apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.

scoperto con la lente che dietro al cielo non c'è niente. Ci sta solo un telo nero, se lo scoprirà la gente. Apriti cielo, il cielo che vola, è una vita sola, è una vita sola.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Daniele Caruso in regia. È stato raggiunto l'accordo tra Stati Uniti e Iran, prevista per venerdì prossimo in Svizzera la firma, con la riapertura di Hormuz alla fine immediata delle ostilità. Teheran specifica che l'intesa riguarda anche il Libano, ieri nuovamente sotto attacco israeliano. Seguiranno 60 giorni di negoziati per risolvere poi definitivamente il nodo nucleare.

0: nucleare. In caso contrario, si fa sapere, Washington riprenderà gli attacchi. Intanto Regno Unito, Francia, Germania e Italia si dicono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran. Trump parla anche di immediate libera riapertura di Hormuz, mentre Teheran ribadisce che riaprirà ma sotto gestione e controllo iraniano e dell'Oman. Intanto i prezzi del petrolio alla notizia crollano, il WTI è a $80,80 al barile, il Brent è sceso a $83,89, le borse asiatiche questa mattina in forte rialzo. Nuovi attacchi a tappeto della Russia, Kiev e Kharkiv nel mirino nella notte, almeno 5 morti. I droni di Kiev hanno invece ucciso 3 persone a Tula, a sud di Mosca. Oggi prendono il via i negoziati ufficiali di adesione di Ucraina e Moldavia all'Unione Europea. Medio Oriente, Hormuz, Ucraina saranno oggi al centro del G7 di Evianne in Francia. Davanti alle ferite dell'umanità, Cristo chiama la Chiesa alla missione. Così ieri, Papa all'Angelus, ascoltiamo Rita Salerno.
1: Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia.
2: Dopo la preghiera dell'Angelus, Leone cita il suo quarto viaggio in Spagna, appena concluso.
1: Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione.
0: Rientriamo in Italia, polemica Vannacci che dall'Assemblea Costituente del neonato Futuro Nazionale afferma il femminicidio un omicidio come tutti gli altri, condanne da maggioranza e opposizione, insorgono anche le associazioni. L'ex generale concorda poi con Meloni nel suo attacco alla kermesse più libri rispetto al cosiddetto patentino antifascista per le case editrici che vorranno partecipare alla fiera del libro, definita da Meloni una censura. La replica degli organizzatori, nessuna certificazione politica, solo l'adesione ai principi e valori espressi dalla Costituzione. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia gettando il suo corpo nel fiume. Il giovane ha confessato, alla base del gesto, dissidi per l'eredità. Referendum in Svizzera, i cittadini hanno bocciato l'introduzione al tetto alla popolazione a 10 milioni. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari, il 106° in carriera. Mondiale di calcio, allarme Brasile dopo il pari 1-1 al debutto col Marocco. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, a cominciare da oggi lunedì per arrivare fino a venerdì dalle 7 alle 10 su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Come al solito è dai giornali, dalle prime pagine che prendiamo le mosse della nostra trasmissione, pagine e titoli che convergono questa mattina su un fronte, su un tema, quello dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Attenzione, accordo che verrà fermato venerdì prossimo a Ginevra, quindi una firma in presenza e non da remoto come invece era stata prospettata in un primo momento. Si parlava di firma elettronica, accordo che ha nuovamente rischiato di saltare, invece è, mettiamolo pure tra virgolette, slittato per il nuovo attacco di Israele al Libano, perché l'Iran considera il Libano e dunque Hezbollah parte integrante e imprescindibile della trattativa. Uno può dire attenzione, perché da qui a venerdì i giorni sono tanti, quindi il periodo di attesa è lungo e quindi non sarebbe la prima volta che poi qualcosa succede e tutto salta. Oggi i giornali ci danno dei dettagli rispetto a quello che sappiamo dell'accordo e dell'intesa, che subito un effetto l'ha avuto, perché le quotazioni del petrolio a livello mondiale sono crollate, è stato sforbiciato un 4%, quindi questo semplicemente per dire sia che WTI e Brent, il petrolio nostro come prezzo di riferimento è la piazza londinese del Brent, sono sotto i $90, sono abbondantemente sotto i $90, sono, per quanto riguarda il Brent, sugli 83, il WTI 80, con le borse asiatiche in attesa dell'apertura di quelle europee, che sono veramente sugli scudi. Perché? Perché Trump ha detto immediata riapertura di Hormuz. Attenzione agli entusiasmi, perché in realtà Teheran ha detto Hormuz riapre, ma riapre sotto il controllo, gestione, coordinamento, è da comprendere ancora come dovremmo definirlo, che sarà operato da Teheran ma anche dall'Oman, l'abbiamo detto, no? Lo stretto di Hormuz, proprio uno stretto tra due coste, una è quella iraniana, l'altra è quella dell'Oman di rimpettaio. C'è la questione di capire se ci sarà pedaggio oppure no, quindi probabilmente ancora ci sono degli aspetti da definire. Andiamo subito a leggere i quotidiani, che poi ovviamente danno conto anche della pagina politica, danno conto anche della pagina sportiva. I mondiali ci interessano meno, visto che l'Italia non gioca, invece c'è una Formula 1 che ha riportato sul primo podio la Ferrari, e oggi ampiamente è questa la fotonotizia che viene scelta dai quotidiani. Corriere della Sera: Trump, c'è l'accordo con l'Iran, la firma in Svizzera venerdì, l'annuncio della riapertura di Hormuz petroliere, accendete motori, ha detto Trump. Il presidente, tra l'altro, proprio ieri festeggiava i suoi 80 anni dopo aver strigliato Netanyahu per l'attacco su Beirut. Più che strigliato, ha utilizzato il suo solito vocabolario piuttosto ricco e fornito di epiteti offensivi, e riferendosi a Netanyahu ha utilizzato, se non tutto, buona parte della declinazione del termine fuck. Quindi poi vedete voi come volete intenderlo, se volete andare a recuperare gli originali, ma giusto per capire quello di cui stiamo parlando. Pagine interne del Corriere della Sera: ovviamente si va ad interviste in attesa di capire di che cosa stiamo parlando a livello di contenuti, e soprattutto per capire anche i commentatori e chi da sempre conoscono e seguono questi scenari di cosa stiamo parlando. Come funziona la fase 2? Due mesi per troppi nodi al centro, c'è l'uranio. L'accordo che verrà siglato venerdì rispetto al nucleare lo cita soltanto dicendo che seguiranno alla firma dell'accordo 60 giorni per definire il nodo nucleare, con l'assicurazione da parte dell'Iran di non dotarsi dell'arma atomica. Però, per essere estremamente concreti, c'è da definire questi 450 kg di uranio arricchito al 60%, che fine faranno, se saranno distrutti, rimossi o diluiti, queste sono le tre opzioni, non è che ce ne siamo, c'è da ambientarsi molto, no? Queste sono le tre opzioni sul tavolo. Per quanto riguarda il distrutto o il diluiti, potrebbe avvenire nello stesso territorio iraniano, ovviamente sotto il controllo di AIEA, Stati Uniti o paesi terzi, non lo sappiamo, quindi tutto questo nodo in realtà non lo conosciamo. Però attenzione, perché quello che ci si pone come domanda è: ma l'accordo potrà raggiungere almeno quel quadro, quegli elementi, quella ossatura di schema dell'accordo raggiunto da Obama nel 2015 e poi disatteso, stracciato dagli Stati Uniti? E questo nel 2017, quindi Trump fu eletto nel 2016, quindi Trump ha stracciato il JCPOA di Barack Obama, ottenendo cosa? E in tanti dicono: beh, non si riuscirà a ottenere un accordo migliore. In particolare c'è un'intervista all'ex generale dell'esercito israeliano Yair Golan, leader del Partito Democratico, una formazione progressista israeliana, quindi sicuramente da un punto di vista politico non vicino a Netanyahu, che dice: sicuramente la situazione è peggiore del patto del 2015. E questo è il parere espresso direttamente da un ex generale israeliano. Siamo sulla stampa. Trump-Iran, c'è l'accordo. Nell'analisi di Alessia Melcangi si evidenzia il rischio a questo punto che può palesarsi da qua a venerdì. Bibi insegue la guerra perenne. Ora che il Pakistan ha annunciato che un'intesa è stata raggiunta, forse a Washington non bisognerà più aggiornare il conteggio delle volte in cui Donald Trump ha detto che l'accordo con l'Iran era ormai a portata di mano. Beh, voi sapete che sulla scia, perché l'iniziativa è stata della CNN, che fino l'altro giorno teneva conto e conteggi, noi poi l'abbiamo proseguita, siamo a 40, 40 volte, la quarantesima pare sia quella buona. E scrive ancora: fino all'annuncio arrivato nella notte, dice Melcangi, quel numero ha rischiato di crescere ancora, non solo per le

reticenze di parte della nomenclatura iraniana o per la fragilità di un'intesa costruita tra nucleare e sanzioni Hormuz, ma per l'azione del più stretto alleato degli Stati Uniti, Benjamin Netanyahu. La scena ormai ha qualcosa di ricorrente. E anche qua, andando sempre per commenti e analisi, troviamo quella dello scrittore e politologo Aaron Bregman, che è docente al King's College di Londra, insegna proprio al Dipartimento di Studi sulla Guerra. E alla domanda: il presidente americano ha annunciato l'accordo con Teheran, siamo giunti a un vero punto di svolta? Risponde Bregman: sembra che siamo vicini alla firma di un accordo. Il motivo principale è che il tycoon nel profondo sa che attaccare l'Iran è stato un errore strategico e ora sta cercando una via d'uscita, quasi a qualsiasi costo. Trump, l'autore dell'Arte del negoziato, che nel suo libro ha scritto della pazienza necessaria per concludere un accordo, è invece molto impaziente di raggiungere un'intesa e lasciarsi alle spalle questo spiacevole episodio. La notizia di una svolta nelle trattative però sembra aver colto di sorpresa Netanyahu, che ieri ha fatto bombardare Beirut, dice ancora Bregman. Netanyahu ha condotto Israele verso una catastrofe strategica e lo sa bene. Per quanto riguarda il Libano, è ironico che inizialmente l'Iran abbia creato Hezbollah per difendere il proprio paese, mentre ora è Teheran a difendere Hezbollah dagli attacchi israeliani. Penso che l'Iran insisterà finché, come parte dell'accordo con gli USA, lo Stato ebraico smetta di attaccare il paese dei cedri, in particolare Beirut. Se l'Iran insisterà, Trump potrebbe costringere l'alleato israeliano a ritirarsi dal Libano meridionale, cosa che Gerusalemme non gradirà affatto. E a livello di corridoi di cancellerie è di questo che si sta parlando, cioè se l'Iran pretenderà e otterrà da Trump che Israele si ritiri e non solo cessi di attaccare Beirut, ma si ritiri proprio dai confini libanesi e dunque anche da quella fascia che Israele, pur spingendosi oltre, però indicava come il cordone di sicurezza, come una sorta di cuscino sanitario dal Litan in giù, quindi la parte proprio sud libanese a confine con Israele. Iran-Stati Uniti, c'è l'accordo di pace. Poi Paolo Gentiloni in suo editoriale parla degli Stati Uniti, che però sono sempre più soli a dispetto di quanto voglia Trump rivendicare questo come una sua vittoria, perché in realtà è un pasticciaccio di Trump che adesso Trump sta cercando di chiudere. Ma uno, e si fa così, no? Quando le situazioni sono complicate, da sempre gli scenari conclusivi di guerra per capire chi ha vinto, chi ha perso, vengono sempre paragonati lo status quo allo status ex ante. Quindi, per quello che sappiamo, se esaminiamo come stavano le situazioni, com'era il quadro prima e com'è il quadro adesso, sicuramente l'Iran è più distrutto di prima, non c'è dubbio, però soprattutto se veramente avrà la possibilità di gestire, di cogestire Hormuz, ha una situazione di vantaggio e di prospettiva assolutamente più favorevole di prima. Ricordiamoci poi che il regime change c'è stato in Iran, non nel senso che volevano Stati Uniti e Israele, ma nel senso che ormai Ayatollah, Repubblica Islamica, rimane di fatto Repubblica Islamica, c'è un riconoscimento di guida suprema nei confronti del figlio dell'Ayatollah, quindi l'attuale guida suprema è Mojtaba Khamenei, però in realtà è ormai un regime militare, c'è una giunta militare, Pasdaran al potere, quindi in qualche modo c'è stata la svolta, ma torno a dire in una direzione sicuramente antioccidentale. E dall'altro canto si parla anche di scongelare gli asset congelati come sanzioni all'Iran, quindi si fa fatica a pensare che l'Iran sia in concreto, che moralmente non porti a casa una vittoria, e questo purtroppo è quello che viene da più parti evidenziato insieme ad un altro aspetto, che è quello che siamo su Repubblica indica l'analista Michel Ignatieff, che insegna alla CU di Vienna, quindi il Centro Studi Internazionali di Vienna, è un canadese ed è l'ex leader del Partito Liberale Canadese, ha insegnato anche ad Harvard, e lo dice chiaramente: inizia una nuova era,
nessuno si fiderà più degli Stati Uniti. Se l'accordo è arrivato è perché gli iraniani si ritengono soddisfatti. Sono i negoziatori più duri al mondo e trattano con gli americani fin dalla crisi degli ostaggi del 1979, che si concluse con l'umiliazione di Jimmy Carter. Ci è voluto tempo, perché parlavano lingue diverse. Gli iraniani determinati ed esperti, gli americani in cerca di un accordo di superficie. Cosa intende? Obama ci mise 2 anni per ottenere l'intesa sul nucleare. Venne discusso ogni virgola, ogni clausola. Il solo modo per ottenere accordi solidi. Trump invece ha cambiato strategia troppe volte. Si è fatto ingannare da Netanyahu, che gli aveva detto che sarebbe stato facile rovesciare il regime, e si è buttato in una guerra senza prevedere la chiusura di Hormuz. Il risultato è che una potenza più debole ha combattuto con droni a basso costo contro armi sofisticate ma costose, determinandone l'attuale stallo, una lezione importantissima che cambierà il modo in cui i paesi comprano d'armi ed equipaggiano i loro eserciti. E poi, stando sull'accordo, la domanda: non conosciamo i dettagli, ma da poco che sappiamo, come giudica l'accordo? Peggiore di quello che ottenne Obama. La guerra ha cambiato gli equilibri al potere ha cambiato gli equilibri di potere globali? Sì. Di sicuro la Cina oggi è quella che ha guadagnato di più, può presentarsi al mondo come fonte di stabilità. E l'Europa? L'Europa è troppo dipendente dal petrolio mediorientale. Ora ha come uniche fonti energetiche sicure quelle che vengono da Norvegia e Stati Uniti, ma la dipendenza energetica è dipendenza geopolitica. Che futuro ci aspetta? Conclude il suo pensiero, la sua intervista, Michel Gnatieff. Stiamo assistendo ad un declino estremamente drammatico del potere americano, sia nel Golfo, dove la fiducia negli Stati Uniti è stata completamente distrutta, quanto in Europa. Gli alleati non si fidano più di Washington e questo avrà conseguenze. Quindi la lettura ve l'ho detto, è proprio univoca, si fa fatica a trovare qualcuno che dica anche solo che pari e patta. Il Messaggero: Rai di Israele slitta l'accordo, anche qua per continuare ad andare in lettura di commenti, analisi, che sono quelli più interessanti in attesa di venerdì prossimo, che dunque l'accordo sia veramente siglato, e poi casomai di conoscere anche qualche aspetto in più, anche di quelli che ci riguardano direttamente, ovvero la gestione di Hormuz. L'analisi questa volta del giornalista e analista statunitense, italo-statunitense, Andrew Spannaus: lo schiaffo di Bibi in estremi per sabotare l'operazione. Intanto, dice Andrew Spannaus, riprendere gli attacchi in Libano significa violare una delle condizioni principali poste da Teheran, secondo la linea dura promossa dal generale Vahidi, comandante delle guardie rivoluzionarie, e quindi sabotare l'intesa. Trump si è arrabbiato di brutto, usando varie parolacce per descrivere le azioni di Netanyahu, e insiste che l'accordo prevede benefici per Teheran solo in base all'effettivo rispetto delle richieste americane. Siamo sul giornale, in primo piano la pace di Trump, ma approfittiamo del quotidiano per ruotare anche sugli altri titoli, e quindi sulla politica, che ha vissuto anche delle polemiche sul patentino antifascismo rispetto alla kermesse più liberi. Meloni, patente antifa, cioè antifascista, censura degli editori. La Premier interviene sul caso sollevato dal giornale, ma la fiera non molle e dice nessun passo indietro. In realtà da parte della fiera, cioè gli organizzatori, è stato detto: non serve un patentino, non è un patentino politico antifascismo, è la certificazione dell'adesione ai principi e valori istituzionali della nostra carta costituzionale. Quindi viene in vista da questo punto di vista. Siamo sul Fatto Quotidiano: Netanyahu fa la festa a Trump bombardando Beirut e la pace. Poi il Fatto Quotidiano scivola sulla questione degli antifascisti, ma anche sulla questione del femminicidio. Vannacci, che ha parlato, l'ex generale, proprio all'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il suo partito. Abolire il femminicidio, Meloni lo insegue, scrive il Fatto Quotidiano. Il femminicidio, dice il giornale, va abrogato perché non si può fare di fronte a un omicidio una differenza di genere uomini e donne. Sapete, questo concettualmente ha diviso molti, però poi alla definizione del reato di femminicidio si è arrivati, e ci è arrivato questo governo. Quindi si
contesta una legge fortemente voluta e conseguita dall'attuale governo Meloni. E quindi qua c'è una frizione evidente. Tra l'altro, a rispondere è stata proprio la sua ex compagna di partito, la leghista Giulia Bongiorno, avvocata, referente, relatrice del testo del femminicidio. Tra l'altro, Giulia Bongiorno da sempre impegnata sulla violenza contro le donne. Siamo sul Foglio con la sua pagina fredda del lunedì. Vannacci on testa sulla destra, scrive il direttore Cerasa, su quello che è, su quello che poteva essere, su quello che non è diventata, su quello che rischia di diventare. Quindi una sorta di Vannacci cartina tornasole. E poi, sempre su Vannacci, ma non solo, per la verità, guarda anche Giuliano Ferrara. Ci sono anche le false presenze, tipo il professor Vannacci e il generale Montanari. Quindi volendo apposta, no, rigirare le qualifiche dei due. Casi grotteschi nella solita orchestrazione di commedia dell'italianità. Ma a firmare il pezzo di apertura del Foglio è un inedito collaboratore, ovviamente lo diciamo in senso ironico, ma simpaticamente ironico, perché troviamo come tema e articolo di apertura un pezzo scritto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Sia un patto sulla sicurezza, rimpatri e non solo. Il ministro dell'Interno apre la proposta del Foglio e invita opposizioni, sindaci, regioni e magistratura a un tavolo urgente. Tempo di uscire dalle polemiche strumentali. Partiamo subito dai CPR, dice il ministro dell'Interno. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. In primo piano torna la tregua Iran Stati Uniti, con l'analisi di Ferian Sabahi, collega più volte ai nostri microfoni, professoressa associata in storia contemporanea all'Università dell'Insubria, che punta l'attenzione sull'architettura e gli equilibri interni all'Iran, di cui si è parlato molto, cercando di capire laddove ci fossero veramente dissidi anche rispetto a questo cambio di assetto di regime e laddove invece ci fosse un gioco di simulazione e dissimulazione che l'Iran e lo sciismo conoscono molto bene. Dice Ferian Sabahi, tante le criticità rispetto all'accordo. L'importante è il tracciamento dell'uranio arricchito. Le fonti iraniane continuano a smentire l'esistenza di un'intesa definitiva. Più che una realtà negoziale, quella di Trump sembra una dichiarazione per il suo 80° compleanno. C'è da dire che QN è andato in stampa prima che invece anche da parte iraniana si dicesse sì, ma venerdì, e vediamo da qui a venerdì. Quali sono i punti critici? Il primo riguarda il programma nucleare iraniano, il secondo lo scongelamento degli asset iraniani all'estero, il terzo la guerra regionale, in particolare il Libano. Sono dossier strettamente collegati, se salta uno rischiano di saltare tutto. E dunque quanto pesa Israele? Moltissimo. Ogni escalation militare rischia di compromettere il negoziato. Teheran ha più volte lasciato intendere che altri bombardamenti su Beirut renderanno vani i colloqui. Resto su QN per soffermarmi anche sulla cronaca che viene riportata nel taglio basso di QN, La Nazione, Il Giorno del Carlino, in modo particolare il dramma del veneziano 17enne ammazza la zia, dissidi sull'eredità, il corpo poi buttato nel fiume. Quindi si parla di dissidi familiari e al centro di tutto ancora una volta l'eredità. Lo dico veramente fuori da ogni inutile polemica o coloritura di quanto è successo. L'eredità spessissimo è motivo di conflitti intrafamiliari che spesso fortunatamente arrivano e si risolvono nel bene o nel male nelle aule dei tribunali. A volte permangono dissidi che si portano avanti tutta la saga e la storia della famiglia, a volte si arriva anche a fatti efferati. Quello che colpisce è che veramente l'azione si è stata compiuta da un ragazzo così giovane che ha ucciso la zia, l'ha caricata su una carriola fino ad arrivare al fiume e qui abbia gettato il corpo. Quindi è veramente
agghiacciante, si cerca di capire come il ragazzo abbia potuto anche in modo autonomo gestire e procedere in questo modo. Sole 24 ore, altra pagina di approfondimento, quella del lunedì per il quotidiano economico, che punta l'attenzione sui piccoli comuni. Solo il 20% dei paesi garantisce servizi di base ai residenti. Nelle località sotto i 5.000 abitanti

0: In molti casi mancano farmacia, benzinaio, banca o posta. Più penalizzate le aree interne e quelle rurali. E quindi non è una fotografia che va a disegnare una realtà nuova, ma è una fotografia che va a immortalare una situazione di stallo rispetto anche a tutte le politiche e l'attenzione, i programmi per restituire vita, non far morire i piccoli comuni che spesso d'estate poi arrivano ad avere anche una popolazione, diciamo così, importante rispetto ai residenti stabili. Siamo sulla Gazzetta dello Sport, che si tinge più che di rosa di rosso. Rosso Ferrari, sono tornato, Hamilton, il sogno Ferrari, la prima vittoria in rosso a 41 anni, poi le lacrime, dice, visto, sono ancora il miglior Lewis. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo si accendono i microfoni del Buongiorno in Blu e anche noi vogliamo capire meglio l'intesa Stati Uniti-Iran a cosa porta e soprattutto ci arriveremo a venerdì per la firma definitiva?
1: Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Sempre il buongiorno in blu su In Blu 2000, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Bentornato a Marco Di Liddo, direttore del CESI, Centro Studi Internazionali. Buondì.
1: Grazie, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: Allora, ci siamo, è il momento della svolta, accordo raggiunto, in realtà la firma che prima doveva essere elettronica, poi è stato detto in presenza, è stata spostata a venerdì, quindi nella scorta di tutto quello che è successo dal 28 febbraio, diciamo che da qui a venerdì è lunga, quindi qualsiasi cosa potrebbe succedere, anche perché c'è il nodo Libano, la questione Israele, che secondo Teheran fa parte dell'accordo. Israele sembra meno convinto di questo, infatti si è rischiato nuovamente di far saltare tutto per il nuovo attacco israeliano contro il Libano, con una risposta anche un po', ormai siamo abituati, però diciamo così, un po' sopra le righe del presidente Trump. Fiducioso? Ci arriviamo a questo, a siglare l'accordo venerdì, a mettere questa firma?
1: No, guardi dottoressa, chi fa il mio lavoro non può investire sulla fiducia, è condannato ad un brutale realismo. Diciamo che questo accordo nasce un po' zoppo.

0: appena appena, Zoppo, un po' claudicante.
1: Esatto. Nasce, esatto, un po' malconcio, perché sono tanti i punti ancora in sospeso. Diciamo, da un lato è inevitabile accogliere con un margine di positività il fatto che il presidente degli Stati Uniti, i mediatori e le autorità iraniane comunque parlino dell'accordo. Quindi mandano un messaggio tutto sommato positivo, però l'impressione è che questa positività, questa fretta sia dettata dal fatto di aver bisogno di mettere qualcosa di concreto, un minimo sul tavolo, almeno apparentemente. Perché se poi andiamo a vedere tra le righe, l'accordo vede una differenza di vedute sullo stretto di Hormuz, sì, con gli americani che dicono apriamo tutto e subito.
0: E gratis, mentre, come prima.
1: È gratis, mentre gli iraniani che dall'altra parte dicono qualcosa di diverso, dicono che bisogna aspettare a venerdì, anche perché venerdì sarà consegnato un nuovo testo con degli emendamenti, con degli aspetti aggiuntivi. E quindi già questo è foriero enormemente, diciamo, di possibili sabotaggi e intoppi.
0: Sì, anche perché poi rispetto ad Hormuz, faccio questo inciso veloce, l'Iran continua a parlare di cogestione di Hormuz con l'Oman. Quindi non si capisce, o si vuole lasciare intendere, che la cogestione di per sé preveda un pedaggio, ancora questo non è esplicitato, ma resta uno degli aspetti appunto da chiarire. Perché ricordiamolo, prima del 28 febbraio Hormuz era, come tutti gli stretti naturali, libero.
1: Esattamente, sostanzialmente l'operazione iraniana è la trasformazione di Hormuz in Suez, quindi in un passaggio obbligato rispetto al quale lo Stato iraniano deve trarne dei benefici economici attraverso il pagamento di un obolo, il pagamento del passaggio. Ma molto furbescamente, per non trasformarlo in uno strumento soltanto appannaggio di Teheran, ecco l'apertura all'Oman. L'Oman è uno stato piccolo, è uno stato che dal punto di vista militare non rappresenta una minaccia, dal punto di vista diplomatico invece è uno straordinario smacchiatore, chiamiamolo così, perché il paese ponte tra i due mondi è da sempre, viene soprannominato la Svizzera del Medio Oriente, per questa sua capacità di mediare e di far sedere attorno allo stesso tavolo paesi in conflitto o in generale non con ottimi rapporti, e soprattutto è un paese arabo sunnita. Quindi la cogestione è un'apertura importante all'altra sponda del Golfo Persico.
0: Certo.
1: E ovviamente questa situazione infastidisce tantissimo gli Stati Uniti, che non vogliono dare questa carta all'Iran, ma soprattutto sono spaventati dal fatto che il Medio Oriente possa trovare una soluzione concertata senza l'intervento di terze parti, quindi senza gli Stati Uniti e soprattutto senza considerare Israele, che poi è l'altro grande elefante nella stanza. E come lei accennava giustamente, la seconda grande diversità di vedute sull'accordo riguarda il Libano, con l'Iran che ritiene l'accordo onnicomprensivo, quindi un accordo regionale di tutto il Medio Oriente, mentre Israele non ne vuole sapere. Israele considera questa trattativa una trattativa tra Washington e Teheran, e quindi qui c'è l'elemento che rischia di secondo elemento che rischia di mettere in ginocchio questa bozza, questo embrione, questo bacello, chiamiamolo come vogliamo, di negoziato.
0: Sì, bisogna capire che cosa potrebbe accettare Netanyahu, almeno non so, a livello transitorio, perché si va dalla richiesta di Teheran, che vuole il ritiro di Israele completo dal Libano, quindi anche vanificare quella sorta di cuscino di sicurezza che invece Israele reputa essenziale, no? Dal sud fino al Litani, anche se poi Israele è andata molto oltre, alla cessazione invece dei combattimenti, però con Israele che possa quantomeno meno mantenersi in certe postazioni, quindi veramente cambia e tanto. Questa mattina vedevo sui siti online che mentre Arez, che sappiamo è un quotidiano d'opposizione, dice chiaramente accordo raggiunto e l'accordo prevede la cessazione immediata dei combattimenti in Libano, The Times of Israel, che diciamo è meno sfavorevole rispetto al governo italiano, mette in evidenza che è stato raggiunto un accordo che secondo alcune fonti includerebbe anche, no? Quindi si prende molto molto più alla larga la cessazione del conflitto anche in Libano.
1: Assolutamente, dottoressa, il problema è che al di là della dimensione geografica e territoriale, che è un aspetto fondamentale, perché il sud del Libano e lo status del sud del Libano non è soltanto un problema di sicurezza, è un problema ideologico e politico.
0: È storico.
1: Noi abbiamo una parte della politica israeliana molto ben identificata, in questo momento incarnata anche fisicamente dal ministro Ben-Gvir, che continua a voler perseguire l'obiettivo del Grande Israele. Il Grande Israele include anche i territori a sud dell'Italia, quindi territori libanesi. Di conseguenza, quella che deve iniziare come una occupazione militare o una zona di attività militare, in prospettiva per i seguaci di Ben-Gvir deve diventare territorio integrante di Israele. E ovviamente questa è una posizione che nessun paese arabo, tantomeno il Libano, possono accettare, l'Iran men che meno, e si sovrappone la dimensione puramente tecnico-militare che invece si rivolge soltanto alla neutralizzazione di Hezbollah. Israele dice: io continuerò a fare le operazioni militari finché non riterrò che Hezbollah ha cessato di essere una minaccia strategica alla sicurezza del mio paese e dei miei cittadini. Come potete immaginare, le due cose possono facilmente sovrapporsi e una può nascondersi agilmente dietro l'altra, al di là poi delle dichiarazioni pubbliche. E poi c'è la dimensione elettorale. Netanyahu sa che non può tornarsene oggi, dopo tutti i soldi che ha speso, dopo tutte le risorse impiegate, dopo i morti e dopo un'operazione che ancora non ha realizzato gli obiettivi dichiarati, non può tornare a casa, perché questo inevitabilmente sarebbe un boomerang politico di complicatissima gestione.
0: E aggiungiamo anche, dopo aver politicamente reso Israele, se non isolato non lo possiamo dire, però più distante indubbiamente dagli alleati occidentali, no?
1: Beh, da un punto di vista sicuramente pubblico sì, però anche su questo dobbiamo essere estremamente pragmatici. Il rapporto tra Israele e i paesi occidentali continua a essere un rapporto solido, al di là delle dichiarazioni, ripeto, pubbliche, e dal fatto che alcuni leader abbiano preso le distanze soprattutto per due motivi. Il primo è un motivo di immagine internazionale.
0: Certo.
1: Non si può fare come hanno fatto gli Stati Uniti, non si può appiattirsi totalmente sulle strategie e sulle scelte di Tel Aviv. E il secondo è una problematica di ordine interno. I paesi occidentali hanno dei fronti pro-Palestina molto forti e questi fronti sono pullulano di elettori. E quindi, per quanto in alcuni paesi europei, in particolare nel nostro, la politica estera non sia esattamente in cima alle priorità delle scelte dell'elettore, un governo eccessivamente spalmato sulle posizioni israeliane potrebbe andare in difficoltà. E quindi bisogna trovare una complicatissima quadratura del cerchio.
0: Beh, situazione complicata anche per Washington, nel senso che le minacce, parole veramente più che offensive di Trump nei confronti di Netanyahu, dove insomma è stato in qualche modo avvertito Israele di non mettersi ulteriormente di mezzo, no? Quindi di non far saltare l'accordo con l'Iran. Bisogna capire, uno, quale concretezza di dissuasione riusciranno ad avere, perché appunto lo citava prima, Netanyahu è stato molto chiaro nel dire che non si sente vincolato da questo accordo, no? Che in qualche modo gli Stati Uniti hanno semplicemente chiarito le loro cose con l'Iran, e sappiamo che

0: Tra l'altro, mentre Trump anche in queste settimane registrava delle frizioni con Netanyahu, però di fatto anche qua gli accordi, per esempio anche solo quelli militari tra esercito statunitense e esercito israeliano, sono andati avanti e come, no?
1: E lo andranno sempre in futuro, perché la strategia americana, l'abbiamo discusso tante volte anche con lei, è guardare lontano, guardare nel sud-est asiatico, concentrarsi sul containment cinese. Questo vuol dire che in Medio Oriente il lavoro sporco deve farlo qualcun altro e che l'architettura di sicurezza deve basarsi sulla presa di responsabilità da parte dell'unico attore locale di cui gli Stati Uniti veramente si fidano, cioè di Israele. E questo ha un prezzo che si concretizza col fatto che le leve politiche statunitensi verso Israele forse non sono così forti o sono addirittura inferiori rispetto a quelle che Israele ha verso gli Stati Uniti, considerando che siamo in un anno elettorale. Non c'è bisogno del sottoscritto per ricordare quanto i gruppi di interesse filo-israeliani o di origine ebraica possano risultare determinanti per le campagne elettorali, per l'orientamento
0: Assolutamente.
1: politico e quant'altro. Anche Biden, che certo era più critico di Trump e lo era anche in maniera diversa, più
0: Sì,
1: elegante, nei confronti di Israele, però nei fatti si è limitato a qualche condanna cosmetica. Ma le armi e il supporto finanziario hanno continuato a scorrere,
0: esatto,
1: quindi
0: nonostante le minacce di chiudere i rubinetti, in realtà le armi sono continuate ad arrivare, anche finanziamenti a Israele in modo continuo durante l'amministrazione Biden, anche dopo l'evidenza del massacro di Gaza, no? Quindi su questo
1: assolutamente sì.
0: non ci sono dubbi. Ma quindi, per capire, Marco De Lillo, si aspetta che Israele faccia saltare questo accordo o non può spingersi a tanto questa volta Netanyahu? Perché sarebbe veramente evidente l'affossamento di Trump non solo nei confronti dell'Iran, ma anche nei confronti del partner Israele.
1: Guardi, dottoressa, il fatto che Israele abbia già con i suoi comportamenti ostacolato l'accordo è palese, è
0: Ah,
1: successo in più di
0: certo.
1: un'occasione, a cominciare dal bombardamento dei distretti meridionali di Beirut, che qualche settimana fa ha di fatto fermato il negoziato e ha posticipato la firma di quello che adesso possiamo chiamare un compromesso momentaneo. Detto questo, io credo che Israele continuerà ad andare per la sua strada e che Washington non ha o non vuole esercitare tutte le leve di cui dispone, perché forse i tempi non sono ancora maturi per una rottura definitiva, o meglio, una rottura di quello che era il vecchio schema dei rapporti tra Israele e gli Stati Uniti. Forse questa rottura non avverrà mai e quindi di conseguenza vedremo negli anni il junior partner che però riesce a giocarsi bene le carte nel rapporto col partner senior. Ed è una dinamica che non riguarda soltanto il rapporto tra Israele e Stati Uniti. L'abbiamo visto in generale, in tutto il mondo e in particolare in Medio Oriente. Pensiamo a quanto oggi i proxy, mantenendo un margine di autonomia operativa molto importante, riescano a condizionare il comportamento della casa madre. Non è più come negli anni della guerra fredda, in cui non si muoveva una foglia se dalla casa madre non si decideva che doveva muoversi quella foglia. Oggi gli Houthi, Hezbollah, lo stesso Hamas, con delle scelte che possono essere diverse rispetto ai desiderata della casa madre, condizionano inevitabilmente le decisioni della casa madre.
0: Ma quindi la tenuta dell'accordo rispetto al fronte libanese è capire quanto Stati Uniti e Iran decideranno, come dire, un profilo, una soglia di tolleranza. Cioè l'Iran non si può aspettare che Israele si ritiri completamente, che non ci siano più scontri, ma mettere una sorta di tetto, di soglia all'intensità degli scontri, alla proiezione militare di Israele. Cioè necessariamente sarà trovato un compromesso?
1: Questa è una soluzione ipotetica, è una soluzione pragmatica, ma bisogna vedere poi come si riflette sul fronte certo. interno. Perché il Libano è importante per Teheran nel momento in cui rappresenta una dimostrazione di potere, quindi non solo uno strumento di influenza regionale. Il vero obiettivo politico di Teheran in questa guerra è stato quello di dividere e di frantumare l'architettura di rapporti politici tra gli Stati Uniti, Israele e i paesi sunniti nel Golfo.
0: Certo.
1: Ce l'ha fatta la prima volta, come mostrando al mondo che di fronte agli attacchi iraniani gli Stati Uniti preferivano di difendere Israele piuttosto che ascoltare o caracollarsi a difendere i paesi arabi. Quindi già questo ha creato una distanza che la Cina ha accolto con grande felicità.
0: Certo.
1: E ora la seconda operazione iraniana che ha nel dossier libanese il suo fulcro è quella di dividere Stati Uniti e Israele, perché, e questo gli iraniani probabilmente l'hanno inventato prima dei latini, il principio del divide ed impera è sempre tremendamente attuale.
0: Ma l'Iran in questo momento quanto e fino a che punto si può permettere di riprendere le ostilità? Perché anche se tutto quello che abbiamo detto ci fa capire che da un punto di vista politico e non solo è l'Iran che risulta vincitore, poi vedremo anche la questione degli asset congelati, vedremo anche la questione di Hormuz, però è anche vero che l'Iran è stato profondamente distrutto, no? Cioè, ha avuto soprattutto le strutture, diciamo così, energetiche, nevralgiche del paese, sono state duramente attaccate. Abbiamo capito che a livello di arsenali balistici non è stato azzerato per niente. Abbiamo anche capito che le strutture nucleari ben affossate, ben interrate, sono state efficaci. Però sicuramente anche l'Iran, no, sta soffrendo di questa guerra che ormai va avanti dal 28 febbraio.
1: Guardi, dottoressa, la strategia iraniana consiste nella scommessa del poter resistere più a lungo degli avversari.
0: Anche e solo oggi, un giorno in più dell'avversario.
1: Anche solo un'ora in più.
0: Un'ora in più.
1: Perché qui siamo proprio sul filo delle ore e ad oggi la principale minaccia alla tenuta del regime è di fatto neutralizzata, cioè l'opposizione interna, con una politica brutale di repressione e con il fatto che ci piaccia o meno, un paese attaccato dall'esterno è un paese che tende naturalmente a fare quadrato e a mettere da parte le divisioni interne. Il fatto che noi abbiamo visto dei manifestanti che festeggiavano quando Israele e gli Stati Uniti bombardavano il paese non vuol dire che quei manifestanti siano uno la maggioranza o una schiacciante maggioranza e due che abbiano la forza necessaria di opporsi a un regime.
0: Certo.
1: Perché opporsi a un regime come quello iraniano vuol dire mettere a rischio la propria vita. Allora c'è un gruppo, c'è un numero di idealisti che può farlo, ma se gli altri vedono che neppure gli idealisti, neppure i pionieri ce la fanno, allora non si può raggiungere la cosiddetta massa critica.
0: Certo.
1: E senza massa critica il regime non può essere buttato giù. E quindi la guerra può andare avanti, anche perché, ricordiamo, l'orologio del petrolio pesa di più per il fronte occidentale e per quello asiatico rispetto che a quello iraniano. L'Iran è abituato a soffrire e può imporre metodi pesanti affinché la popolazione soffra in silenzio.
0: No,
1: in Occidente questo paradigma non c'è.
0: No.
1: E quindi Teheran andrà ancora avanti per questa strada finché non sarà stremata.
0: Mamma mia. Grazie, vedremo nei prossimi giorni quello che succederà come evoluzione. Grazie Marco Di Liddo, buona giornata direttore.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Marco Di Liddo è direttore del CESI, il Centro Studi Internazionali. Lo diceva molto bene Di Liddo poco fa, l'Iran sta continuando, nonostante la guerra impegnativa in corso, a tenere un livello di repressione feroce al suo interno. Quasi tutti i giorni vengono comunque messi a morte degli oppositori, dei manifestanti, e veramente guardate, sono giovanissimi, molti di questi hanno 17, 16 15 anni. Buongiorno Parisa Nazari, attivista del Movimento Donna, Vita, Libertà e Mediatrice. Buondì.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutti.
0: Parisa, rispetto alla popolazione iraniana, alle possibilità di un accordo che veramente venga siglato venerdì e che dunque ponga fine ai bombardamenti, ultimamente lo sappiamo, no? C'è stata anche questa ripresa di attacco, però guardando dal punto di vista della popolazione, la popolazione iraniana cosa si augura succeda adesso? Perché si va verso anche la definizione sì di un cambio di regime che c'è stato, nel senso che adesso prevalgono i Pasdaran rispetto agli Ayatollah, però non è che questo si traduca poi in un miglioramento di vita né nell'immediato né in prospettiva per la popolazione iraniana.
2: È molto difficile poter generalizzare su cosa sente il popolo iraniano in questo momento. C'è una parte della popolazione, che di sicuro non è la maggioranza, che dall'inizio della guerra del 28 febbraio scende in piazza a sostegno del regime, chiedendo che andare fino in fondo in questa guerra, e lo ha fatto anche ieri, l'altro sì. Ieri, chiedendo di non scendere ai patti, non arrivare a un accordo con chi ha attaccato l'Iran e ha ucciso la guida suprema, perché c'è chi ancora sostiene che sostiene il regime con la guida di Ali Khamenei. E quella è la parte che di fatto spaventa il resto della popolazione, che a gennaio, come a dicembre del 2025, come tante altre volte nella storia di ultimi decenni, è scesa in piazza contro il regime iraniano, chiedendo di vivere uno Stato libero e democratico. E poi c'è un'altra parte che in questo momento non sostiene il regime iraniano, ma di fatto non vuole vivere solo sotto una costante situazione di attacchi, di morte, di devastazione causata dalla guerra. E perciò le voci sono tante, anche all'interno del regime, il nucleo più forte e più vicino al regime, comunque ci sono divisioni, la Repubblica Islamica non è un blocco unico, e sappiamo che ci sono parti dell'establishment della Repubblica Islamica che ostacoleranno questo accordo che sembra che venga firmato il 19, perché se in questi anni, soprattutto dopo la fine dell'accordo sul nucleare iraniano e la prima amministrazione Trump che ha posto fine a questo accordo tra Obama e l'Iran, le sanzioni hanno arricchito una oligarchia vicino al regime che di fatto in questo momento ha un potere finanziario e anche politico e militare enorme. Sì. E quella parte non è d'accordo su una normalizzazione dei rapporti con il mondo, in modo particolare con gli Stati Uniti. L'affare della guerra, come l'affare delle sanzioni, in realtà per loro è fonte di forte guadagno politico e finanziario. Ecco perché ci sono tantissime anime in questo momento. Quello che è certo è che la maggioranza della popolazione è stremata da questi mesi di escalation militare. L'anno scorso, in questo momento, siamo nell'anniversario della guerra di 12 giorni, quando i primi attacchi israeliani hanno portato nelle città a essere distrutte, e poi di nuovo il 28 febbraio. Ci manca tutto in Iran in questo momento, mancano beni essenziali, mancano medicine. Cioè, moltissime persone hanno perso il lavoro, hanno perso le loro case, perché certo che l'annuncio della fine della guerra crea felicità in quella parte della persone che dal punto di vista anche psicologico non riuscivano più a pensare a un futuro. Ma il futuro che ci aspetta in realtà è un futuro in cui il regime iraniano si sente ancora più forte. Già la retorica è cambiata, da qualche giorno si parla della vittoria, questa cosa assurda, che da tutte e due le parti si parla.
0: Sì, vabbè, quello fa parte di una retorica.

0: sono a rischio di esecuzione,
1: certo,
0: capitali.
1: E
0: ovviamente in tutto questo punti di accordo, che ce ne sono stati tantissimi, le proposte di accordo da una parte all'altra, la questione di diritti umani non è mai stata menzionata. In tutto questo il mondo pensa all'apertura, una condizione sulla questione delle persone arrestate, nonostante Donald Trump, quanto gli conveniva, più volte ha parlato dei diritti umani.
1: Sì, ma si capiva che era assolutamente strumentale, no?
0: Strumentalizzando la lotta di un popolo che da decenni sta lottando contro questo regime, che di fatto in questo momento si sente più forte ed è più feroce che mai.
1: Questa è la realtà dei fatti, un disastro assoluto. Grazie sempre Parisa, buona giornata. Parisa Nazari,
0: grazie a voi.
1: Grazie. Vi ricordo Parisa Nazari, attivista del movimento Donna Vita e Libertà, mediatrice, e veramente nel suo intervento ha disegnato benissimo qual è la situazione, soprattutto un popolo che soffre anche delle conseguenze della guerra per i bombardamenti, perché nel paese è sempre più difficile trovare a prezzi accessibili, a volte a prescindere dal prezzo, beni di prima necessità. È un paese che continua anche a essere la prima vittima degli attacchi, ma è sotto attacco anche del regime stesso, l'abbiamo detto, stanno continuando giorno le esecuzioni, e quello che doveva essere la liberazione, un'operazione per liberare il popolo iraniano, insomma, lo capite bene, da parte di Trump, se qualcuno avesse mai avuto dei dubbi, non si parla più del popolo iraniano. La questione verte su Hormuz, il nucleare e gli asset congelati di Teheran. Questa è la situazione in attesa di sviluppi, tra pochissimo le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi ancora noi.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
4: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
5: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita. Perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
6: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: TV 2000.
11: Non una televisione qualsiasi.
10: Canale 28 del digitale terrestre.
11: 157 di Sky.
10: 18 TV Sat.
11: TV2000.it.
2: In Blu 2000. News.
1: Raggiunto l'accordo Stati Uniti-Iran, prevista per venerdì in Svizzera la firma con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Teheran specifica che l'intesa riguarda anche il Libano, ma poco fa via social il ministro israeliano Ben-Gvir ha ribadito: l'accordo di Trump non è vincolante per noi. L'intesa prevede, dopo la firma, 60 giorni di negoziati per risolvere definitivamente il nodo nucleare. In caso contrario Washington riprenderà gli attacchi. Regno Unito, Francia, Germania e Italia si dicono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran. Poco fa è intervenuto anche il presidente del Consiglio europeo Costa, che dice: Unione Europea pronta a un contributo per una pace dura.

0: In Medio Oriente. Intanto Medio Oriente, Hormuz, ma anche Ucraina saranno al centro oggi della G7 di Evian in Francia. Davanti alle ferite dell'umanità, Cristo chiama la Chiesa alla missione. Così ieri Papa Leone all'Angelus. Rita Salerno.
1: Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia.
2: Dopo la preghiera dell'Angelus, Leone cita il suo quarto viaggio in Spagna, appena concluso.
1: Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione.
0: Politica, polemica Vannacci che dall'Assemblea Costituente del neonato Futuro Nazionale afferma il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, un reato non è più o meno grave in base al genere, condanne da maggioranza e opposizioni. E poi l'ex generale concorda con Meloni nel suo attacco a più libri più libere rispetto al cosiddetto patentino antifascista che per le case editrici che vorranno partecipare alla fiera, definita da Meloni una censura. La replica degli organizzatori, nessuna certificazione politica, solo l'adesione ai principi e valori espressi dalla Costituzione. Potrebbe arrivare oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume. Il giovane ha confessato, ci sarebbero stati alla base dissidi per l'eredità. Referendum in Svizzera, i cittadini hanno bocciato l'introduzione al tetto della popolazione a 10 milioni. Il quesito promosso dall'ultradestra prevedeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari e il 106° in carriera. Mondiale di calcio, allarme, Brasile dopo il pari 1-1 al debutto col Marocco, Turchia K2 2-0 con l'Australia, mentre Germania Curaçao è terminata 7-1, Olanda-Giappone 2-2, a breve Svezia-Tunisia e poi l'attesa oggi per Spagna, Capoverde e Belgio-Egitto. Questa era l'ultima notizia.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

I microfoni del Buongiorno in Blu, in primo piano l'accordo Stati Uniti-Iran, intesa raggiunta, la firma attesa per venerdì prossimo a Ginevra, quindi firma in presenza e non da remoto, firma elettronica. Certo però che le incognite e i dubbi restano, uno principalmente è quello del Libano, perché anche questa mattina, proprio poco fa, via social Ben Virma, ancora prima Netanyahu, hanno detto chiaramente che non si sentono vincolati da questa accordo e che dunque le operazioni dal punto di vista israeliano di sicurezza contro Hezbollah in Libano continueranno. Teheran invece ha un'altra visione della cosa, dice no, e come il Libano rientra nell'accordo. Ecco, con queste premesse

0: che succede venerdì, posto che venerdì sembra lontanissimo? Buongiorno, bentornata l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, diplomatico di lungo corso, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali che ha presieduto per anni. Buongiorno, ambasciatore.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, ci arriviamo a venerdì?
1: È una buona domanda. Allora, vorrei fare una premessa. Come lei ha anticipato, le informazioni che abbiamo sui contenuti di questo accordo sono ancora molto vaghe, sì, e molto generiche, quindi è molto difficile dare un giudizio. Sembrerebbe che, diciamo, i 4-5 punti siano più o meno i seguenti: la riapertura dello stretto di Hormuz in cambio della fine del blocco navale americano. Poi il resto sono piuttosto premesse per i negoziati futuri, c'è un impegno da parte iraniano a negoziare sul programma nucleare, ma anche lì bisognerà vedere in che termini e con quali obiettivi, lo scongelamento degli asset iraniani confiscati, anche qui sta per vedere quanto, come, secondo quale modalità. Ed infine c'è il tema dell'assistenza, degli aiuti da parte dell'Iran ai cosiddetti proxy, cioè le milizie sciite che operano nella regione per conto dell'Iran. Quindi le incognite sono moltissime, direi che occorre moltissima prudenza prima di giudicare la tenuta di questo accordo e le prospettive di questo accordo. Forse ci potremo dare una... potremmo avere un'idea un po' più chiara quando vedremo nero su bianco come sono stati formulati tutti questi punti, perché di fatto quello che è stato siglato ieri è un memorandum of understanding che dovrebbe porre le premesse per una serie di negoziati successivi, prima fra tutti quello sul nucleare. Comunque lei ha ragione quando dice che l'incognita maggiore già nelle prossime ore è quella che riguarda le intenzioni del governo israeliano in Libano.
0: Fino a che punto gli Stati Uniti, al di là anche delle espressioni colorite di Trump nei confronti di Netanyahu, possono veramente agire e costringere Israele ad attenersi alla linea di Washington?
1: Ma diciamo, in queste settimane abbiamo visto un'enorme difficoltà da parte dell'amministrazione americana a disciplinare l'alleato israeliano. Abbiamo visto Netanyahu che ha continuato a perseguire la sua agenda che non era più necessariamente allineata con quella americana, e quindi di fatto a proseguire l'offensiva sul Libano meridionale nonostante gli appelli, le telefonate, le minacce, i richiami di Trump, che vedeva questo come forse il peggiore pericolo alle prospettive di un accordo che per lui era essenziale siglare nella giornata di ieri, per due motivi: uno, il compleanno, sì, in qualche modo, e poi
0: sì, dato il personaggio aveva un peso, no, questa data, ecco.
1: E poi, no, ma forse un po' più seriamente, parlando seriamente, il potere venire in Europa al G7 di Milano con un accordo in tasca. Gli americani avrebbero uno strumento decisivo per tenere sotto controllo l'alleato israeliano, che è quello delle forniture di armi, però su questo nessun presidente americano ha mai osato minacciare di sospendere le forniture di assistenza militare, quindi la vedo complicata. Continuerà ad essere un rapporto molto difficile quello con Netanyahu, anche perché Netanyahu ha legato il suo destino politico e personale alla prosecuzione di una serie di conflitti. Finché Israele è in guerra, Netanyahu può salvarsi dalle sue vicende giudiziarie.
0: Possiamo dire che Netanyahu ha bisogno che la guerra continui almeno fino alle elezioni ormai anticipate, quindi del dopo estate.
1: Ma vedi, se non è il Libano sarà Gaza, se non è Gaza sarà la Cisgiordania. Loro lavorano su tre fronti contemporaneamente, per Netanyahu la guerra continua è una condizione di sopravvivenza politica, quindi sarà questo punto, diciamo, di questo accordo, di cui ripeto non conosciamo esattamente i termini, è l'aspetto più sensibile, più delicato, e quello che fa gravare sulle prospettive dell'accordo le maggiori incertezze, cioè che cosa vorrà fare Netanyahu in Libano meridionale e quali potrebbero essere le reazioni iraniane se Netanyahu riprendesse a bombardare il Libano meridionale.
0: Ma quello che possiamo intendere e capire, no? degli obiettivi

0: del governo israeliano rispetto al Libano. Sappiamo che formalmente si parla dell'annientamento della minaccia rappresentata di Hezbollah, però nei fatti, guardando anche i personaggi che guidano il suo governo, Smotrich, Ben-Gvir, quindi ovviamente impermeati di un certo messianismo radicale, in realtà non è tanto una bonifica di Hezbollah, ma si punterebbe proprio all'annessione dei territori, non in termini securitari per creare le famose zone cuscinetto, ma perché biblicamente quei territori fanno parte, no, del grande Israele, esattamente come Cisgiordania, esattamente come Gaza, quindi la Palestina.
1: Sì, diciamo, sicuramente alcune componenti, diciamo, del mondo politico israeliano, ivi compreso partiti che sostengono l'attuale governo, c'è questa visione della grande Israele e quindi anche l'idea di un'estensione dei conflitti di Israele a nord. Al fondo la preoccupazione principale di sicurezza è quella di bonificare quei territori
0: Sì.
1: dalla presenza di Hezbollah per eliminare la minaccia che Hezbollah costituisce, perché non va negato che Hezbollah di tanto in tanto bombarda il nord di Israele e colpisce il nord di Israele utilizzando quei territori dove è ancora insediato.
0: Certo.
1: Ma anche qui non si sa bene se, diciamo, il confine ideale possa essere il fiume Litani oppure addirittura qualcosa a nord del fiume Litani, fino quasi, diciamo, alla linea dei confini, la periferia sud di Beirut. Per questo, diciamo, è molto complicato capire le reali e effettive intenzioni di Israele per quanto riguarda quel fronte.
0: Quello che si nota, che è stato forse anche meno evidenziato, che mentre nelle ultime settimane si è registrato, almeno a livello dialettico, una tensione, no? Tra Trump e Netanyahu, però poi nei fatti, per i più attenti, si vede che sta avanzando il progetto, come dire, quasi di fusione dell'esercito israeliano e statunitense, no? Con tanti comparti che vengono in prospettiva, saranno gestiti appunto in modo condiviso, di armamenti, di vere e proprie unità. Quindi, come dire, le dichiarazioni vanno da una parte, ma dall'altra si è ben lontani da voler normalizzare, raffreddare, mettere dei paletti, delle prese di distanza tra Washington e Tel Aviv.
1: Ah, io non sono al corrente dei dettagli di questi progetti di collaborazione tra le forze armate americane e quelle israeliane. Osservo che oggi, diciamo, Israele ha un solo alleato nel mondo, diciamo, ormai un paese molto molto isolato, anche per motivi di reputazione,
0: Vabbè,
1: diciamo.
0: certo.
1: E che però questo rapporto con gli Stati Uniti, nonostante tutte le difficoltà, resta molto solido e molto saldo. Italiano non credo abbia intenzione di rimetterlo in discussione, scusi Trump non credo abbia
0: Sì.
1: intenzione di rimetterlo in discussione. E Netanyahu dal canto suo sa di poter contare, tira la corda fino a che un attimo prima che si spezzi, diciamo, però
0: Sì.
1: fondamentalmente sa che può contare sul sostegno americano nel momento del bisogno. Ecco. Certo, ora se dovesse essere all'origine di una rimessa in discussione di questo accordo, probabilmente potrebbe essere un problema nei rapporti tra Israele. Se una ripresa delle ostilità nel Libano meridionale costringesse l'Iran a rispondere, di fatto a far saltare questo schema, diciamo, concordato, per Trump sarebbe una sconfitta clamorosa,
0: Sì.
1: si ritornerebbe in una situazione, diciamo, alla chiusura degli Straiti di Hormuz, la ripresa del rialzo dei prezzi del greggio, le borse che ricomincerebbero ad avere difficoltà, cioè tutti i segnali positivi che si registravano questa mattina tornerebbero indietro, sarebbe un problema enorme per Trump. Trump dovrebbe riprendere le pressioni che ha esercitato finora sull'alleato israeliano.
0: Tra l'altro con le elezioni di medio termine che si avvicinano e con un consenso che comincia a scricchiolare anche nelle sacche di voto trumpiane, quindi di questo ovviamente Trump
1: Sì.
0: deve tenere conto. Però se Trump perdesse male le elezioni di medio termine, no? Si dice da Trump avrebbe una seconda parte di mandato azzoppata, proprio per qualcuno dice rischia in questo momento di perdere anche il Senato, oltre che la Camera, che già viene data un po' in appalto democratico. Ma un Trump che uscisse veramente male dalle elezioni potrebbe a quel punto sentirsi con le mani slegate? Perché è vero che ci sono pesi e contrappesi e quindi poi ci sono i voti del Congresso, poi ci sono anche le corti.

0: che intervengono, però essendo un sistema democratico tutto questo prende un certo periodo di tempo, quindi come dire, Trump potrebbe di botto decidere prendere delle iniziative estremamente estemporanee e muoia Sansone con tutti i filistei.
1: Ma guardi, non abbiamo la benché minima idea di come Trump potrebbe reagire ad una sconfitta elettorale alle midterm, ma i sondaggi danno quasi per certa, diciamo, la riconquista da parte dei democratici della Camera, della House of Representatives. Al Senato la questione è più aperta e anche più incerta.
0: Sì.
1: Quindi come reagirà Trump non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che sta facendo di tutto per evitare questa sconfitta, soprattutto attraverso queste operazioni di manipolazione dei seggi, dei collegi elettorali.
0: Sì, delle regole del gioco, no? Delle regole elettorali.
1: Il famoso gerrymandering. Sì. Per cercare di favorire un recupero da parte dei repubblicani. Poi, seconda considerazione, noi l'abbiamo già visto una volta come ha reagito alla sconfitta alle presidenziali del 2020, e quindi c'è da aspettarsi di tutto e di più. Terza considerazione, non dimentichiamo che questo presidente si è abituato a governare praticamente senza il congresso, con gli executive order, forzando interpretazioni di leggi precedenti che in teoria gli davano una certa margine di manovra, ha cercato di evitare al massimo l'interferenza del congresso, anche di un congresso amico, quello appunto di cui oggi usufruisce, e immagino che potrebbe continuare su quella strada, però sarebbe sicuramente un presidente azzuppato, sarebbe sicuramente un presidente indebolito e un segnale molto forte che nel paese quello che oggi si legge come tasso di popolarità in calo, uno dei più bassi della storia delle ultime presidenze americane, avrebbe un impatto anche sulla sua libertà di movimento, sui suoi margini di manovra, e probabilmente sarebbe costretto a occuparsi di più di questioni che poi stanno a cuore all'elettorato americano, che non è certamente particolarmente interessato alle vicende di politica estera, ma guarda
0: all'inflazione, al prezzo delle
1: costi dell'energia, all'inflazione, a queste cose che interessano l'elettore meglio.
0: Anche perché sono poi i punti, gli elementi che hanno permesso a Trump di vincere su Biden, no? Il famoso costo delle uova e tutto quello che fa parte dell'economia reale e concreta. Lei è d'accordo con... Ah, prego, prego.
1: No, una piccola osservazione, diciamo, un suggerimento ai lettori interessati, la curiosità è di vedere cosa farà Trump al G7 di Milano, perché come sappiamo Trump non ama questi consessi, li subisce, li sopporta, però è capace anche di colpi di scena, di colpi di teatro, diciamo, quindi sarà interessante vedere. Quell'ordine del giorno per ora è molto vago, non sappiamo esattamente di cosa si parlerà, però potrebbe essere un'occasione per lui. Ci sono due alternative: uno, per un ulteriore scontro con gli altri membri del G7, che lui ha già accusato di non averlo sufficientemente aiutato in questa guerra con l'Iran, oppure sulle questioni come degli squilibri commerciali. Quindi potrebbe essere una tribuna che offre un'occasione a Trump per attaccare di nuovo i suoi alleati occidentali, europei ma non solo, e penso anche in Giappone, in Canada,
0: certo.
1: Oppure potrebbe essere l'occasione per un recupero di un rapporto che si è molto sfilacciato in questo primo anno e mezzo di presidenza Trump, sia con gli alleati europei che con gli altri occidentali. Quindi consiglio di tenere un occhio su queste vicende che riguardano questi 2 o 3 giorni di presenza di Trump in Europa.
0: Guardi, era proprio la domanda che le avrei fatto, lo scenario. No, ma anzi, mi ha anticipato, ma è stato più che utile, perché i dubbi e le incognite che abbiamo noi ce l'hanno anche gli organizzatori, a cominciare dal presidente francese, che intanto però ha apparecchiato, come dire, uno scenario con tanto di cena a Versailles, quindi per cercare di toccare i tasti giusti, no, della sensibilità trampiana, quindi questo già fa capire. Però pare che ci siano proprio, come dire, degli ordini del giorno mobili, per cercare proprio di evidenziare quello che può succedere in queste ore, e quindi anche proprio l'approccio che potrebbe avere Trump. Ed ha perfettamente ragione, è dirimente capire come come si comporterà, quello che dirà e il messaggio che vorrà fare arrivare Trump, perché potrebbe sentire il bisogno di essere sferzante nei confronti

0: confronti dei membri del G7, proprio anche perché è ovvio che da un punto di vista di orgoglio sta incassando sul fronte iraniano, no? Quindi in qualche modo deve prendere il colpo. Oppure dall'altra rendersi conto che soprattutto per la normalizzazione di Hormuz ha bisogno, come anche degli europei. Sarà molto dirimente vedere quello che le prossime ore ci racconteranno Devian.
1: Assolutamente, assolutamente. Vedo già che si parla di una conferma della disponibilità da parte di perlomeno quattro paesi europei, assolutamente c'è anche l'Italia, ma insomma insieme alla Germania, alla Francia, al Regno Unito era una disponibilità che era già stata anticipata, ma ora viene confermata con un comunicato dei quattro a mettere a disposizione delle forze navali. Per effettivamente consentire una riapertura dello stretto di Hormuz in condizioni, diciamo, di sicurezza, che vuol dire soprattutto lo sminamento dello stretto di Hormuz.
0: Certo.
1: E questo è chiaramente un gesto da parte degli europei, diciamo, che sono stati chiamati in causa da Trump in più di un'occasione per dire: beh, ora siamo pronti a fare la nostra parte, non ti abbiamo aiutato nella fase calda del conflitto, però ti possiamo aiutare nella gestione dell'accordo. Vediamo se la cosa poi si concretizza, ma credo che sia importante che ci sia stata questa apertura da parte europea. Vediamo come reagirà il presidente americano. Ma non è l'unico punto
0: No,
1: da seguire,
0: assolutamente.
1: perché ce ne sono tanti che
0: Beh,
1: possono
0: anche i
1: diventare.
0: dazi, no? Perché poi tra l'altro a
1: Eh sì.
0: luglio, quindi anche al netto del Golfo ci sarebbero comunque questioni di un certo peso.
1: Assolutamente. E direi due fra tutte: una è la questione degli squilibri commerciali, cioè sorpreso se Trump non solleverasse nuovamente questa questione, al di là delle decisioni già assunte o minacciate sui dazi. Gli Stati Uniti lamentano un deficit commerciale con quasi tutti i paesi membri del G7 e quindi credo che dovrà sollevare questa questione. L'altra questione molto delicata, che è proprio anche di estrema attualità negli ultimi giorni, la questione della regolamentazione dell'intelligenza artificiale, dove gli approcci tra europei e
0: Sì.
1: americani sono abbastanza distanti,
0: Direi
1: diciamo.
0: proprio di sì, anche se da parte degli Stati Uniti ultimamente c'è stata una presa d'atto, no? Anche rispetto a Anthropic, però sicuramente c'è un approccio che è completamente diverso, anche laddove si evidenzino da entrambe le parti alcuni rischi, quindi questo sarà un temone delle relazioni tra le due sponde dell'Atlantico.
1: Sì.
0: Ambasciatore, ci aggiorniamo e presto, grazie per questa
1: Grazie,
0: mattina.
1: buongiorno, grazie a
0: Grazie,
1: lei,
0: ambasciatore
1: buongiorno.
0: Ferdinando Nelli Feroci. In realtà sul tavolo del G7 c'è un altro dossier importantissimo, quello ucraino. Ucraina che tra l'altro oggi avvia ufficialmente i negoziati di adesione all'Unione Europea, per la verità Ucraina e anche Moldavia. E in questi stessi giorni c'è stata in Ucraina una sorta di rivoluzione perché è stata approvata, anche se parliamo della prima lettura, della revisione del codice civile destinata a sostituire quello in vigore da una ventina d'anni, dal 2003. Raggiungiamo subito a Kiev Claudia Bettiol, giornalista, la leggiamo su Meridiano 13, Osservatorio Balcani Caucaso e Valigia Blu. Buongiorno Claudia, bentornata.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, perché è così importante la giornata di oggi?
2: Allora, diciamo che, come hai detto, appunto è la prima conferenza dove c'è l'avvio formale dei negoziati di adesione, che tra l'altro vorrei sottolineare avviene dopo una nottata abbastanza difficile per
0: Sì.
2: l'Ucraina e per la capitale, soprattutto perché questa notte hanno attaccato di nuovo in maniera abbastanza feroce e tra gli obiettivi, tra l'altro, colpiti c'è la zona della Pecherska Lavra, che è il complesso, diciamo, religioso con monasteri e chiesi. Quindi chi si risveglia in maniera abbastanza traumatica questa mattina.
0: Anche se, Claudia, scusami se ti interrompo, perché uno potrebbe dire attacchi a tappeto proprio per dare il messaggio nella giornata di oggi significativa per l'avvio dei negoziati, forse sì, forse no, perché ricordiamo, ormai sono mesi che ci sono attacchi così intensi che si torna proprio in modo discriminato a colpire obiettivi civili anche nella stessa capitale, oltre che anche Kharkiv, se non sbaglio, nella notte è stata al centro di
2: Sì,
0: altri duri attacchi.

0: attacchi, no? Veramente ormai è senza continuità la ferocia dell'attacco russo.
1: Sì, sono attacchi che sono stati definiti anche dalle stesse autorità ucraine comunque criminali, perché sono un crimine contro l'umanità, appunto.
0: Certo.
1: E anche contro il patrimonio storico e culturale dell'Ucraina, ecco. Quindi si sta giocando una guerra abbastanza psicologica, perché è comunque una sorta di terrore che viene imposto, diciamo, sulla popolazione. Quindi
0: è proprio un atto di terrorismo,
1: così,
0: no?
1: Sì, è puro terrorismo. Quindi diciamo che anche l'avvio formale di questi negoziati oggi magari passa un attimo in secondo piano per quanto riguarda almeno gli ucraini all'interno, ecco. Sicuramente è una data storica, almeno sulla carta, mi verrebbe da dire, perché comunque diciamo che il processo di adesione comunque all'Unione Europea è aperto da anni ormai, però è un processo lungo, molto tecnico e sicuramente politico, ecco. Quindi il traguardo europeo è duro comunque da raggiungere. Sicuramente il fatto che il veto ungherese sia stato annullato, diciamo, aiuta moltissimo a proseguire, appunto, per la strada, appunto, per la candidatura di Kiev all'Unione Europea. E appunto la svolta è arrivata proprio grazie al governo ungherese, che ha raggiunto un accordo, ecco, diciamo.
0: Questo è essenziale.
1: In realtà non è tutto rose e fiori, perché i rapporti tra l'Ungheria e l'Ucraina rimangono comunque piuttosto tesi, però si vedrà con anche i nuovi governi, come il nuovo governo, come andrà. Ecco.
0: Sì, ci sono, diciamo, anche delle pendenze storiche, no, tra i due paesi, che ovviamente con Orbán era difficilissimo pensare potessero arrivare ad una soluzione. Adesso con il nuovo governo speriamo che concretamente possano essere anche sciolti questi nodi. Sicuramente il fatto che non c'è Orbán e dunque il veto a prescindere dell'Ungheria fa la differenza, e non poco, anche se giustamente lo dici, non è un percorso in discesa o facile, no, quello dell'adesione.
1: No, assolutamente, anche perché diciamo che l'anno scorso, quindi nel 2025, Kiev è riuscita a completare questo screening, diciamo, legislativo. Uh-huh. e in tempi anche abbastanza record, nel senso, guadagnandosi appunto anche il riconoscimento della Commissione Europea, perché appunto il processo di adesione è strutturato in sei blocchi tematici, e ciascuno raggruppa appunto un insieme di leggi e regolamenti anche abbastanza complicati da sciogliere, insomma, che ogni paese membro deve comunque adottare. Sono 35 capitoli e ovviamente non si possono aprire e chiudere tutti insieme, perché è un processo appunto lungo e travagliato, ecco. L'Ucraina è riuscita comunque ad arrivare a chiudere diversi capitoli, mi sembra 6 o 7 capitoli, sì, che non è male, solo che chiaramente appunto ci vuole tempo. E come dicevi, il punto più delicato anche adesso, fatalità, è questo codice civile, che appunto mette un attimino in dubbio la capacità di Kiev di entrare nell'Unione Europea con a livello di diritti umani e civili, appunto, perché il problema è nel contenuto stesso delle riforme proposte con il nuovo disegno di legge, che ha passato, come dicevi, la prima lettura in Parlamento, e proprio in questo mese dovrebbe esserci la seconda lettura, e che va a introdurre dei cambiamenti nella definizione di famiglia, nella definizione di unione di fatto.

0: in tutta una serie di tematiche che riguardano comunque la vita civile, quindi ad esempio anche il rapporto con la disinformazione e con l'informazione indipendente, quindi OSINT e giornalismo indipendente, accesso agli archivi e anche, per assurdo, anche tutta la parte agricola, quindi anche di proprietà
1: Sì,
0: terriera, che è
1: sì.
0: comunque un argomento abbastanza ampio e complicato, ecco, da capire anche di per sé come cittadino
1: Sì,
0: standard, ecco.
1: perché si
0: Quindi
1: va sul tecnicismo, no? Ma come è ovvio che
0: sì.
1: sia, ricordiamo che l'aspetto agrario, agricoltura, è tutt'altro che secondario, perché ci sono da parte di alcuni paesi europei, vedi la Polonia, vedi anche l'Italia, molta attenzione rispetto all'assetment agrario dell'Ucraina, che è un paese importantissimo a livello agricolo, quindi questo lo dobbiamo dire. Ma a livello di dibattito interno, cosa sta suscitando questo nuovo codice civile rispetto anche alla tutela dei diritti, tutela dei diritti anche proprio della famiglia? Cioè piace, non piace, si sente comunque come una sorta di intrusione rispetto a quello che è sempre stata una tradizione del diritto in Ucraina?
0: Sì, sicuramente appunto c'è questo problema dei tecnicismi che ogni volta in cui si va comunque a modificare una legge o a proporre comunque una legge, c'è sempre quel cittadino che non riesce magari a capire il linguaggio
1: Certo.
0: burocratese, diciamo. Però si sono mosse almeno una ventina di organizzazioni della società civile. Perché appunto le disposizioni, le nuove riforme, diciamo, vanno a contraddire comunque gli standard europei e in un certo senso violano anche degli impegni assunti da chi per il processo di adesione all'Unione Europea. Quindi, ad esempio, anche il GAI Europe, ad esempio, ha avvertito che con un codice civile del genere, riformato in questa maniera, soprattutto per quanto riguarda appunto le coppie dello stesso sesso e tutta la questione LGBT nel suo complesso, potrebbe essere non ben vista ovviamente da Bruxelles e dagli stati membri e dagli standard comunque europei. Quindi è anche una questione di coerenza ed è anche appunto un motivo per l'accesso stesso di Kiev e della sua credibilità, diciamo,
1: Certo.
0: nel partecipare ai negoziati, ecco.
1: Vedremo, vedremo anche qua il percorso che ci ha fatto capire benissimo come sia tutt'altro che veloce e liquido, insomma meriti un'attenzione di essere seguito passo passo. Grazie Claudia Bettiol, sempre buona giornata,
0: Grazie
1: buon lavoro
0: a voi, anche
1: Claudia.
0: a voi, grazie.
1: Grazie, lasciamo Claudia a Kiev, io vi ricordo che la possiamo leggere su Meridiano 13, Osservatorio Balcani, Caucaso, Transeuropa e anche Valigia Blu. E adesso andiamo direttamente in Svizzera perché ieri era il giorno, il grande giorno del referendum. I cittadini erano stati invitati a esprimersi rispetto all'introduzione a un tetto alla popolazione, fissato a 10 milioni, un limite ai residenti fino al 2050. Allora, era un voto a cui si guardava con tantissima attenzione perché in realtà i sondaggi sono stati in bilico fino all'ultimo, anche se poi hanno prevalso i contrari col 55%, quindi iniziativa di legge bocciata. Cerchiamo però di capire meglio. E andiamo subito in Svizzera. Buongiorno Gianni Righinetti, vice direttore del Corriere del Ticino. Buondì.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Quindi era veramente un'incognita l'esito finale o guardando proprio, come dire, il sentire dei cittadini alla vigilia del voto si poteva capire l'esito?
2: Direi che alla vigilia del voto l'esito lo si poteva intuire, ma nelle settimane precedenti c'era ancora forte incertezza e questo è un po' particolare perché di solito queste iniziative partono forti, con grandi consensi, ma poi rientrano velocemente. Questa precisa iniziativa invece ha stentato a

0: diciamo, a replicare questo meccanismo. Sta di fatto che gli svizzeri hanno detto di no, e quindi la Svizzera, il nostro paese, non sarà il primo al mondo a mettere un tetto massimo alla popolazione. Credo che l'iniziativa dell'UDC, il primo partito svizzero, fosse troppo esagerata, fosse settaria, e ha avuto il difetto, dal loro punto di vista, di unire i contrari, il mondo dell'economia, il mondo della sinistra, il mondo di chi guarda all'immigrazione in senso positivo. D'altronde bisogna dirlo e riconoscerlo, la Svizzera è un paese di immigrazione, gli immigrati sono sempre stati benvenuti e sono stati in buona parte la fonte del successo economico del nostro paese. Ricordo anche negli anni 60 e 70 gli immigrati italiani che sono venuti in Svizzera a fare tanti lavori che qui non si facevano, quindi credo che sia un punto fermo e benvenuto in questo senso.
1: Ma la razza, soprattutto la soglia fissata a 10 milioni, a cosa corrispondeva? Cioè, perché 10 milioni, non 12 e non 9? Cioè, c'era un calcolo?
0: No, secondo me non c'era un calcolo ben preciso, non l'hanno mai svelato. Era un po' una soglia psicologica. È vero che in Svizzera dai 7 milioni siamo passati molto velocemente agli 8, adesso siamo prossimi alla soglia dei 9, quindi c'è una forte crescita della popolazione, il nostro territorio non è enorme, non ha distese diciamo adatte a occupare, a poter ospitare una popolazione enorme. Sta di fatto che hanno, diciamo, giocato molto sui sentimenti della popolazione, le difficoltà dell'alloggio, i costi dell'alloggio, le difficoltà degli spostamenti, i mezzi pubblici, il traffico che da noi, diciamo, avendo anche spazi piuttosto ridotti, è molto presente. È stata un po' l'iniziativa giocata sulle paure. La Svizzera ha detto fondamentalmente di non aver paura, di riconoscere la necessità di crescita. Dopo non potrà essere una crescita a dismisura, diciamo, senza nessun limite, ma questo lo penso io, mettere dei limiti contabili, dei limiti matematici a delle fluttuazioni che devono avere dei ragionamenti logici su quello che accade, certo. Era un limite enorme, anche perché in realtà ci saremmo privati di una parte di manodopera che potrebbe essere utile, poi magari a vantaggio di una migrazione diciamo di convenienza, che anche quella esiste, per carità, nessuno lo nasconde, sì. Però era un meccanismo troppo rigido. Di fatto che il 54% di no non è un numero enorme, quindi
1: no, infatti,
0: che il sentimento favorevole a questa iniziativa è andato ben oltre la percentuale degli affezionati dell'UDC, quindi questo oggi in questi giorni, in queste ore si fanno già queste riflessioni. È un tema molto importante perché noi in Svizzera ci troveremo prossimamente, probabilmente nel 2028, a votare su degli accordi con l'UE. Noi siamo fuori politicamente dall'Unione Europea, ma siamo inglobati geograficamente nell'Unione Europea perché ci stiamo nel mezzo, quindi abbiamo sempre queste discussioni e questo è un tema ancora molto caldo. Il voto di questo weekend ci proietta già in questa, nella dinamica di questa votazione, che sarà tesa, sarà importante e sarà controversa pure questa.
1: Sì, su questo non ci sono dubbi. Mi trova molto d'accordo quello che dicevi tu, perché questo sondaggio è stato, questo referendum è stato bocciato con il 55% dei voti, no? Che sono stati contrari. Però questo fa capire che c'è buona parte della popolazione che probabilmente una regolamentazione la vorrebbe, non nei termini così drastici e secchi come espresso dal quesito referendario, però viene il dubbio che se fosse stato formulato diversamente e in modo meno drastico, probabilmente il sentimento era stato giustamente intercettato, ora al di là di quello che uno ne può pensare, no? Cioè è stato proprio forse mal formulato, proprio forse diciamo per troppa spinta ideologica, non lo so.
0: Questo indubbiamente, l'UDC è un partito che vuole sempre tutto, vuole sempre forte, vuole sempre fare notizia, vuole sempre essere sulla cresta dell'onda, e ogni tanto bisogna sapere magari mediare e mettere, diciamo, dei paletti. Però sta di fatto che il 54% è una soglia che deve dire sì, il popolo ha deciso, però c'è una percentuale di 45% di votanti che è favorevole a delle misure così drastiche, quindi fossero state più morbide, probabilmente la partita sarebbe stata ancora più tirata.
1: Dubbio
0: questo. Volevo fare una piccola parentesi sul Canton Ticino.

0: perché noi siamo il cantone della Svizzera, siamo confinanti con l'Italia. In Ticino invece l'iniziativa è stata approvata di strettissima misura, il 50,7% degli abitanti ha detto sì, è un segnale, il Ticino è sempre stato molto favorevole a queste iniziative, un po' perché abbiamo la pressione del frontalierato, gli italiani che vengono a lavorare da noi, perché sono necessari alla nostra economia, però c'è un sentimento da parte dell'UDC di cavalcare il frontaliere come qualcuno del quale potremmo anche fare a meno.
1: Ecco.
0: Quindi approvata, ma diciamo un'altra cosa, in passato questo genere di iniziative in Ticino aveva una maggioranza ben maggiore, aveva il 68%, aveva il 53%, adesso siamo al 50%, segno questo che anche in Ticino, dove c'è comunque una sensibilità ai temi portati dall'UDC maggiore che nel resto della Svizzera, maggiore che nelle grandi città o nei grandi cantoni, seppur va detto che la periferia ha votato l'iniziativa dell'UDC, dicevo, in Ticino comunque sta rientrando questo sentimento, diciamo, c'è più ragionevolezza e forse l'UDC dovrebbe farsene una ragione, il troppo storpia, come si dice in gergo.
1: Molto interessante, grazie Gianni Righinetti, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Grazie.
0: Buona giornata a tutti.
1: Gianni Righinetti è vice direttore del Corriere del Ticino. E bentornato ad Alberto Lopresti, che insegna storia delle dottrine politiche all'Università LUMSA di Roma e presidente del corso di laurea in scienze politiche internazionali nella stessa università. Buondì, professore.
2: Buongiorno a tutti voi, eccomi.
1: Allora, fine settimana intenso da un punto di vista politico, c'è stata il battesimo e quindi l'assemblea costituente del neonato futuro nazionale di Vannacci. Proprio Vannacci ieri è stato protagonista di due querelle politiche, una rispetto al femminicidio, e qui è andato anche a sbattere, diciamo così, con i partiti di governo del centrodestra, perché il femminicidio, ha detto, è un omicidio come gli altri, non si capisce perché debba essere più o meno grave in base al genere. E poi l'altra questione, invece dando ragione a Meloni, è stata quella del fronte del patentino antifascismo necessario, secondo le accuse, per poter partecipare alla Fiera del Libro, più libri, più liberi, insomma, con la replica della stessa organizzazione. Nelle stesse ore più o meno ha visto anche prendere vita e forma il movimento della ne uscita dal PD Pina Picerno. Che succede? Si sente tutti, come dire, il countdown delle prossime legislative, professore?
2: È proprio così, credo che ci stiamo avvicinando all'appuntamento elettorale del 2027, sta iniziando questa azione di logoramento che probabilmente porterà a ricostruire le compagini della maggioranza e dell'opposizione, mentre si sta cercando faticosamente di mettere mano ad una legge elettorale che possa impedire eccessi o distorsioni che non convengono a chi in questo momento è al governo.
1: Come lo vede Vannacci? Lo vede veramente così pericoloso per i partiti, soprattutto di destra, cioè che possa erodere voti e poi fare la differenza rispetto a una vittoria del centro-destra? Sa che si dice che in realtà il vero regista del movimento del partito di Vannacci sia Matteo Renzi?
2: Nelle sue espressioni Renzi mette sempre in rilievo questo ruolo di Vannacci, capace di rompere le righe, ma comunque al momento presente, oggi 15 giugno, Futuro Nazionale ha già 8 deputati in Parlamento,
1: sì.
2: Sono fuoriusciti dalla Lega, da Forza Italia, da Fratelli d'Italia, dal gruppo misto, quindi si vede che può essere veramente un soggetto di disturbo. E d'altronde anche gli slogan che sta producendo sono già slogan da campagna elettorale, perché portare avanti una politica contro l'agenda Draghi, contro il Green Deal, contro il debito comune, e anche questi slogan curiosi del siamo lo scarto, siamo la feccia, siamo i figli di nessuno, sono molto molto incisivi dal punto di vista della propaganda.
1: Sì, soprattutto sicuramente fanno breccia in parte della popolazione, no?
2: Sì,
1: perché sono lo stesso terreno fertile elettorale che poi hanno portato, come dire, a cifre importanti dell'allora Lega e anche dei Fratelli d'Italia.
2: Certo, questi però scontano il fatto che stando al governo

0: governo, tutta questa verve ideologica e polemica contro il mondo, le istituzioni, il globalismo, le multinazionali deve per forza trovare un ridimensionamento. Porti in questo momento sul fronte di Vannacci è facile, perché te la prendi con tutti e con chiunque, e lì intercetti benissimo il sentimento popolare che è sofferente, ha bisogno di capri espiatori, ha bisogno di qualcuno che esibisca i muscoli a cui si può affidare il proprio destino.
1: Sì, perché la cosa più facile è fare opposizione e quindi fare una campagna elettorale dal punto di vista dell'opposizione, e soprattutto l'opposizione di un partito nuovo e anche di un leader nuovo a cui non puoi imputare o rinfacciare cose fatte nel passato, no? Da un punto di vista politico. Quindi sicuramente Vannacci ha tutte le carte per giocarsi al meglio in campagna elettorale certi slogan. Bisogna capire fino a che punto gli italiani hanno realizzato che l'opposizione è l'opposizione, quando sei al governo necessariamente ti trovi di fronte alla realtà.
0: L'esperienza di Salvini, la più recente, diciamo, perché è lunga nel tempo, come ben sappiamo, la sua esperienza è piena di contraddizioni, ma ce l'hanno un po' tutte le contraddizioni,
1: certo.
0: Però l'esperienza di Salvini è stata significativa. Io qui vedo che questa destra ha una visione, se vogliamo, un po' arretrata, ma sicuramente conflittuale rispetto all'orizzonte nel quale si pone, perché poi le destre sovraniste si coordinano a livello europeo attraverso alleanze strutturate, c'è una rete transatlantica che li congiunge con i MAGA degli Stati Uniti d'America, fanno dei summit insieme, poi naturalmente sono divisi, perché se sono nazionaliste e tutta questa partnership, tutta questa alleanza viene meno nel momento in cui bisogna prendere le decisioni, e infatti si è visto il rapporto Meloni-Orban o Meloni-Trump nell'ultimo anno, anno e mezzo.
1: Sì, come dire, è proprio strutturale, no? Nel momento in cui tu sei sovranista non puoi essere alleato veramente di un paese, perché prevale il tuo interesse su quello che invece è una mediazione nel momento in cui tu instauri delle alleanze.
0: Sì, cioè si organizzano globalmente contro il globalismo, e dunque tutto questo è foriero poi di incertezza, di rapporti che vengono meno o che riemergono, però è utile il contenitore per attrarre voti e consenso.
1: Ma a questo punto a Meloni cosa conviene fare? Come conviene impostare la campagna elettorale, dunque dichiarazioni, interventi di qui alle prossime urne? Meglio farselo amico, in qualche modo tenerlo e circoscriverlo nel perimetro della maggioranza, o prendere le distanze invece da Vannacci? Cosa potrebbe essere più vincente?
0: Si ventila l'ipotesi paradossale di andare a elezioni anticipate, perché comunque l'azione di logoramento c'è, è in essere. Questi 8 deputati fuoriusciti dalla maggioranza per confluire nel vannaccismo negli ultimi 2 giorni fra la Meloni e Vannacci, in ordine al fatto che la Meloni gli ha rinfacciato di fare il gioco dell'opposizione, e Vannacci gli ha rinfacciato che in realtà mai avrebbe votato con quelli che difendono l'agenda Draghi, dice proprio che sarà estenuante questa campagna elettorale.
1: E invece sul fronte campo largo, centrosinistra, tra l'altro con il Partito Democratico che ha perso un elemento importante, Pino Apicerno, perché poi a livello istituzionale stiamo parlando della vicepresidente del Parlamento europeo, non è che abbiano avuto particolari reazioni da parte del PD. Pino Apicerno, che ha sempre appunto nel fine settimana ha dato il via al suo nuovo movimento Spazio Pubblico con Falasca e molti altri.
0: Sì, è diverso. Intanto si può osservare che sia Vannacci che Picerno sono membri del Parlamento europeo, e dunque mentre una volta si partiva dall'Italia per arrivare al Parlamento europeo, adesso le cose avvengono lì e si ripercuotono poi nel contesto italiano. Una bella differenza. ma spazio pubblico, movimento aperto, europeista, democratico, rimane nella maggioranza di governo in Europa e credo che si stia cercando di guadagnare uno spazio, diciamo, di centro all'interno di una sinistra che in questo momento è diventata un po' più radicale, un po' più massimalista, e questo con la Schlein forse, un po' ancora populista e demagogica con i 5 Stelle, un po' ideologica con Fratoianni e Bonelli, c'è un po' di sindacalismo e di lotta di classe con Landini, e guarda, è tutto sommato manca proprio uno spazio di centro che il tentativo di Ernesto Maria Ruffini del suo movimento sta cercando faticosamente di guadagnarsi, e la svolta della Picerno insomma occupa uno spazio vuoto effettivamente, ma collaterale, probabilmente congruente con quello che potrebbe essere un'alleanza di governo domani o alle future elezioni politiche in Italia.
1: Però si dice sempre, no? Lo spazio vuoto al centro, in realtà la declinazione naturale degli italiani sarebbe quella del centro, però poi in realtà quelli del centro continuano a essere dimensionalmente, perché lo sono, definiti partitini. Quindi alla fine il centro, è come dire, non lo vuole nessuno al momento del voto.
0: Perché viviamo in un contesto dove la comunicazione è tanto più efficace quanto polarizzante. Viviamo anche in un contesto attraversato da conflitti che si dispiegano dal livello locale al livello internazionale, e la ricerca di identità e di sicurezza è dominante, e in tutto questo dunque mettendo sempre mano alla legge elettorale che dovrebbe proprio favorire qualcuno, dal Mattarellum al Porcellum all'Italicum al Rosatellum, io non lo so più se la gente si rende conto con quale legge elettorale va a votare, perché ci avrà una confusione in testa che non finirà più. Però in tutto questo il centro effettivamente rischia sempre di sparire. Qui però parliamo, ripeto, anche in un contesto organizzato a livello polare con una destra e una sinistra, a posizioni che possano corrispondere a un contesto più, più moderato. E poi ricordiamoci comunque che se l'Europa insegna qualcosa, in questo momento in Europa c'è un governo di popolari, socialisti e liberali, perché il Renew Europe a cui la Picerno in cui la Picerno è confluita è tutto sommato uno spazio liberale. Quindi speriamo che la partita non sia persa per sempre, nel senso che bisogna vender cara la pelle, in che senso? In termini di evitare che le polarizzazioni si autoalimentino fino ad arrivare a scegliere figure estreme, perché quello davvero sarebbe forse controproducente.
1: Sì, questo credo che si possa essere tutti d'accordo. Grazie Alberto Lopresti, buona giornata professore, buon lavoro.
0: Un saluto a tutti.
1: Grazie. Alberto Lopresti insegna storia della dottrina politica all'Università LUMSA di Roma ed è presidente del corso di laurea in scienze politiche internazionali nella stessa università. Arrivano le news delle 9 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo e poi ultima ora insieme.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: In Blu 2000, news.
6: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo USA-Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima, lo dichiarano i vertici dell'Unione Europea, Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaya Kallas, nelle loro dichiarazioni di stamane. La firma prevista per venerdì in Svizzera, l'intesa prevede la riapertura di Hormuz e la fine delle ostilità anche in Libano, anche se Israele fa capire di non essere vincolata all'intesa. Sulla questione nucleare prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. Oggi al via il G7 di Evian in Francia, Regno Unito, Francia, Germania e Italia pronte a revocare alcune sanzioni all'Iran. Il presidente Macron dichiara che la missione marittima internazionale istituita dalla Francia e dal Regno Unito è pronta a entrare in azione. Non si ferma la guerra in Ucraina. La Russia ha condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev. Almeno 9 le vittime, secondo un primo bilancio. Altri obiettivi militari sono stati colpiti a Kharkiv e Dnipro. Gesù vede e ama e soffre per noi. Così ieri Papa Leone, prima dell'Angelus, davanti a fedeli e pellegrini in piazza San Pietro, il pontefice che ha ricordato il recente viaggio in Spagna, ha pregato anche per le Filippine colpite dal terremoto.
7: Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite. Fattosi nostro fratello, il Figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione.

0: che schiaccia e la violenza che toglie la forza. Vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo. Vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi. La sua compassione esprime non solo vicinanza fraterna, ma volontà di redenzione.
1: Lo sport con Hamilton che vince il Gran Premio di Barcellona conquistando il primo successo sulla Ferrari alle spalle del britannico Russell su Mercedes e la McLaren di Norris, ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra Ferrari nei mondiali di calcio, allarme Brasile dopo l'1-1 al debutto con il Marocco, Turchia KO 2-0 con l'Australia, oggi in programma Spagna, Capoverde e Belgio, Egitto. È tutto, torniamo alle 10.

0: news delle 9 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. Questa mattina in rassegna stampa, sulla stampa, a firma di Alessandra Ghisleri, viene riportato uno specchietto, un sondaggio di cosa pensano gli italiani di cosa della patrimoniale. Il titolo è indicativo: la patrimoniale spacca a metà l'Italia. Sì, da uno su due il ceto medio è scettico. Questo sono anni che un titolo di questo tipo può essere valido tutte le volte che parliamo di patrimoniale, ma il calendario ci spiega il perché si torni a riflettere sulla patrimoniale, perché ormai insomma siamo a ridosso delle prossime urne legislative, quindi puntuale come poche cose nella vita e nella storia del paese torna il tema della patrimoniale, rilanciato dal centro-sinistra, centro-sinistra che comunque è abbastanza diviso anche al suo interno, proprio anche perché bisogna capire di che tipo di patrimoniale stiamo parlando, se nel contesto di una riforma fiscale, come diceva Schlein fino a qualche anno fa, oppure, ed è questo l'ultimo elemento portato all'attenzione dalla segretaria Dem, si parla di una patrimoniale addirittura europea. Bene, benissimo, se non fosse che la materia fiscale è in capo ai singoli paesi, non tanto all'Europa. Quindi caos nel caos. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Buongiorno, bentornato Gianni Trovati, firma del Sole 24 Ore. Buondì Gianni.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, ci risiamo. Patrimoniale, cioè, che succede?
1: Succede che, come appunto veniva ricordato adesso, man mano che ci si avvicina alle elezioni tende a rispuntare questa ipotesi, tende a rispuntare nel centro-sinistra, poi dopo le elezioni in genere c'è il dibattito sul perché il centro-sinistra non ha vinto le medesime elezioni. Forse non c'è naturalmente un rapporto diretto di causa effetto,
0: però è un elemento di cui tener conto,
1: un qualche tipo di legame, okay. Beh, visto che siamo alla quarta o quinta o sesta, chi lo sa, sì, puntata di questa vicenda sempre uguale, potrebbe essere individuato. Ma il punto nuovo, lo dicevi tu adesso, è la proposta di patrimoniale europea, il che, diciamo, di primo acchito sa di espediente retorico un po' furbetto, perché comunque si intuisce che la patrimoniale, il rilancio della patrimoniale può non far piacere. Chiamarla europea, diciamo, allarga il novero delle responsabilità e anche il terreno di gioco.
0: Sì.
1: Resta il fatto che qualunque patrimoniale, diciamo, sia quella in discussione oggi, i dettagli non sono stati più di tanto evidenziati dal dibattito pubblico, la principale competenza in materia di politica fiscale dei singoli stati nazionali. Esiste una competenza europea ed esiste una proposta europea di patrimoniale lanciata in particolare a livello politico dal Partito Socialista Europeo e poi da un po' di associazioni, eccetera, che poggia su un articolo del Trattato fondamentale della UE, il 115, che prevede in effetti la possibilità di decidere meccanismi fiscali a livello comunitario. Ma perché lo prevede? Dove è stato applicato questo articolo? Lo prevede per esempio per uniformare le regole fiscali di società transnazionali, cioè una società che ha una sede in Italia e una controllata in Francia ha bisogno, per i rapporti tra la controllante italiana e la controllata francese, di una serie di regole uniformi per trattare la tassazione, evitare la doppia imposizione e così via. Non certo, non è mai stata applicata e verosimilmente mai lo sarà, per una forma di imposizione personale, perché il senso di quella regola lì è armonizzare le regole fiscali quando impattano sul mercato interno. Il mercato interno è quello interno all'Unione Europea, non interno ai singoli stati nazionali. Quindi, ripeto, è una proposta un po' così, che non vedrà mai la luce, perché lo stesso centro-sinistra è messo che uno riesca a vincere le elezioni proponendo la patrimoniale, ma questo è un altro discorso, però si è mostrato immediatamente molto diviso al proprio interno. Giuseppe Conte, l'ex presidente del Consiglio, che forse ha un po' civino più di naso tattico rispetto ai proponenti della patrimoniale, ha impiegato poche decine di secondi
0: a fare due calcoli,
1: sì, ma soprattutto quindi, a fare un'agenzia in cui diceva noi
0: ricordiamo che il Movimento 5 Stelle è diviso, perché in realtà è la

0: Dino, che sappiamo essere rottura con Conte, che tornando al movimento delle origini dice patrimoniale sì, quindi hanno anche
1: Sì,
0: una frattura in
1: una
0: casa.
1: minoranza
0: Sì,
1: interna, è
0: sì,
1: verosimile che
0: sì.
1: se Conte avesse detto patrimoniale sì, l'Appendino avrebbe detto
0: Esatto,
1: patrimoniale no, ma
0: possiamo darlo
1: questo fa
0: quasi per
1: parte del
0: scontato,
1: gioco,
0: è la
1: questo
0: dialettica, certo.
1: fa parte della dialettica politica. C'è però un tema, pratico, razionale da stabilire. Pensare di proporre una patrimoniale uguale per tutti gli stati europei, ammesso che ciò sia possibile politicamente, concretamente, ma stati europei che hanno al loro interno una fiscalità completamente diversa
0: È
1: l'uno
0: possibile,
1: dall'altro, già
0: certo.
1: quello, denuncia una certa difficoltà operativa, perché per esempio in Italia abbiamo già oggi, da un lato, la pressione fiscale più alta, tra le più alte,
0: Esatto.
1: dell'Unione Europea dell'Ocse, e dall'altro abbiamo già una serie di patrimoniali che buttano circa 30, 32, 33 miliardi all'anno
0: Come
1: di
0: dire,
1: gettito.
0: siamo già a posto sulla
1: Saremmo già a posto
0: patrimoniale.
1: così. Questo non vuol dire che il fisco italiano sia perfetto e che non
0: No.
1: abbia problemi di redistribuzione. Vuol dire che però va fatto un discorso complessivo, ma un discorso complessivo sul fisco italiano. La dirimente principale è la seguente: la patrimoniale serve a fare gettito aggiuntivo o gettito sostitutivo, cioè
0: Oh.
1: abbassare le imposte sui redditi e alzare quelle sui patrimoni? Dal poco, che si è detto in questi giorni, parrebbe prevalere la prima ipotesi, quella del gettito aggiuntivo, ma l'Italia di gettito aggiuntivo non ha bisogno perché la pressione fiscale ufficiale è già molto molto alta, oltre il 42% del PIL, è un livello che non sopporta,
0: No, infatti,
1: ulteriori rilevanti innalzamenti.
0: anche perché sappiamo che la pressione fiscale poi è sempre sui soliti, no? Si fa anche fatica ad allargare l'ordine e il raggio dei contribuenti, quindi veramente sarebbe insostenibile. Però mettiamo concettualmente un'apertura alla patrimoniale. Per fare cosa? Cioè più entrate va bene, insomma va bene, no, abbiamo detto, però ammettiamo pure che vada bene, ma per fare cosa? Per essere di nuovo inondati da bonus, super bonus? Perché dire patrimoniale, ma senza che tu mi spieghi che cosa serve, se genericamente nel ridurre il divario sociale, economico-sociale, va benissimo, ma con cosa me lo riduci? Ancora con bonus? Ancora con oppure nuovi strumenti tipo super bonus? Qui c'è un problema enorme del nostro paese legato alla crescita. No, io non ho sentito ancora, è vero che siamo all'inizio della campagna elettorale, ma mentre la patrimoniale è già tornata in campo, ricette per la crescita, per la produttività paese non pervenute da tutte le parti, eh?
1: Non pervenute, almeno a guardare le precedenti campagne elettorali, probabile che non perverranno mai. Dicevi giustamente tu per cosa utilizzarlo, ma è c'è un errore addirittura prima concettuale nel farti questa domanda, perché il paese non ha un problema di entrate fiscali. Le entrate fiscali sono molto aumentate in questi anni,
0: Sì,
1: un po' perché è aumentata l'occupazione, quindi la base imponibile, un po' perché è aumentata la lotta all'evasione, eccetera, eccetera. Comunque, se noi guardiamo le tabelle, le entrate fiscali in questi anni sono enormemente aumentate e proseguirà verosimilmente questo aumento anche quest'anno e anche il prossimo, se pur si prevede un certo allentamento. Il problema del bilancio italiano è sull'altra colonna, cioè su quella della spesa. Uno per il suo valore assoluto, dopo la Francia siamo il paese che in rapporto al PIL ha alla spesa pubblica più alta, un po' per la sua distribuzione. Tu dicevi facciamo altri bonus, che è un rischio, no? Che tu evocavi. Ora va detto che non è che i bonus sono uno strumento sbagliato ma comunque favoriscono una redistribuzione migliore. I bonus che abbiamo introdotto noi in Italia hanno avuto sempre l'effetto esattamente opposto. Il superbonus che tu citavi è stata la più grande patrimoniale a rovescio
0: Eh sì.
1: che la storia dell'uomo, verosimilmente da quando è comparso sulla Terra, abbia mai visto, perché noi abbiamo speso 174 miliardi in 3 anni, prendendoli dalla fiscalità generale, cioè dai soldi di tutti, per indirizzarli, 174 miliardi, a una platea ben specifica, una ristretta minoranza di italiani in condizioni economiche medie molto migliori rispetto alla media nazionale, perché abbiamo permesso con i soldi della fiscalità generale di ristrutturare case private, seconde case, case al mare, in montagna, le ville, i castelli, tutto quello che vuoi. Allora questa qui è stata la più grande patrimoniale.
0: Vorrei soltanto aggiungere che il caso Superbonus è studiato a livello internazionale proprio su come non si fa finanza pubblica, su come non si fanno investimenti pubblici. Questo al di là, no, del dibattito ancora in Italia, dove devi dire però è stato utile per aumentare il PIL, per dare fiato alla ripresa paese.
1: È stato utile per aumentare il debito, ecco. È stato utile per aumentare il debito e è stato utile per ristrutturare le case dei professionisti, dei ricchi, eccetera, che hanno avuto la fortuna di utilizzarlo per migliorare drasticamente il valore del proprio immobile a carico della collettività. Sì. Quindi, come dire, prima di fare la patrimoniale ci sono vari aspetti preliminari da correggere.
0: Sì, questo non c'è assolutamente dubbio. Vedremo appunto cosa succederà e se veramente si vorrà insistere sulla patrimoniale oppure no. Mi pare di no, perché dicevamo anche all'interno del centro-sinistra ci sono anime molto, molto diverse che si oppongono. Eppure, a parte degli italiani, la patrimoniale continua a piacere. Come mai? Viene visto con un gesto di rivalsa, cioè da un punto di vista proprio socio-psicologico, no? Quindi adesso sì, allora, ti porto su un altro fronte che non è propriamente quello economico tuo.
1: Però è verosimilmente il portato, vabbè, da un lato, come dire, il dibattito pubblico è giustamente e correttamente vago, no? Nel senso,
0: certo,
1: non è che uno si mette lì a studiare un manuale di scienza delle finanze prima di rispondere a un sondaggio sulla patrimoniale. Ma poi c'è anche un dato più generale: la patrimoniale ha l'aspetto, diciamo così, di far pagare i ricchi per permettere al bilancio pubblico di intervenire sui poveri. Se tu mi fai una domanda del genere, cioè sei a favore di una patrimoniale che prende i ricchi per dare ai poveri, ti rispondo che sono a favore anch'io, non c'è nel principio teorico, diciamo così, è perfettamente condivisibile. Il tema è poi esacerbato dal fatto che noi siamo un paese in stagnazione economica da 30 anni a questa parte, con una breve parentesi del 21-22, ma quella era un rimbalzo dal crollo del PIL del 2020. Un paese in stagnazione economica vede, come dire, tendenzialmente crescere la, chiamala come vuoi, invidia sociale, risentimento, arrabbiatura, eccetera, e questo spiega, come dire, una parte dell'approccio a questo problema. Va detto però che l'esperienza storica mostra che questo tipo di risentimento, perché un paese che non cresce non ti dà opportunità, il tuo salario è fermo ma vale sempre meno, quindi tu ti arrabbi, come dire, perdi fiducia nella vita collettiva, nel dibattito pubblico, bla bla bla. L'esperienza storica insegna che di solito questo tipo di processi collettivi ha sbocchi più a destra che a sinistra. Cioè non c'è mai stato, diciamo, nell'Europa occidentale un movimento di sinistra che abbia vinto sull'onda della rabbia sociale in modo strutturato. E quindi questo in un'Europa che vede peraltro intorno al 30% il partito di estrema destra in Francia, Germania, in Inghilterra e così via, dovrebbe far riflettere, ma anche questo tende a non far riflettere.
0: Grazie sempre Gianni Trovati, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Continuiamo a leggere Gianni Trovati sul Sole 24 Ore. Adesso diamo il buongiorno a Nicola Borri, professore associato di finanza all'Università LUISS di Roma. Buongiorno professore, bentornato.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, con Nicola Borri vogliamo guardare a quello che è stato definito debutto col botto, debutto a razzo di SpaceX in borsa. Ci aiuta a spiegare questo fenomeno e soprattutto questo veramente lancio record a Wall Street. Di cosa stiamo parlando, professore?
2: Allora, stiamo parlando di una delle aziende di Elon Musk, un'azienda che, come dire, come dice il nome Space, era partita come un'azienda dedicata a, diciamo, all'esplorazione spaziale, al portare i satelliti nello spazio, con grande successo, riuscendo a competere e anche a superare la NASA, ma poi, e questo è fondamentale, si è allargata in altri settori ora trainanti e fondamentali come quello dell'artificial intelligence e quello di Starlink, quindi della copertura attraverso satelliti della rete Wi-Fi, quindi rete internet. Ed è

0: importante per due ragioni questa quotazione, perché innanzitutto è una quotazione monster in termini di dimensione. La capitalizzazione di SpaceX è nei trilioni di dollari, e in secondo luogo è la prima quotazione di queste nuove società, nuovi nomi che stanno diventando un po' familiari, OpenAI, Anthropic, del mondo dell'artificial intelligence, che sono storicamente aziende private, cioè non quotate, e ora hanno annunciato di pensare di diventare public company, quindi aziende quotate sui mercati regolamentati.
1: Ma quanto è a rischio un investimento di questo tipo? Nel senso, non tanto per i protocolli azionari soliti, ma proprio per affidarsi, investire su quello che è una visione, no? Perché SpaceX è assolutamente una visione, un progetto che guarda appunto allo spazio, ma in modo quasi immaginifico, si sarebbe detto fino a qualche tempo fa. Poi, per carità, è concreto, concretissimo, ma sicuramente porta con sé tanti rischi di impresa, non saprei come altro definirli.
0: No, ve l'ha definito, io credo, in maniera molto appropriata. Il rischio di impresa è, diciamo, è investire in una scommessa. Come tutte le scommesse possono portare, come dire, grandi successi con probabilità tipicamente non molto elevate, altrimenti, come dire, non sarebbero scommesse, e fallire invece magari con una maggiore, con un maggiore probabilità. Chi investe in SpaceX pensa che c'è una piccola possibilità che questa possa essere l'azienda che colonizza Marte, che porta i data center nello spazio, cosa che appunto immaginifiche, come giustamente ricordava lei, e che probabilmente è anche irrealizzabili, ma c'è chi crede che Elon Musk, come aveva scommesso, direi, come dire, in maniera, come dire, forse giusta sull'auto elettrica e l'auto guida autonoma, che ora vediamo essere, come diventare, come dire, una realtà, magari potrebbe avere nuovamente ragione. E infatti è un'azienda che, benché diventa public company, cioè si quota, è un'azienda che rimane sotto il controllo più che strettissimo di Elon Musk, che sarà, diciamo, poi la persona che nel bene e nel male deciderà tutto nell'azienda. Non sarà una società in cui ci saranno altri azionisti che potranno, diciamo, dire la loro, quindi sarà comunque un'azienda a guida Elon Musk, con tutti, diciamo, i problemi potenziali che possiamo, credo, facilmente immaginare.
1: Direi proprio di sì. Tra l'altro è la finanza, la borsa sta diventando sempre più qualcosa d'altro e sempre più anche scollegato poi rispetto all'economia reale, no? Vediamo anche quello che qualcuno dice, attenzione perché sta arrivando la bolla, ma la dimensione enorme di progressi in borsa dei titoli legati all'intelligenza artificiale, che tra l'altro hanno continuato a mantenere in terreno assolutamente positivo anche la borsa statunitense, nonostante, diciamo così, i venti negativi del dopo 28 febbraio, no?
0: Assolutamente sì, infatti innanzitutto è strano, no, questa cosa di come i mercati azionari siano cresciuti notevolmente in un periodo caratterizzato da fortissime pressioni e tensioni geopolitiche, dallo stretto di Hormuz alla guerra in Ucraina e così via. Le diciamo incertezze legate alla politica Trump, quindi ci potrebbero essere tanti, no, motivi di, come dire, essere pessimisti, invece sembra che le borse non lo siano. È bene ricordare che c'è un parallelo, che è quello, diciamo, della bolla speculativa all'inizio degli anni 2000, legata proprio al tech e a internet. C'è però anche da dire che, a differenza di quella bolla, che era caratterizzata da tante piccolissime aziende che, come dire, la cui quotazione cresceva su livelli che ora sappiamo, come dire, erano non giustificati. In questo caso invece ci sono poche grandissime aziende che stanno guidando i listini. Nel caso delle quotate, non so, Google,

0: Meta, Nvidia, e poi ci sono queste poche grandissime aziende private, cioè non quotate, che hanno raggiunto valori appunto nel trilione di dollari e che ora, dopo essere cresciute notevolmente, stanno pensando di quotarsi. Da un lato, come dire, c'è da preoccuparsi un po', perché, come dire, il rischio è quello di un ripetersi, no, dell'esperienza appunto del 2000, da inizio anni 2000. Dall'altro è anche vero che il fatto che queste aziende si quotano fa sì che anche l'investitore, come dire, che non riesce a investire tramite private equity, venture capital e così via, può come dire, prendere parte a queste scommesse. Certo, è bene dire che sono investimenti molto rischiosi e quindi, come dire, non per tutti.
1: Grazie professore, buona giornata. Nicola Borri,
0: grazie, buona giornata, arrivederci.
1: Grazie, economista, insegna finanza all'Università LUISS di Roma. Tra poco.

0: E adesso andiamo tutti a Roma, dove domani, nella cornice meravigliosa, suggestiva del Pio Sodalizio dei Piceni, si apre la terza edizione del Festival dell'Umano Tutto Intero, una 2 giorni intensa promossa dalla rete di associazioni cattoliche di Toledo sui Tetti, che guarda, come fa sempre per tradizione questa kermesse, all'umano che tutti noi deve in qualche modo riguardare e unire, quindi guardare che cosa significano i luoghi dell'umano sulle tracce di Francesco d'Assisi, guardare che cosa significa vita intera, promessa, fragilità. Buongiorno all'avvocato Domenico Menorello, portavoce del network Ditalo sui Tetti, nonché componente del Comitato Nazionale di Bioetica. Buongiorno.
1: Buongiorno carissima Chiara e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, ci siamo pronti? Grazie, ma ci mancherebbe, tutte conquistate sul campo. Allora, ci siamo pronti per la terza edizione? Ci anticipa, ci guida al percorso di questi 2 giorni?
1: Certamente. Allora, una volta all'anno il network sui Tetti, che si occupa della questione antropologica, cioè della concezione dell'umano nelle scelte pubbliche, fa un momento, diciamo, di festa, nel senso culturale del termine, e sull'umano tutto intero, giustamente adesso andava

0: mettere al centro cos'è questa interezza. L'interezza è di non spegnere, come purtroppo capita spesso, di non dimenticare un fattore dell'umano, io lo dico il principale, e cioè quella grande domanda di verità, di senso, di bellezza, di giustizia che il nostro cuore non smette di alimentare in tutte le circostanze della vita e che fonda razionalmente, ragionevolmente, questo principio per cui la vita umana è sempre del massimo valore, merita sempre cura perché è un segno di infinito. E allora quest'anno abbiamo pensato di guardare l'umano tutto intero con una privilegiata occasione come quella degli 800 anni della morte di Francesco d'Assisi, e così abbiamo immaginato il nostro festival come un piccolo percorso, diciamo piccolo pellegrinaggio inedito, attorno a 5 luoghi esistenziali di Francesco, attraversati da 10 passi, nei quali rifletteremo sull'oggi, avendo nel cuore di guardare questa vita di Francesco. Perché? Perché Francesco ha potuto dire fratello e sorella a tutte le circostanze della sua vita, anche quelle negative. Disse benvenuto a sorella morte, e qui abbiamo fatto questa nostra divagazione, benvenuta sorella vita. Quindi guarderemo a lui per imparare noi, per chiederci se proprio oggi, ancora oggi, noi possiamo avere la speranza di vivere una vita in cui la realtà sia amica, sia piena di senso. E allora partiremo dal primo luogo di Francesco, che è la giovinezza, la sua giovinezza, che gli entra in quinta, piena di domanda, ma anche di baldanza, anche di superficialità, se ci vuole. Guardato ad esempio come a volte i giovani, ai giovani proponiamo una fuga dal reale, quindi in termini della dipendenza, sia fisica, sia virtuale, e al contrario guarderemo esperienze di giovani di oggi che invece sanno prendere sul serio questa domanda di verità. E ci saranno esperienze in giro per l'Italia di comunità giovanili che parleranno di sé.
1: Sì, sto pensando che c'è anche sempre rispetto al primo luogo, quella della giovinezza, un incontro, una sessione molto interessante che è intitolata proprio Fratello Algoritmo, Sorella Natura, con tanto di punto interrogativo, no?
0: Sì, esatto. Perché lì ci si interrogerà se, come mai, le nuove tecnologie possono essere da un lato una vera fuga nell'irrealtà, oppure si tratta di demonizzare, ma di rimettere al centro la persona, l'uomo, con la sua domanda, e anche questi possono essere strumenti buoni, usati con al centro l'uomo. E quindi chiaramente affronteremo questi interessanti temi. E poi ci arriveranno delle proposte molto concrete. Come lo stile del network ai decisori, ad esempio il tema di social, anche proprio circa l'attenzione e la prudenza rispetto ai più giovani nell'utilizzo dei social, anche supportando alcune riforme di temperamento, insomma, nell'uso delle classi e nel fare in modo che questi social non diventino dei surrogati dell'educazione.
1: Certo.
0: Ecco. E poi gli altri luoghi sono, l'altro luogo che conosce Francesco è il conflitto nella prigione, quindi conflitto, la perdita della libertà e la guerra, quindi quando l'io si concepisce talmente solo, autoreferenziale, per cui l'unico rapporto con l'altro rimane il conflitto. Quindi questo parleremo dal punto di vista sia del passo sulla giustizia, del passo sulla guerra, che verrà chiuso da vice premier Tajani, il cardinale Zuppi. Poi abbiamo il luogo della fragilità, perché Francesco cambia la propria vita abbracciando un lebroso, diciamo così per semplificare.
1: Sì, sì,
0: gli stessi lebrosi che aborriva fino a poco tempo fa. E quindi ci interroghiamo sulla fragilità come segno di una promessa che chiama la cura, non lo scarto, quindi sia brevi passi sulla disabilità, i passi sull'aiuto alla maternità, sulla cura della vita malata e della vita alla fine del suo percorso e del lavoro che sembra una cosa da cui l'uomo dipende, può diventare una grande risorsa per l'espressione di sé. E quindi poi avremo questo quarto luogo di Francesco, quando ha scoperto di essere figlio di un altro, della vita come appartenenza, come avere un padre. Quindi avremo il tema sia della famiglia che dell'educazione ad accorgersi di questo, che il passo sulle relazioni comunitarie, per poi arrivare all'ultimo luogo di Francesco, il centro, cioè la realtà da nemica diventa promessa, diventa addirittura pienezza, eccetera. E questo avviene nel fatto cristiano, come fatto un incontro con una persona che permane oggi, e quindi avremo i passi finali e le conclusioni di Alfredo Mantovano e il cardinale Parolini. Quindi tutto si dovranno trovare tra i 10 ministri a cui porteremo le proposte, molti filosofi, molti poeti e molte esperienze di comunità, di opere sociali e di comunità.
1: Quindi due giorni molto intensi, un percorso all'insegna di San Francesco per riscoprire proprio i valori profondi che ci legano come comunità, nella solidarietà, nella fede, nell'umanità.
0: Assolutamente. Naturalmente il tono è una festival, non sono convegni, quindi è molto assolutamente. Avremo poi fuori un salotto sui tetti tenuto dai giovani in cui sarà possibile per tutti lasciare dei post, dei podcast, poi avremo un bel banco libri e poi degli spettacoli serali. Francesco, visto con gli occhi di Chiara, una prima nazionale dello spettacolo teatrale dedicato a questa particolarissima ma affascinante prospettiva, e la serata finale giovani artisti, perché tema della giovinezza, il cuore di Francesco era un cuore giovane, e quindi guarderemo i giovani con molta più curiosità di come siamo abituati, con meno pregiudizi, e scopriremo davvero la possibilità di seguire le nostre giovani generazioni, i percorsi che non sono stati i nostri, ma sono da un certo punto di vista pionieristici, ed è molto bello vedere i tentativi in opera di giovani che si mettono assieme per dare credito al proprio cuore, nel senso biblico del termine, nel senso di grande, inestirpabile domanda di bellezza e di pienezza. E quindi il tono sarà sempre molto esperienziale, cose semplici, brevi, poi ci mangeremo anche assieme, quindi sono un giorno e mezzo di convivenza in pratica.
1: Bello, molto molto interessante. Andate pure sul sito di Ditelo sui tetti, trovate tutto il programma e gli orari. Io vi ricordo l'appuntamento prego?
0: Non dimentichiamoci che mercoledì mattina alle 8.30 presso la Basilica di San Salvatore in Lauro, lì proprio a fianco, al Pio Soderito di Piceni, verrà celebrata la Santa Messa dal cardinale Mario Greg, già segretario del Sinodo.
1: Quindi resta soltanto che partecipare domani e mercoledì a Roma, Pio Sodalizio dei Piceni. Grazie Domenico Menorello, portavoce del network Ditelo sui tetti. Buona giornata.
0: Grazie
1: Menorello.
0: Grazie. Buona giornata, buona settimana. Grazie.
1: Menorello è anche componente del Comitato Nazionale di Bioetica. Allora, facciamo un passo indietro. Andiamo alla giornata di ieri. Si è celebrata la giornata mondiale dei donatori di sangue e da sempre, anche per quello che riguarda l'Europa, in modo specifico il nostro paese, è l'occasione per fare un punto. Allora, l'Italia è un paese di donatori, però ahimè si conferma un trend registrato negli ultimi anni, ovvero dei dati in calo, diciamo leggero calo sul contesto nazionale, a volte un calo più preoccupante se poi guardiamo la donazione del sangue regione a regione, e ci sono motivi che non afferiscono tanto a una questione di sensibilità o solidarietà, ma spesso vediamo che c'è una questione anagrafica, cioè ovviamente donatori dopo una certa età, o comunque quando con una certa età cominciano anche ad emergere delle patologie, non possono più donare. A volte sconsigliata, a volte proprio superando un certo limite di età non si può più donare. E dall'altra parte si vede che rispetto, diciamo così, ai donatori in uscita non sono coperti da altrettanti donatori in entrata. C'è proprio un problema di coinvolgimento dei più giovani. Però dicevo, a volte non è proprio una questione di scelta o di mancanza di volontà, è proprio perché i giovani non vengono raggiunti e informati attraverso anche quelli che sono i loro canali, quindi piattaforme, web, rete. Ed è per questo che guardiamo in modo molto molto favorevole ad una neonata piattaforma Rosso, che è stata messa a punto dalla società, dalla startup Ema Health, cofondata da Chiara Schettino e Filippo Toni, che è al telefono con noi. Buongiorno dottor Toni, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, piacere.
1: Piacere nostro averla con noi. Allora, due giovanissimi che hanno avuto questa quest'ottima idea, no? Perché si guarda soprattutto, perlomeno voi come startup, proprio puntate ad una digitalizzazione, potenziamento della filiera trasfusionale in Italia, giusto?
2: Sì, esatto, è proprio così. Di base, come ha detto lei prima, in Italia siamo sufficienti sul sangue e siamo un'eccellenza dal punto di vista clinico, però man mano che va avanti il tempo, l'età media dei donatori continua a salire. Oggi l'età media è tra i 45 e i 50 anni e la fascia come 18-35 non sta donando, non sta avvenendo il cosiddetto ricambio generazionale, cioè c'era proprio qualche giorno fa il Centro Nazionale Sangue a una conferenza. E quindi quello per cui noi siamo nati ormai 3 anni fa è quello di capire intanto perché i giovani non donano. Abbiamo scoperto che una delle più grandi barriere non è la mancanza di informazione o paure varie, ma è la mancanza degli strumenti digitali. Noi oggi, anch'io ho 20 anni e siamo tutti abituati a utilizzare il telefono per fare qualsiasi cosa, ordinare il cibo, ordinare un albergo, prenotare una visita medica. E con la donazione di sangue è rimasta ancora carta e penna. Infatti per prenotare una donazione oggi bisogna trovare centinaia di numeri, salvo che magari uno conosce qualcuno, chiamare al telefono, aspettare anche diversi minuti al telefono, verrà presa la donazione su carta, nessuno ti ricorderà. Ecco, quello che abbiamo cercato di fare con l'app Rosso è in un click, in pochissimi secondi, scoprire se sei idoneo, trovare il centro più vicino a te o l'associazione più vicina a te e prenotarti con un click.
1: Ma Rosso, questa piattaforma digitale, è già attiva?
2: Sì, Rosso è già attiva in oltre 1500 centri raccolti in tutta Italia. È nata e siamo partiti, la piattaforma è attiva ormai da un anno. Oggi il nostro lavoro, abbiamo l'obiettivo nei prossimi anni nel coinvolgere centinaia di migliaia di donatori in più, anche se già oggi moltissimi donatori hanno già utilizzato la piattaforma, e poi digitalizzare le infrastrutture fondamentali del nostro paese. Il sangue è fondamentale, gli ospedali non potrebbero aprire senza il sangue e senza il plasma, e quindi il nostro obiettivo è prima aiutare i donatori a digitalizzarsi, ma soprattutto digitalizzare i nostri ospedali, il nostro sistema sanitario, aiutarli a, con una piattaforma digitale anche dalla parte loro, a digitalizzarsi, quindi a utilizzare tutto lo strumento digitale a ricevere i donatori in modo moderno.
1: Allora, com'è che funziona? Proprio passo passo mi guidi?
2: Assolutamente, il donatore semplicemente scarica l'app Rosso dal Play Store, dall'App Store oppure anche su web, se preferisci usarla dal computer. Si registra, fa un brevissimo questionario di idoneità, che è quello di legge, che quindi è lo stesso che poi verrà fatto all'ospedale, così scopre se è idoneo o no. Per esempio, se ha preso un certo medicinale non lo scopre il giorno stesso, lo può sapere prima che non può donare. Poi sceglie il centro che preferisce, o quello più vicino a sé, oppure magari uno di fiducia dove ha donato per anni se è già donatore, anche se il nostro obiettivo è puntare proprio ai nuovi. Quindi seleziona poi il giorno che preferisce, l'orario, e poi verrà seguito passo passo tramite una chat su WhatsApp o sulla mail in tutti gli step. Quindi gli viene detto cosa deve ricordarsi, cosa deve portare, tutte le indicazioni utili. Il giorno della donazione andrà al suo centro preferito, verrà fatta la donazione che dura pochissimo, è molto semplice, e poi successivamente dopo 3 o 6 mesi, in base a diverse caratteristiche, quindi al sesso o all'età, verrà contattato nuovamente per tornare effettivamente a donare. E poi l'app ha mille vantaggi, come il diario della donazione, la possibilità di scaricare le analisi del sangue, la possibilità di tenersi controllati, perché quando si dona si fanno anche le analisi del sangue gratuite, e la prevenzione alla salute è importantissima, specialmente nei giovani. Noi puntiamo proprio a far fare prevenzione alla salute ai giovani, che è una cosa stupenda ed è importante da fare.
1: Sì, infatti questo aspetto solitamente non viene ben evidenziato, invece ha fatto benissimo a toccarlo, perché in realtà il donatore riceve gratuitamente anche proprio le analisi del suo sangue, quindi uno screening per la salute è importantissimo, no? Quindi questo è un altro elemento per cui donare sangue è importante, fa bene a chi poi il nostro sangue

0: basta, ok, tutto a posto, per farlo in modo ricorrente. Esatto, e poi l'altro punto è che sia il vaccino antinfluenzale gratuito, sia una giornata di ferie gratuito, perché la legge 219 prevede proprio una giornata di ferie o di permesso a scuola gratuita, quindi è anche un giorno per prendersi cura proprio di noi stessi, sia nella nostra mente che nel nostro corpo.
1: Ci piace e tanto la piattaforma digitale Rosso. Grazie Filippo Toni,
0: grazie
1: anche
0: a voi,
1: alla cofondatrice Chiara Schettino di EMA Health.

0: giusto, sempre lunedì a quest'ora, di dare il buongiorno a Ugo Scali. Ciao Ugo.
1: Ciao Chiara e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, sport, tanto sport, mondiali in corso, mondiali di calcio che però non ci vedono coinvolti, e quindi prima di arrivare ai mondiali di calcio un po' di campanilismo, partiamo dal Gran Premio della Formula 1, dove Hamilton è tornato a vincere, finalmente la Ferrari che torna sul primo gradino del podio.
1: Sì, tra l'altro Hamilton è tornato a vincere la sua prima vittoria con il cavallino, che era un po' un sogno che cullava da tempo, e tra l'altro un Hamilton che praticamente possiamo dire recuperato dopo un arrivo a Maranello che insomma voleva rilanciarsi, ma che effettivamente sia lo scorso anno sia i primi Gran Premi di quest'anno non davano così attenzione, così incisivo per quanto riguarda le sorti della rossa. E invece ieri questa vittoria ha messo d'accordo tutti, una vittoria peraltro della Ferrari mancava da 34 Gran Premi, se non sbaglio Sainz nel 2024, e poi c'è il fatto insomma di come è maturata al di là insomma della defiance della Mercedes, si è visto comunque una Ferrari, almeno quella appunto di Hamilton, capace di stare nei tempi delle frecce d'argento. Ieri insomma spiace per quello che è accaduto ad Antonelli, il suo ritiro, così come spiace naturalmente anche per Leclerc, si rifarà, ma del resto comunque resta in testa alla classifica, un po' di ossigeno sportivo naturalmente per Russell, che comunque lo ricordiamo ha fatto anche la pole position in Spagna, dove c'era un caldo bestiale. Abbiamo visto anche dei piloti con i giubbetti di ghiaccio, stile ciclista.
0: Sì, infatti è stato impressionante. Sicuramente fa caldo, ma è più mite il clima in Messico per quanto riguarda i mondiali, che diventano invece bollenti per qualcuno, cioè il Brasile, quell'1-1 col Marocco fa male, fa molto male.
1: Ah, guarda,

0: tifoso brasiliano vuole sempre vincere, giustamente. E invece questo 1-1 con un Marocco che comunque ha obiettivamente una squadra capace anche di tener testa ai brasiliani, ha già fatto nascere dei dubbi, peraltro, su una formazione che, come saprete, è stata abbastanza salvata dall'arrivo di Ancelotti in panchina, ma sì, siamo soltanto alla prima partita. Se posso dire, forse, e parlando ancora di un altro allenatore italiano che invece così non sorride, devo dire che mi ha colpito appunto la Turchia di Montella, che è stata battuta 2-0 dall'Australia. Ecco, e la Turchia ha giocato bene, però insomma l'Australia ha saputo, come si dice, essere attenta e ha fatto due reti. 2-0, un bello risultato obiettivamente.
1: Assolutamente sì, non tratto proprio un bel gioco oltre al risultato, che di per sé ovviamente già parla da solo. E poi veniamo invece alla squadra che qua al Buongiorno in Blu abbiamo eletto come nostra squadra a questi mondiali. Non abbiamo iniziato benissimo, però continuiamo a crederci, ovvero il Curaçao, che si è confrontato con la Germania e ha riportato un 7-1, una sconfitta che brucia. Noi ci crediamo.
0: Anche stamane con gli amici in palestra si diceva, vabbè, ma a un certo punto comunque la Germania stava pareggiando 1-1 col Curaçao, e per alcuni attimi i tifosi del Curaçao, cioè, il titolo era la Germania pareggia con il Curaçao. Poi insomma è venuto fuori la diversità insomma di tecnica anche proprio dei singoli calciatori, e il 7-1 ci sta tutto, ma penso che insomma già essere lì al mondiale, Curaçao c'è, l'Italia no, ecco, tanto per ricordare, loro ci sono, è già una grande vittoria per questo mondiale che si gioca tra Canada, Stati Uniti e Messico, in una verticale da nord a sud.
1: No, assolutamente, perché vorrei ricordare che il Curaçao, che si trova vicino alle coste venezuelane, quindi in pieno mare dei Caraibi, è poco più grande, circa due volte l'isola d'Elba. Ora io non so se avete visto l'isola, è piccolina, no? Quindi siamo un'isola, due volte l'isola d'Elba, e ha 180.000 abitanti, quindi fate la proporzione: su 180.000 abitanti trovare 11 giocatori più le riserve, l'allenato, guardate che è una proporzione importante. No, loro sono i mondiali, noi no, quindi tanto di cappello al piccolo Curaçao.
0: Va bene, stasera comunque abbiamo, a proposito di piccoli, Spagna-Capoverde, che è una partita particolare. Sì. Poi molto bella, questa sì, e mi taccio, Belgio-Egitto.
1: Belgio-Egitto è molto attesa come sfida.
0: Beh sì, insomma l'Egitto ha delle carte, il Belgio è sempre alto nel ranking, sarà una bella partita da vedere.
1: Veramente. Va bene, grazie Ugo Scali, a lunedì prossimo. Buona giornata. Noi siamo in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu. Torneremo puntuali domani alle 7 su InLabLu 2000. Vi ricordo che tutte le voci, interviste che avete sentito potete riascoltarle con l'app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso in regia e a voi per l'ascolto.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info AIL.it.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della Giornata per la Carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: In Blu 2000 News.
1: L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo tra Stati Uniti e Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima, lo dichiarano i vertici dell'Unione Europea, Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaja Kallas, nelle loro dichiarazioni di stamane, prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'intesa con la riapertura di Hormuz, la fine immediata delle ostilità anche in Libano, specificano da Teheran, ma Israele su questa questione frena. Per quanto riguarda il nucleare, prevista un'intesa definitiva entro i prossimi 60 giorni. Per la Premier Meloni si tratta di un'occasione di pace che va colta. L'Italia, come già in passato ha dichiarato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo. Un grazie sentito, dice ancora Meloni, va a tutti i mediatori, in particolare al Qatar e al Pakistan. Oggi al via il G7 di Evian in Francia, Regno Unito, la Francia, la Germania e l'Italia pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran. Il presidente Macron ha dichiarato che la missione marittima internazionale istituita da Francia e Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sarà necessario anche effettuare controlli sulla presenza di mine. Non si ferma invece la guerra in Ucraina. La Russia ha condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev, almeno 9 le vittime secondo un primo bilancio. Altri obiettivi militari sono stati colpiti a Kharkiv e Dnipro. I prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco raggiunto tra Stati Uniti ed Iran. Il WTI perde il 4,8% a $80, il Brent ne cede 4 di punti a 83,89. Le borse asiatiche hanno chiuso tutte in forte rialzo. In apertura, per quanto riguarda l'Europa, regna il segno più Milano ha il FTSE MIB che guadagna esattamente lo 0,81%. Per lo sport, il trionfo della Ferrari con Hamilton al Gran Premio di Barcellona, il

primo successo alla guida di una monoposto del Cavallino. Alle spalle del britannico Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Ritiri invece per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con l'aggiornamento delle 11:00.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiate.
1: C'è anche Paolo Corona che ci accompagnerà in regia questa settimana. Buongiorno a tutti, bentrovati, bentrovato Max.
2: Buongiorno Lami, buongiorno naturalmente al nostro Paolo Corone e a tutti i nostri amici ben ritrovati in questo magazine, finalmente in coppia dopo diciamo qualche giorno di pausa in cui per varie ed eventuali causali impazzite ci hanno separato e siamo ritornati insieme, tra l'altro gli ultimi due giorni insieme, poi sì. Ci sarà l'addio definitivo con fazzoletti alla mano in vista della stagione estiva.
1: Esattamente, però intanto ci godiamo queste due giornate insieme con musica, curiosità, rubriche, quello che naturalmente il magazine vi riserva ogni giorno, con ingredienti sempre nuovi che poi scoprirete strada facendo.
2: Esatto. Brava, brava, siamo ovviamente insieme ai nostri amici che ci seguono e che sono i benvenuti anche attraverso la mail. Scrivete i vostri messaggi a diretta@radioinblu.it.

0: River of Dreams, brano del 1993, canzone che si narra nacque proprio in sogno a Billy Joel e poi è diventata questa hit che tutti noi conosciamo. Il 15 giugno del 1993 era un martedì in classifica in Italia. In terza posizione c'era Radio Baccano, Gianna Nannini con Jovanotti, Ace of Base secondi con All That She Wants, Hathaway con What Is Love era la prima posizione.
1: Ah sì, la devo cantare? Siamo pronti per l'effetto karaoke di questo inizio di settimana, vai. What is love? Baby, don't hurt me, no more. What is love? Baby, don't hurt me, no more. Grande classicone di quel periodo, l'estate piena di questo successo, veramente.
0: Se l'è ballata tutta il nostro Paolo Accorona, che ha gradito molto la tua interpretazione. Oggi 15
1: Grazie.
0: Giugno, non so se gradite anche la giornata mondiale del pomodoro, occasione per riconoscere il valore del pomodoro come simbolo dell'identità agroalimentare italiana. Ma oggi ricordiamo anche che il 15 giugno del 1215 venne siglata la Magna Carta, uno dei documenti fondamentali nella storia delle libertà civili. Nel 1300 Dante Alighieri veniva eletto priore di Firenze. Il 15 giugno del 1667 il medico Jean-Baptiste Denis realizzava la prima trasfusione di sangue su un essere umano e nel 1775 il Congresso nominava George Washington comandante dell'esercito continentale, passo decisivo verso l'indipendenza americana. Tra le nascite illustri del 15 giugno ricordiamo Alberto Sordi, volto immortale della commedia italiana, ma anche Helen Hunt e Courteney Cox.
1: Ah, beh, hai citato nomi incredibili del cinema, ma anche della musica. Allora, siamo pronti, cara Lami, per il primo, diciamo, il primo effetto, chi l'ha detto, ecco, di questa settimana, la frase che vi accompagna per questo lunedì. Avrai il tuo tempo per andare lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Avrai già intuito e capito, come lo avranno capito i nostri amici che ci seguono, che questo è un verso della mitica Avrai di Claudio Baglioni.
0: Che
1: quindi
0: bella,
1: l'augurio
0: di
1: esatto, bellissima. Tra l'altro di percorrere la vostra vita con tutto quello che sognate.
0: Esatto, una delle canzoni, insomma, scritte nella storia della musica per i figli, no? Avrai sì. Dedicata proprio a suo figlio, emozionantissima. Grazie, Max.
1: E in bocca al lupo, già che ci siamo, anche a Claudio Baglioni per, diciamo, la sua convalescenza.
0: Certo, assolutamente d'accordo. Noi continuiamo con la musica, questa è tutta per te.
1: Oh, grazie, una delle mie canzoni preferite, ma questa in tempi non sospetti l'abbiamo già detto, ovvero la nuova di Gaia, si intitola Bossa Nostra.

0: C'è anche Ariana Grande con la sua nuova canzone nel magazine di oggi, Max.
1: Bella bella questa nuova canzone di Ariana Grande, anche se dando un'occhiato alle classifiche ho visto che non sta andando benissimo oltreoceano, è un po' così, a ribasso Ariana Grande. Forse sta avendo più fortuna al cinema nell'ultimo periodo rispetto alla musica. Allora, cosa ci racconti oggi come good news, Dani, del nostro corazon?
0: Allora, cominciamo in queste giornate in cui tanto calcio c'è ovviamente intorno a noi, essendo in corso i campionati del mondo, nel segnalarvi una realtà calcistica un po' particolare. Una squadra che si chiama ASVA Huila arriva da Viterbo ed è una squadra che è stata ribattezzata la squadra dei braccianti. Tutto nasce proprio tra alcuni lavoratori, braccianti agricoli, che per passare il tempo giocavano insieme, avevano un campetto dove si ritrovavano abitualmente, che poi è venuto a mancare. E da qui la diocesi locale, la diocesi di Viterbo, ha pensato non soltanto di dare un campo a questi lavoratori, ma anche di creare con loro una squadra che lanciasse anche un messaggio molto forte: contrastare il caporalato, denunciare le condizioni di sfruttamento e favorire l'integrazione. La squadra quindi si chiama ASFA, sta per Associazione Sportiva Football Africani. I giocatori appartengono a tantissime nazionalità africane, tra cui Senegal, Gambia, Ghana, Camerun, Togo e altri paesi. Sono accomunati dal fatto di essere proprio braccianti nelle campagne della provincia di Viterbo, alcuni impiegati nella raccolta delle olive, altri in altre tipologie di raccolte. E tutto è partito con una serie di amichevoli, ma la squadra, insomma, sta facendo passi avanti perché ha partecipato quest'anno al campionato di terza categoria. Quindi, tra l'altro, una squadra molto, molto promettente. Mi sembrava già una bella storia di un calcio diverso, evidentemente da raccontare. Poi mi ha fatto tanto sorridere quest'altra notizia, che ci porta in questo caso in provincia di Padova, Borgo Veneto. Arriva un appello da un'attività, una pizzeria locale. Un nostro collaboratore molto valido è scappato dalla pizzeria martedì sera senza più essere ritrovato e, pur di riaverlo, hanno tappezzato di volantini tutte le strade della città. Questo collaboratore però non è il pizzaiolo, non è un cameriere, non è, che so, un cane, magari una mascotte, ma il robot aspirapolvere. Hai presente quei robot che
1: Sì,
0: appunto uno programma e fanno le pulizie?
1: quelli che
0: Praticamente
1: girano.
0: lo hanno a fine serata, come abitudine, messo in azione, solo che è scappato, facendo perdere completamente le sue tracce. Cioè, se n'è andato dalla porta, dice il titolare, chiaramente c'è l'app per monitorarlo fino a un certo punto, ho visto dove andava, poi la batteria si è scaricata, sono andato dove il GPS diceva che si doveva trovare, ma non c'è.
1: Non ce l'ha
0: Da
1: più.
0: qui sono entrati in crisi e sono assolutamente intenzionati a ritrovarlo. Come detto, hanno tappezzato di volantini tutto il quartiere. E insomma, mi ha fatto tanto sorridere. Auguro
1: Esatto.
0: ovviamente di ritrovare questo prezioso lavoratore della pizzeria.
1: Qualcuno se lo sarà fregato,
0: È
1: diciamo, no?
0: probabile, è molto
1: L'avrà rubato.
0: probabile, secondo
1: Sì.
0: me.
1: Vabbè,
0: Però,
1: però ha
0: insomma,
1: fatto bene a scappare, da un certo
0: dici,
1: punto di
0: vero?
1: vista,
0: Era,
1: secondo me
0: forse
1: sì.
0: era sottopagato e sfruttato.
1: Esatto, era talmente sfruttato e non pagato, tra l'altro, che ha deciso di andarsene. Come dargli torto? Vabbè, allora, bellissima storia, molto ironica. Grazie Dani, ci hai strappato un sorriso in questa giornata in cui ne abbiamo veramente bisogno. Buon 15 giugno, tra l'altro i nostri amici già si fanno sentire come Marcella, che ci augura una buona giornata. Lei oggi è impegnata in un esame all'università, quindi le facciamo un
0: Aia,
1: grande in bocca al lupo.
0: davvero, ma Marcella è bella?
1: Marcella è bella e riccia, tra l'altro, proprio come Marcella Bella, uguale, proprio, è la fotocopia stampata, precisa. Mentre il nostro Paolo a Corona si sta dando da fare anche per tutti i messaggi che col piccione viaggiatore arrivano lì a Roma. Hai aperto la finestra per far entrare il piccione?
0: Sì,
1: Ok.
0: guarda, va bene. Continuiamo con
1: Siamo
0: la
1: a posto.
0: musica, Sailing.

0: Sulle note di questa canzone anni 80, era il 1980, salutiamo Max, anche Pamela che ci ha scritto da Roma, lei è parrucchiera, quindi oggi ovviamente non lavora e ne approfitta per andare al mare con i figli. E fai bene, tra l'altro è una
1: Giusto.
0: settimana in cui sappiamo a breve
1: Bel tempo.
0: arriveranno delle temperature molto
1: Sì,
0: alte, quindi il caldo
1: accelerate, diciamo.
0: sì che stiamo vivendo non è nulla rispetto a quello che arriverà, ma va bene così, dai.
1: Vabbè, dai, arriva il Niño, quindi ci possiamo consolare. Vabbè, quelli che amano il caldo, un po' come te, no? Tu ami molto il caldo, lo so, non
0: Sì, amo
1: soffri,
0: il
1: diciamo,
0: caldo,
1: parecchio.
0: ma insomma il caldo,
1: Beh, c'è il caldo
0: non il
1: normale.
0: fuoco, insomma.
1: Esatto. Vedremo se saranno vampate di fuego, il fuego, come nel nostro magazine, o se sarà un caldo sopportabile, la seconda forse un po' meno. Quindi continuate a scriverci, grazie davvero, e adesso vi dedichiamo la prossima canzone che è destinata a essere una hit dell'estate.
0: Giovanotti e Alfa, buon vento.

0: Buon vento!
1: In blu 2000. Magazine in blu 2000.

0: she might.
1: Dasha con Mad About It.
2: Sì, sì, sì, sì, sì. Allora, tu andrai presto in vacanza, immagino, hai già progettato le tue vacanze, come un po' tanti italiani, ma riesci effettivamente a stare disconnessa durante le ferie, Dani? Ma così così, diciamo.
1: Diciamo
2: una via
1: che
2: di mezzo.
1: I primi giorni forse si fatica un po' di più, poi sì, poi il problema è che dopo i primi giorni si torna, quindi diciamo è presto fatto, però io cerco di sforzarmi un po', di sconnettermi. Tu riesci?
2: Io riesco sì, anzi addirittura lo spengo il telefonino quando sono in vacanza, quindi notifiche chat non mi toccano, neanche le mail di lavoro, però il cervello per molti

0: scienziati italiani, quindi 9 su 10 praticamente la maggioranza, il cervello non entra mai davvero in modalità riposo e c'è il cortisolo, da cui dipende un po' tutto, che è l'ormone dello stress, che continua a salire anche in ferie.
1: È così, è davvero, lo confermano i dati di uno studio realizzato dal centro studi Pulpharma, secondo il quale appunto 9 italiani su 10 ammettono di controllare messaggi e comunicazioni professionali almeno una volta al giorno anche durante le ferie.
0: Quindi diciamo che lo smartphone è diventato il simbolo di questa nuova forma di presenza permanente anche in vacanza, una connessione continua che annulla i confini tra lavoro e tempo libero. E ogni notifica, ogni mail ricevuta, ogni messaggio da leggere rappresenta che, ma che noia, un piccolo stimolo che richiama l'attenzione e impedisce al nostro sistema nervoso di rallentare. Quindi diventiamo nervosi anche in vacanza, Dani, non ce lo possiamo permettere.
1: Infatti perdiamo un'opportunità, quella di godere davvero delle nostre vacanze. Come anticipavi, al centro di tutto c'è il cortisolo, l'ormone dello stress. In condizioni normali ci aiuta a rispondere alle sfide quotidiane, ma quando resta elevato per lunghi periodi contribuisce a una serie di disturbi che vanno dall'insonnia all'ansia, passando per irritabilità, stanchezza persistente, difficoltà di concentrazione.
0: Quindi praticamente il nostro corpo non entra in una fase reale di recupero nemmeno in vacanza, il cervello continua a comportarsi come se fosse in ufficio anche quando ci troviamo sdraiati sul lettino in riva al mare magari. Quando lo stress si vede anche sul corpo, quindi le conseguenze riguardano non solo la mente ma anche il corpo, livelli elevati di stress continuativi nel tempo possono influenzare diversi progetti e anche processi fisiologici, compresi quelli che regolano la circolazione, l'equilibrio dei liquidi corporei. Possiamo dire che siamo fatti male da un certo punto di vista, perché tutto è concatenato. Nato poi alla fine.
1: Sì, male o bene a seconda dei punti di vista, comunque fatto sta che il fisico poi risponde a questo elevato stress. Stress che in generale non fa distinzioni di genere, ma i suoi effetti colpiscono maggiormente noi donne, a pesare il cosiddetto carico mentale, una somma di responsabilità professionali, familiari, organizzative che continua anche durante, dopo l'orario di lavoro, quindi non soltanto il lavoro, ma la gestione della casa, dei figli, degli impegni quotidiani, certo. Insomma, tutto si carica, si accumula e lo stress, il livello di stress rimane sempre altissimo.
0: Però ovviamente per par condicio diciamo che anche noi ometti non siamo immuni, al contrario, fattori come sedentarietà, sovrappeso, cattive abitudini alimentari possono amplificare gli effetti di questo stress anche nella popolazione maschile. Quindi il sunto, il succo, la sintesi di questo studio è che bisognerebbe disconnettersi, giusto?
1: Infatti, perché già ne abbiamo magari pochi, non di giorni effettivi di vacanza, cerchiamo di far sì che sia veramente vacanza. Quindi basta guardare la mail di lavoro, per carità, poi uno il cellulare lo guarda, però magari per cose più piacevoli, evitiamo di stressarci ulteriormente.
0: Sai, l'ideale sarebbe, io l'avevo la doppia SIM qualche tempo fa, poi l'ho tolta per vari motivi, avere un doppio telefono, no? Un altro telefonino in cui tieni solo le cose che ti piacciono di più, lo svago, la famiglia, gli amici, senza il lavoro, mentre sull'altro tenere soltanto la SIM dedicata al lavoro, quello sarebbe l'ideale. E molti lo fanno, ovviamente hanno una doppia SIM con cui possono gestire meglio questa disconnessione o connessione continua permanente, da che punto di vista vogliate guardarle, così. E adesso ci ascoltiamo un vero capolavoro, Dani.
1: Lui è Pino Daniele, Tempo di cambiare. C'è una

0: E allora possiamo già preannunciare che nella prossima ora parleremo della 26ª edizione del Pavese Festival e avremo anche un nuovo disco blu 2000 della settimana.
1: Esatto, un bel duetto di cui tutti parlano, ma attenzione, un duetto italiano ovviamente, attenzione perché di musica italiana è piena l'estate 2026, ormai i ritmi dell'estate che ci conquistano, questa la immagino molto come Falò sulla spiaggia di notte.
0: Dani. Sì, decisamente.
1: Le
0: tutti
1: note
0: a parlare
1: giuste per
0: questa.
1: Lui che arriva con i suoi pantaloni di pelle.

0: delicatissima questa Sunday Morning, Velvet Underground, sì davvero.
1: Che ci ha fatto illudere per un attimo di essere ancora di sabato mattina, aprendo i nostri occhiettini e vivendo questo weekend che poteva essere bellissimo, invece l'incubo è riniziato, è lunedì. Quindi dobbiamo rassegnarci, ragazzi. Sì. Vabbè, stiamo scherzando, noi troviamo sempre stimoli buoni e positivi per affrontare la giornata in maniera col fuego, diciamo. E vi dedichiamo anche questo degli anni 90.
0: Sì, lei è Irene Grandi, era il 1995 per l'esattezza, e con questa canzone insieme a noi faceva boom boom.

0: Ben Harper. Bene, bene, Ben Harper,
1: bene,
0: bravo.
1: Bene, sì, sì, ben, bravo,
0: Ben Harper. Allora, ci saranno delle buone notizie? Speriamo di sì, soprattutto sul fronte internazionale, ce lo auguriamo. Quelle che ci racconterà tra poco la nostra redazione all'interno delle news.
1: E poi, come ricordato, ci ritroveremo con un nuovo disco in blu 2000 da ascoltare, di cui innamorarci. E poi, ormai la seguiamo da parecchi anni, questo bellissimo progetto che è il Pavese Festival, sarà la 26esima edizione, quella che inizierà la prossima settimana, e come sempre sarà un piacere ricordare Cesare Pavese e parlarne con il nostro ospite Pierluigi Vaccanio.
0: Esatto, avrà un tema molto importante che insomma vi comunicheremo tra poco, quindi restate con noi. Ritorniamo adesso agli anni 80 nel magazine.
1: Culture Club.

0: Il petrolio crollano dopo il cessate il fuoco annunciato tra Stati Uniti e Iran, il WTI a $80 al barile, il Brent a $83,89. Le borse asiatiche hanno chiuso tutti con il segno più nettamente in rialzo, anche le borse europee. Poco fa il FTSE MIB guadagnava lo 0,77%. E infine la Formula 1 con Hamilton che trionfa al Gran Premio di Barcellona per la prima volta guidando una Ferrari. Si tratta del successo in carriera numero 106. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
8: Soul. Soul.
7: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
9: Il lunedì alle 21 su In Blue 2000.
10: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
11: In Blue 2000.
12: Magazine in Blue 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiate. Disco in Blu 2000.
13: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, il nostro disco in blu 2000 della settimana.
2: Bella davvero, le unioni delle voci di Marco Mengoni e naturalmente Angelina Mango insieme per questo disco che ascolteremo per tutta la settimana, ma anche per tutta l'estate, Dani. E adesso siamo pronti per parlare del Pavese Festival.
1: Esatto, ripartire dalle parole per ritrovare l'umano, un po' questo è il cuore dell'edizione numero 26 del Pavese Festival e nella centrifuga del Pavese Festival c'è Pierluigi Vaccanio, direttore della Fondazione Cesare Pavese che torna qui nel magazine. Buongiorno Pierluigi.
3: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Sì, hai detto bene, siamo in centrifuga.
1: Però ci sta, è inevitabile. E sono giornate pienissime perché è vero che il festival si terrà la prossima settimana, però ci avete abituato anche a una serie di appuntamenti off prima e dopo, per cui poi è dilatato nel tempo e nello spazio.
3: Così, è così. Infatti da qualche anno abbiamo sposato questa formula di far diventare il Pavese Festival anche un'occasione per incontrare nuovi territori, nuove città, nuovi comuni che abbiano un'afferenza, come nel caso appunto di Maratea o Brancaleone, dove ormai andiamo da più di 2 anni, quindi un'afferenza con le opere dello scrittore, oppure come nel caso dell'Aquila di quest'anno, che è capitale italiana della cultura, dove c'è un richiamo che va oltre quello pavesiano, ma è più generico, legato a un momento importante per l'Aquila stesso e per la cultura italiana in generale, quindi il Pavese Festival non poteva mancare anche all'Aquila.
1: Non c'è dubbio, e poi naturalmente la prossima settimana Santo Stefano Belbo in provincia di Cuneo è ovviamente il cuore di questa manifestazione che abbiamo imparato ad amare anno dopo anno e che ogni anno poi presenta tutta una serie di novità che proveremo a raccontare. Partiamo però dal tema che avete scelto per l'edizione di quest'anno.
3: Ah, Ritorno all'uomo è un saggio che Pavese scrisse nel dopoguerra e di importante, interessante all'interno di questo saggio è come Pavese ci racconta la sua parola, le parole, il significato delle parole. Viviamo in un momento storico in cui, a mio avviso, insomma, dal mio osservatorio personale, troppo spesso usiamo parole con significati importanti, con troppa superficialità, e questo ci allontana anche dal potere creativo del linguaggio, no? Se vogliamo, e quindi da quanto il linguaggio ci educa a pensare, a leggere il mondo. Pavese con la sua opera e in quel saggio ci racconta che le parole sono tenere cose, no? Ma fatte per l'uomo e non l'uomo per esse. Ecco. E che cosa vuol dire? Vuol dire che le sue parole, la sua lingua, sono parole semplici, immediate, inclusive. Pavese ci parla della vigna, della collina, del serpente, del fiume, della ferrata, insomma, parole quotidiane che arrivano con i loro significati, diciamo, superficiali immediatamente, ma che poi custodiscono e nascondono dei significati molto più profondi, che vanno a toccare delle corde molto più intime e lì

0: realtà la potenza della letteratura di Cesare Pavese, che si affaccia al mito attraverso dei ponti che sono queste parole immediate. Eccolo, fatta lunga, come non avrebbe fatta Pavese, ma era semplicemente per dire che Pavese ci insegna ancora oggi con la sua letteratura, che ormai è di tanti tanti anni fa, quanto sia importante invece dare un senso e un significato al nostro parlare.
1: E quindi, ritrovando il significato anche più profondo alle nostre parole, quelle che usiamo magari tutti i giorni, per Luigi, ci sarà veramente insomma tantissimo da fare, da vedere, perché ci saranno più palchi in questa edizione in cui accadrà un po' di tutto.
0: Sì, da ormai un paio d'anni ci facciamo del male, quindi siamo passati da una cinquantina di eventi l'anno passato a più di 60, 62, 63 quest'anno in una settimana. Inizieremo il 19 di giugno, la prossima settimana, con un evento off a Cuneo, dove presenteremo la nuova edizione del podcast che ormai portiamo avanti da più anni, con Cora Media, dedicato quest'anno a, ancora qui parliamo di un ponte, Pavese, Arpino, altro grande autore del nostro territorio, braidese di origine, e anche in questo caso vorrà essere un momento per parlare di quello che sarà il 2027, anno del centenario della nascita di Arpino. Da lì poi ci sposteremo a Santo Stefano Bello, dove avremo davvero monologhi, libri, talk, spettacoli teatrali, diverse attività, soprattutto nel fine settimana, dei laboratori per ragazzi, insomma un programma variegato, a cui aggiungiamo quest'anno, e ci tengo a sottolinearlo, un talk il sabato mattina alle ore 11 su cultura e cura, quindi quanto la cultura oggi può essere efficace per sostenere il benessere delle persone. Sempre di più all'estero vediamo momenti in cui i medici di base prescrivono, anziché il farmaco, la gita in un parco, la visita ad un museo, un teatro, insomma cultura che può andare a sostenere le persone in momenti di difficoltà. Abbiamo messo insieme le ASL del territorio, quindi quella cuneese e quella astigiana, con i direttori generali, il Carlo Welfare Center di Torino, che sta portando avanti formazione in questo ambito, per capire quali siano le potenzialità di andare a costruire delle progettualità condivise. E il Ministero due settimane fa ha approvato un protocollo d'intesa tra il Ministero della Salute e il Ministero della Cultura, quindi anche in Italia ci stiamo muovendo in questo senso. Dunque cerchiamo di capire chi può salire a bordo di questo nuovo progetto che metta insieme cura e cultura per creare un nuovo, chiamiamolo, prodotto che provada a sostenere le persone, soprattutto per quello che è il benessere quotidiano di ciascuno di noi.
2: Bellissimo, davvero bellissimo, e mi associo a questo, mi aggancio a questo, quindi la cultura anche prescritta come fonte di benessere, anche però per persone in difficoltà, perché tra le novità che avete introdotto quest'anno c'è anche la possibilità di lasciare un biglietto sospeso. Di cosa si tratta, per Luigi?
0: È così, anche in questo caso ci siamo rivolti a chi ha bisogno, magari è in difficoltà, con il consorzio socioassistenziale del nostro territorio. Abbiamo immaginato di, come si fa con il caffè sospeso, di così donare la possibilità di partecipare agli eventi del Pavese Festival, acquistando appunto un biglietto delle nostre serate e quindi lasciandolo al consorzio socioassistenziale, che a sua volta andrà ad individuare la persona o le persone che hanno appunto interesse a partecipare alla nostra iniziativa. È un modo per avvicinarsi sempre di più verso quella cultura che va a sostenere, che va ad essere un compagno di viaggio nella nostra quotidianità, e anche in questo senso credo che questa iniziativa possa avere un buon riscontro ed è, come hai detto giustamente, una novità di quest'anno.
1: Beh, poi ci sarà spazio anche a ospiti musicali, giusto?
0: Abbiamo il grande ritorno di Omar Pedrini, che è un amico, un grande lettore di Pavese, un grande conoscitore dello scrittore, che quest'anno appunto porta in giro questo spettacolo tra teatro e musica, e mi piaceva la sua canzone sul saper vivere ad uso delle nuove generazioni, che è effettivamente in linea di nuovo ancora una volta con il tema del festival, no? Dove vogliamo riscoprire una nostra umanità attraverso le parole delle canzoni di Omar sono conosciute da tutti, ma soprattutto hanno quella, sarà perché si è affacciato anche lui alla Big Generation, che Pavese avrebbe amato senza dubbio se l'avesse incontrata, anche perché comunque arriva attraverso Fernanda Pivano, che è stata sua

0: allieva, e quindi in un certo senso è come se l'avesse fatto lui direttamente. Quindi Omar sposa perfettamente il tema del festival di quest'anno. E poi abbiamo Neri Marco Re con Erika Boschiero, che come sappiamo ormai ci ha abituato da tanti tanti anni ad un'interpretazione delle opere parigiane, delle parole parigiane, attraverso la sua poliedricità, la sua capacità di stare sul palco, la sua musica, le sue canzoni, la sua simpatia e la sua grande empatia con il pubblico. Quindi anche da questo punto di vista abbiamo quest'anno incontrato il favore del nostro pubblico attraverso degli artisti che parigiani, che riescono sempre a tradurre la loro opera attraverso le parole dello scrittore.
1: La lista degli ospiti è veramente lunghissima, poi daremo il vostro sito per consultare giorno per giorno tutto il programma. Mi fa piacere segnalare tra le nuove collaborazioni quella che avete scelto di portare avanti con l'associazione Voci Erranti, e ci sarà uno spettacolo molto particolare.
0: Sì, uno spettacolo. Voci Erranti lavora da tempo con il carcere di Saluzzo in provincia di Cuneo in questo caso. Anche questo è un ritorno. Anni fa avevamo già portato in scena i carcerati e attraverso la collaborazione di Voci Erranti, e quest'anno vogliamo rifarlo proprio perché crediamo sempre di più anche a portare la cultura in questi spazi, e crediamo anche nel valore salvifico, se vogliamo, no, del teatro, della cultura. Io stesso sono andato con un altro progetto a fare delle lezioni in carcere, questa volta di Fossano, con la Fondazione Azzoaglio, e incontrando queste persone ho visto, ho trovato una grande umanità che deve essere riscoperta, che deve essere riattivata, e Pavese in questo caso mi è stato ancora una volta un utile alleato, perché attraverso quelle corde si è toccate appunto delle corde che sono poi comuni a tutti noi e ci riportano ad una umanità condivisa che nel caso di chi sta in carcere deve essere semplicemente ritrovata e riscoperta.
2: Per Luigi bisogna prenotarsi agli appuntamenti molto ricchi di quest'anno, e come facciamo?
0: Allora, ci si prenota dal sito, sul nostro sito ci sono, con pochi clic si arriva direttamente sulle serate, si possono acquistare i biglietti attraverso Ticket One e su Eventbrite, ci saranno poi tutte le possibilità di, sempre attraverso il nostro sito, abbiamo già la possibilità chiaramente di prenotarsi, quindi lo chiediamo a tutti i nostri ospiti ormai dal Covid in poi, e abbiamo visto che comunque è sempre un modo efficace per conoscere da una parte quando c'è il pubblico, e quindi dall'altra anche così avere più vicinanza alle nostre serate. Ecco.
1: Non c'è dubbio. Allora, che dire, buon lavoro per Luigi.
0: Grazie, buon lavoro anche a voi, grazie sempre per l'ospitalità, è sempre un piacere risentirvi, perché significa che quando ci risentiamo c'è il festival alle porte.
1: Ma infatti.
0: Evviva Pavese!
1: Evviva Pavese sempre. fondazionecesarepavese.it, se non ricordo male, sito internet,
0: esatto,
1: per poi accedere a tutto quello che abbiamo raccontato. Grazie ancora per Luigi.
0: Grazie a voi, grazie a tutti.
2: Grazie
0: gli ascoltatori. Ci vediamo a Santo Stefano Bello.
1: Ovviamente, grazie.
2: E salutiamo tutti gli abitanti di Santo Stefano Bello. Come si chiamano gli abitanti di Santo Stefano? Belbesi, non lo so, vabbè, glielo chiediamo l'anno prossimo, dai. 11:20 di questo magazine, arriva il nuovo singolo di Raff.

0: Peyote, la sua Kodak alle 11:27 minuti. Questo è il Magazine in Blu 2000 a Milano. C'è Max Occhiato a Roma, la Lamy, sì, con Paolo a Corona.
1: Tutto confermato. Allora, Kodak fa il paio con fotografia, fotografia fa il paio con mania dello scatto, mania dello scatto fa il paio con giapponese. Quindi
0: e
1: tutto
0: giapponese
1: torna.
0: Giapponese fa il paio con ombrello.
1: Esatto, è una concatenazione di eventi, anche di personaggi, perché vi raccontiamo la soluzione semplice, anche non ci avevo mai pensato in effetti contro le ondate di calore che servisse un ombrello, Dani.
0: Beh, però se fai caso, almeno qui a Roma, quando arrivano i turisti dal Giappone hanno tutti l'ombrellino, soprattutto le giapponesi. In generale gli orientali non amano poi abbronzarsi, no? Quindi per proteggersi usano molto gli ombrelli d'estate.
1: Fanno bene. Allora, per un turista europeo, infatti appena arrivato a Tokyo, Osaka o Kyoto, la scena può sembrare curiosa, perché in piena estate, come dici tu, ma anche da noi, sotto un sole cocente senza una nuvola in cielo, migliaia di persone camminano con l'ombrello aperto. Non stanno aspettando un temporale, quello che in Giappone viene chiamato Higasa, letteralmente ombrello da sole, è diventato uno degli strumenti più efficaci e diffusi per affrontare il caldo estremo.
0: Quindi, anziché cercare sollievo con cappelli, bottigliette d'acqua refrigerate e soste all'ombra, in Giappone cresce la convinzione che basta un ombrello per difendersi contro le ondate di calore, una soluzione economica, portatile, sorprendentemente efficace, che negli ultimi anni è stata persino promossa dalle istituzioni pubbliche come misura di prevenzione sanitaria.
1: E poi, visto che anche da noi è in arrivo il Niño, diciamo così, allora il fenomeno va compreso anche nel contesto climatico del Giappone. Come mai lo usano questo ombrello? Perché negli ultimi anni proprio il paese ha registrato estati sempre più torride, temperature record, livelli di umidità elevatissimi. Le grandi aree urbane, da Tokyo a Nagoya, soffrono di questo effetto isola di calore che amplifica proprio la sensazione di afa, un po' come l'umidità, e aumenta i rischi per la salute.
0: Tant'è che le autorità giapponesi hanno cominciato a considerare il colpo di calore una vera emergenza sanitaria, quindi il Ministero dell'Ambiente e l'Agenzia Meteorologica giapponese hanno introdotto un sistema nazionale di allerta che avvisa la popolazione quando gli indici di stress termico raggiungono dei livelli pericolosi.
1: E poi è bello perché questo ombrello, la forza di questo ombrello da sole sta nella sua semplicità. In un ambiente urbano dove gli alberi sono spesso insufficienti o manca il verde, le superfici asfaltate accumulano calore, lo sappiamo, il parasole funziona come una piccola zona d'ombra portatile, a differenza di un cappello, come hai detto tu, protegge contemporaneamente tutto, testa, viso, collo, parte del tronco, inoltre riduce l'esposizione diretta ai raggi solari e limita il surriscaldamento del corpo.
0: Tra l'altro mi piace molto perché in Giappone hanno ribattezzato l'Higasa come una sorta di albero personale, quindi in tempi in cui appunto gli alberi non ci sono, tu e il tuo alberello personale.

0: E c'è anche Lucio, ascoltatore di Palermo, che ci racconta la sua strategia per sopravvivere al caldo. Si porta sempre con sé un piccolo ventilatore portatile a batterie che funziona piuttosto bene.
1: È vero, fanno tanta aria, eh? Poi quando insomma, sei a corto diciamo, di fresco, te lo puoi portare dietro, è molto comodo. Anch'io ce l'avevo tempo fa, poi l'ho perduto, l'ho perso in vari traslochi, eccetera, però li vendono tanti, soprattutto i cinesi li
0: Sì,
1: vendono,
0: sì, sì,
1: perché
0: sì,
1: anche
0: sì, sì.
1: loro girano
0: E
1: sempre
0: anche
1: con
0: quello,
1: ombrellini.
0: ho notato che i giapponesi, almeno quelli che vengono a Roma in vacanza, ne hanno sempre dei modelli all'avanguardia. Io li osservo perché ce l'hanno sull'autobus tutti e tutte di vario genere.
1: Vero.
0: Quindi sempre hanno in anticipo di un anno i modelli che troveremo nei nostri negozi l'anno successivo.
1: Addirittura tra un po' girano proprio con i ventilatori giganti, quelli che vendono nei negozi di
0: Perché
1: elettrodomestici.
0: soffrono
1: Sono sempre
0: molto
1: più
0: il
1: grandi,
0: caldo, sì.
1: sempre più evoluti. E quindi te li puoi portare dietro. Certo, sono un po' scomodi, poi più grandi sono, più scomodi sono, però cerchiamo di contenerli magari in delle scatoline un po' più piccole, questi ventilatori. A te è balenata l'idea di comprarlo, di usarlo in giro, di portartelo in giro? L'hai avuto
0: Quelli
1: questo ombrellino qui?
0: portatili,
1: Sì.
0: i ventilatori,
1: I
0: sì che
1: ventilatori, diciamo.
0: me li porto. Pensa
1: Ok.
0: che me l'ero portata anche l'anno scorso, che concerto era forse di Ed Sheeran e me l'hanno requisito perché era considerata un'arma. Ma era
1: Pericoloso, certo.
0: piccolo, ma che cattivi.
1: Che cattivi, vabbè, dai. Avevano paura che tu, diciamo,
0: Certo.
1: orientassi il getto d'aria verso Ed Sheeran e gli volasse il parrucchino,
0: Capirai.
1: per dire. Quindi in
0: Non
1: questo
0: ce l'ha il parrucchino.
1: no, non lo so, è una delle ipotesi che mi vengono in mente. Vabbè, ragazzi, fateci sapere anche voi le
0: Sì,
1: strategie anticaldo, oltre
0: certo.
1: parasole, ombrellini e il parrucchino di Ed Sheeran. Noi vi aspettiamo,
0: Non ce
1: 11:36,
0: l'ha
1: questo è il.
0: parrucchino,
1: Abbiamo lanciato anche questo,
0: ma non è
1: abbiamo insinuato
0: vero.
1: questo dubbio negli
0: Ma che
1: ascoltatori ormai, che Ed Sheeran.
0: cattivo.
1: Vabbè, ma ragazzi, ma il parrucchino è di moda, ci
0: Ma
1: sono di tanti
0: perché?
1: belli, belli, folti, colorati.
0: Paolo,
1: Mettete il parrucchino quest'estate.
0: valuta.
1: È di tendenza.

0: beh, già la vita è complicata, ci mancavi solo te, cantavano
1: ci mancavano
0: in questa
1: solo
0: partenope.
1: Loro. No, nel senso, bella, allegra. Merkin sì, Cremont molto. Con Serena Brancale, The Colors. Allora, cara la nostra partenope Lami,
0: dica.
1: Vado io in soffitta per la prossima mezz'ora, per l'ultima mezz'ora del magazine.
0: Se ti va, sì. Se sei troppo okay. stanco, vado io.
1: No, vado io perché poi sono le ultime giornate. Voglio rendermi efficiente e attivo per questo magazine che va verso la fine, almeno nella nostra.
0: Vai, torna vincitore.

0: 2000, Supertramp, The Logical Song. Sei rientrato dalla soffitta, ci vuoi già spoilerare di cosa parleremo?
1: Sì. Sono rientrato poco impolverato, diciamo così, però ho trovato una bella notizia che ha a che fare con l'espresso, visto che nell'ultima mezz'ora poi molti già preparano la schiscetta, alla fine berranno magari un buon caffè dopo pranzo, allora c'è questa svolta dell'espresso green, cara Lami, una scoperta. Sì, che potrebbe rivoluzionare il gusto del caffè anche come siamo abituati a berlo, cara.
0: Molto molto interessante, però dovete pazientare perché ve ne parleremo nell'ultima mezz'ora. Tranquilli perché non vi annoierete, c'è tanta musica come questa. On a chat.

0: che no, J-Ax,
1: che allegria. Allora Lami, giusto per dare dei segnali positivi ai nostri ascoltatori, e noi riprendiamo anche le parole di VIP o pseudotali o anche personaggi della musica che ci piacciono tanto, come Noemi. Lei ha detto recentemente: dopo anni bui ho imparato a lasciarmi andare. Ecco.
0: Siamo contenti.
1: Tu hai imparato a lasciarti andare nella vita?
0: Sì, ma
1: Noemi,
0: anni bui non ne ho avuti, quindi...
1: Non ne ho avuti, sei stata molto più fortunata di Noemi.
0: Certo.
1: Beata te. Vabbè, prendete spunto da Noemi, ragazzi. Datevi da fare, rinascete.

0: In Blu 2000, news.
1: Stati Uniti e Teheran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo di pace previsto per venerdì a Ginevra. Lo riferiscono fonti diplomatiche. Trump assicura che Hormuz riaprirà dopo la firma e che senza un accordo sul nucleare gli attacchi contro Teheran riprenderanno. Israele fa sapere che non lascerà il Libano. Il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito è pronta a accompagnare la riapertura dello stretto. Intanto le borse credono alla firma e restano positive. A Milano più 0,70%, nettamente in calo il prezzo del greggio che viaggia agli $80 al barile. Ad Evian, in Francia, è tutto pronto per l'avvio della riunione del G7, dove tra i temi in primo piano ci sarà naturalmente il dossier medio orientale con l'intesa di ieri, ma anche la guerra in Ucraina. Questa sera in programma la cena di Stato, domani il via ufficiale dei lavori per i presidenti e capi di governo di Stati Uniti, Germania, Canada, Italia, Giappone e Regno Unito. Il premier britannico Starmer annuncia una prossima messa al bando totale degli social media per gli under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li spingono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ed X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. La BCE alza i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando, lo ha spiegato la presidente della Banca Centrale Europea Lagarde, che chiarisce se un aumento generalizzato dei prezzi esce dalla bottiglia, rimetterlo dentro sarà molto più difficile e molto più costoso. Una situazione di inflazione prolungata, ha ancora spiegato, non è accettabile per i consumatori. Potrebbe già arrivare nelle prossime ore la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia, ha gettato il corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato, alla base del delitto ci sarebbero dissidi legati ad un'eredità, riprese

0: Persone, questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della Giornata per la Carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: TV2000.it.
8: In Blu 2000. Magazine In Blu 2000.

0: Ricorda Notting Hill questa canzone o sbaglio?
1: Quasi quasi, è una bellissima colonna sonora, anche un bellissimo film, uno tra i nostri preferiti in assoluto, con la meravigliosa Julia Roberts e Hugh Grant. Che fine ha fatto Hugh Grant? Ma l'hai visto in qualche film recente? Io no.
0: Allora,
1: non mi sembra che abbia fatto cose nuove.
0: Cose nuove proprio. No, aveva fatto un film recentemente in cui che non ho visto, in cui faceva la parte di uno molto cattivo, che era
1: forse
0: la prima volta nella sua carriera.
1: Sì, è vero, il primo ruolo del cattivo qualche anno fa, forse. Vabbè, lo recupereremo in streaming. Se ci balenerà l'idea di recuperare la filmografia di Hugh Grant, io preferisco quella di Julia Roberts, poi tu vedi un po' tu cosa fare. Allora, nel frattempo stavamo anticipando ai nostri cari amici ascoltatori questa bellissima notizia che ha a che fare con l'aspetto green del caffè.
0: Allora, in Italia beviamo molto caffè, lo sappiamo, 95 milioni di tazzine di caffè ogni giorno in Italia. E se bastassero 3 minuti acqua a temperatura ambiente e un pizzico di onde sonore per preparare queste 95 milioni di tazzine di caffè?
1: Quindi mettiamo in sottofondo la musica di Blue 2000? Con queste onde sonore per fare il caffè
0: non
1: ottimo?
0: Non credo alludessero a quelle, ma non si sa mai.
1: Diciamo che non è fantascienza, è l'espresso a ultrasuoni, si chiama così, è una tecnologia che sta per cambiare le regole del caffè, dalla cucina di casa alle grandi industrie. Quindi noi immaginiamo questo filtro che vibra invece di scaldarsi.
0: Infatti, è vero, questa è l'idea, giusto?
1: Sì, l'idea alla base di questo sistema sviluppato dal solito team di ricercatori è un trasduttore metallico che genera ultrasuoni che attraversano l'acqua e il caffè macinato.
0: Il fenomeno si chiama cavitazione acustica. Minuscole bolle si formano e implodono nel liquido, agendo come microspazzole che grattano la superficie dei granelli di caffè. Aromi, oli e caffeina vengono estratti in pochi minuti, senza bisogno di acqua bollente o pressione elevata.
1: Pensa un po', in 3 minuti puoi fare un bel caffè con tutti gli effetti anche di mischiare, diciamo, la caffeina, gli aromi, gli oli del caso. Il metodo non è del tutto nuovo, perché lo stesso gruppo aveva già brevettato un sistema simile per preparare in 3 minuti il caffè anziché in 12-24 ore. Quindi questa è la svolta, diciamo, tecnologica, quella più breve.
0: Per validare la scoperta, i ricercatori hanno messo a confronto 4 tipi di caffè: l'espresso tradizionale, l'espresso a ultrasuoni, il caffè filtrato tradizionale e il caffè filtrato a ultrasuoni. Circa 100 bevitori abituali hanno assaggiato questi campioni, naturalmente non sapendo che tipo di caffè fosse, e hanno dato un voto. Il verdetto: nessuna differenza significativa tra l'espresso tradizionale e quello a ultrasuoni.
1: E quindi dentro hanno trovato la stessa intensità, lo stesso corpo, la stessa soddisfazione anche nel bere quella tazzina di caffè fatta con gli ultrasuoni. Anzi, nel caso del caffè filtro, la versione a ultrasuoni è stata addirittura preferita per la sua amarezza più equilibrata.
0: Vedi, per ottenere un risultato così ottimo, la chiave sta nei dettagli, quindi la macinatura deve essere fine, perché più superficie esposta alle vibrazioni, l'estrazione sarà più rapida. Le proporzioni devono essere precise, quindi il rapporto acqua-caffè, e il tempo tra 2,5 e 3 minuti, il punto ideale per un equilibrio perfetto.
1: Voi pensate quanta tecnologia che potrebbe cambiare veramente tutto. Se per il consumatore domestico, cioè noi, praticamente l'idea di una macchina da caffè a ultrasuoni è affascinante, il vero potenziale di questa svolta si nasconde proprio nell'industria. Pensate a queste bottigliette che sono pronte ad essere bevute, quindi caffè freddo, concentrati, bevande al latte confezionate. Oggi produrre questi prodotti richiede grandi quantità di energia per scaldare ovviamente l'acqua e mantenere le linee di produzione. Invece con questi ultrasuoni basterebbero pochi minuti.

0: di acqua a temperatura ambiente per ottenere un concentrato di espresso da diluire e utilizzare direttamente.
1: Con il risultato di un risparmio fino al 75% di energia, meno emissioni, meno sprechi, meno impatto ambientale. Ovviamente questo è solo l'inizio, ancora non si è pronti ovviamente per l'utilizzo in larga scala, però il segnale è chiaro, il calore non è più l'unico modo per estrarre caffè intenso e aromatico.
0: Bello, bello, ci piace. Anche in Italia stanno, i ricercatori si stanno adoperando per creare questa tecnologia e quindi farla anche domestica in qualche modo anche nel futuro, quindi staremo a vedere. Magari le macchine tra qualche anno non voleranno, come la fantascienza ci aveva più volte lasciato intuire, però ci sarà il caffè ultrasuoni e vuoi mettere la soddisfazione? È meglio un caffè che la macchina che vola, giusto?
1: Sì, sì, per noi italiani il caffè, purché sia buono.
0: Purché sia buono, esatto, l'aroma giusto, la densità, anche l'amarezza che conta molto. Ritorniamo agli anni 90, lo facciamo con il grande Vasco Rossi.

0: E quale sarà the best schiscetta of the day?
1: Quella premiata anche a livello aziendale, diciamo così, tra Roma e Milano. Quindi vediamo subito a Milano cosa accade. C'è il nostro amico Luca che ha portato le mozzarelle in carrozza e in
0: Però.
1: più ha anche una fetta di torta o più fette di torta, non si capisce quante, vabbè. Allora, io ho portato un'insalata di pasta fresca fresca, mentre invece Daniele Caruso ha il riso coi polipetti. Che buoni i polipetti, eh?
0: Buoni, sì.
1: Gabriele Mileti ha portato il riso con il tonno e i fagiolini, mentre Lorenzo Sade, chiudiamo con lui, la pasta fredda con verdure e pollo.
0: Cominciano ad arrivare i piatti freddi, mi sembra
1: Sì,
0: giusto, è una buona
1: giusto.
0: difesa dalla calura. Qui a Roma abbiamo insalata pomodori, feta e semivari per Paolo a Corona, peperoni, formaggio, insalata per Andrea, riso, tonno per Stefano, Luigi, un panino con porchetta, ci cioè aveva scritto Cecilia che mangia dei profumatissimi spaghetti con zucchine e menta e abbiamo del riso ripassato al forno invece per Federica e poi Enrico Ruggeri. Va bene Paolo, grazie. Lui beve, accompagna diciamo la fine pasto con un amaro che ha tutto il gusto pieno della vita.
1: Ah, beh, certo,
0: Questo
1: giusto,
0: per le
1: giusto.
0: schiscette celebri, caro mio.
1: Perfetto. Ok, alle
0: Sì.
1: 12:23, grazie per aver
0: Sì.
1: partecipato a questo che è forse il penultimo appuntamento insieme. Anzi, lo è effettivamente con le schiscette, però
0: Sì.
1: insomma, poi potresti farlo tu in solitaria.

0: farlo io, insomma, sempre un piacere andare a piluccare, certo, a cercare nelle schiscette degli altri, no?
1: Certo, durante l'estate. È sempre un piacere, ma questo è proprio un lunedì nero, se mi dici così.
0: Sì, come la canzone di Mr. Rain.
2: Noi due siamo bravi,

0: Meglio di no.
1: Meglio di
2: per
1: no.
2: Tutti quelli che ci ascoltano e hanno anche loro i carri armati nello stomaco, noi vi invitiamo all'ascolto domani di un altro magazine. Oggi chi salutiamo e ringraziamo?
1: Pierluigi Vaccano, direttore della Fondazione Cesare Pavese, Paola Corona in regia. Buon lavoro Max, a domani.
2: Grazie, a domani Dani, e un abbraccio a tutti voi, grazie per averci seguito nel nostro magazine. Adesso Rebecca Fan.

Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria, per correre più forte della malinconia.

Bossa Nostra, la canzone di Gaia in salita alla numero 3, andiamo vicinissimi al vertice, c'è un cambiamento ovviamente in salita alla numero 1, alla numero 2 invece rimangono stabili con il loro sound estivo, ma non con una canzone normalmente estiva. Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici.

Giovanotti Alfa, la nuova numero uno della Chart Italia, Svetta, la numero uno in salita a Bonvento, tra l'altro lui è uno degli ospiti di questo matrimonio, quindi complimenti, come si dice in questi casi, fiori d'arancio e tanti auguri alla coppia Carolina Sansone e Tommaso Paradiso, che si sono sposati sabato 13 giugno nella pieve di San Nicola Capalbio in provincia di Grosseto, e tra gli ospiti c'era anche Giovanotti per l'appunto. Chiudiamo la classifica, ma passiamo ad altra musica, quella di Bruno Mars.

0: E così anche con questa bella Risky Doll di Bruno Mars abbiamo fatto contento il nostro Sabino D'Alessandro, vero chartman, che chiude anche lui in regia l'appuntamento di oggi con le classifiche, che ritorneranno domani puntuali alle 14. Vi lascio a un nuovo appuntamento con l'informazione, grazie per averci seguito. Un'altra canzone internazionale per chiudere l'appuntamento di oggi, questa di Ed Sheeran, si intitola Happier.
1: Walking down 29th and Park.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pieracchile Dolfini. Prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa raggiunta ieri prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità anche in Libano.
2: L'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra che per 3 mesi e mezzo ha sconvolto il Medio Oriente e il mondo intero è arrivato. L'ha dato il premier del Pakistan, Sharif, che ha fatto da mediatore, dicendo che la firma sarà venerdì in Svizzera e l'intesa stabilisce la fine immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Da parte sua, Trump fa sapere che in concomitanza della firma verrà riaperto senza pedaggio lo stretto di Hormuz, nodo cruciale dell'economia globale. Navi di tutto il mondo accendete i motori, che il petrolio scorra, esclama il boss della Casa Bianca, che vuole vendere al mondo un accordo a scatola chiusa. I nodi da sciogliere sono ancora molti: i fondi congelati di Teheran, i suoi alleati nella regione, Hezbollah, Houthi e soprattutto il dossier nucleare. E su Hormuz l'Iran precisa: niente pedaggio solo per 2 mesi, cioè il periodo di tempo per definire i dettagli dell'intesa. Marco Burini, Nina allo studio.
1: La guerra in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi di Mosca. Kiev, nel mirino, un monastero.

0: Ministero ortodosso almeno 18, i feriti. Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Il pontefice chiede ai giovani di riprendere la bella abitudine di visitare chi è avanti con gli anni, specie chi è solo. Per il pontefice, nella frammentata epoca della cultura digitale, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Tra due giorni la prima prova scritta della nuova maturità, quest'anno protagonista l'intelligenza artificiale. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con questo strumento, dice uno studio di scuola.net.
1: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
2: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026. Non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
1: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8.30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,11%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Presente, ripartiamo, buon lunedì, ben ritrovati, buon pomeriggio. Tra l'altro ripartiamo da questo 15 giugno che è scolpita come data proprio nella storia della medicina. Oggi, 1667, c'è sto medico francese Jean-Baptiste Denis che portava a compimento la prima trasfusione di sangue umano della storia, la prima trasfusione documentata. È una storia talmente assurda, no? Che merita di essere raccontata in questi anniversari strampalati con cui apriamo ogni giorno, anche perché non è stato un gesto eroico, no? Ma nemmeno un atto di follia. Più sai quella curiosità ostinata per cui gli scienziati si fanno delle domande. Immaginate il paziente, un ragazzo di 15-16 anni, insomma, debilitato, febbricitante, no? E secondo, capito, i crismi della medicina da allora, era stato trattato con i salassi, cioè si toglieva il sangue tramite delle sanguisughe per curarlo, cioè l'idea era proprio di togliere il sangue malato. Significa che stava un passo dalla morte sto poverino, ed ecco l'intuizione di questo dottore, perché nel tentativo di salvargli la vita decide che bisognava fare al contrario, cioè rimettere dentro del sangue puro, non sangue umano, no? Perché all'epoca si pensava che il sangue degli animali fosse proprio migliore, nel senso di meno corrotto dalle passioni, dai vizi, no? Dalle malattie tipiche degli uomini. E sceglie l'agnello, animale mite, no? Che avrebbe potuto calmare proprio i bollenti spiriti di questo giovane adolescente. È un'idea che chiaramente oggi fa sorridere, se non rabbrividire, però nel 600 la fisiologia era ancora un territorio fatto di metafore, no? Non c'erano i gruppi sanguigni, non c'era l'idea della compatibilità, non c'erano protocolli, cioè soltanto la convinzione che il sangue, che era sto misterioso portatore di vita, si potesse trasferire, mettere e togliere come se fosse acqua, vino, capito? Un liquido qualsiasi. La cosa incredibile è che quel ragazzo è sopravvissuto. Cioè, la cronaca del tempo racconta di una ripresa, tra l'altro molto rapida, no? Lasciando la comunità scientifica a bocca aperta proprio. Oggi sappiamo che quell'esperimento è riuscito, ma per un colpo di fortuna, ma clamoroso, perché la quantità di sangue che è stata trasferita, sangue di vitello, di agnello, dentro questo, era minima, troppo piccola per scatenare la reazione immunitaria devastante che succede quando si mescolano tipi di sangue non compatibili, figuriamoci tra specie diverse, no? Però quella piccola dose di sangue fresco ha dato, diciamo, una temporanea botta di ossigeno a un corpo che stava morendo di stanchezza, tenendolo in vita abbastanza a lungo perché il corpo stesso si rimettesse a produrre il suo di sangue. Poi, come succede spesso, è arrivata la realtà a presentare il conto, no? Perché il dottore, insomma, galvanizzato, ha provato lo stesso sistema.

sistema, ma le altre trasfusioni su altri pazienti non erano andate altrettanto bene. Alcuni sono morti, altri sviluppavano reazioni violente che nessuno sapeva spiegare. Comunità medica divisa, la Chiesa pure che osservava con sospetto perché non era proprio una pratica così tanto, no? Normale, insomma. E il Parlamento di Parigi, com'è come non è, decide di vietare le trasfusioni, pratica che viene dichiarata illegale in tutta la Francia e poi in Europa. Ci vorranno altri 2 secoli prima che qualcuno capisca che il sangue va preso dagli umani e altri 3 prima di scoprire l'esistenza proprio dei gruppi sanguigni diversi. Poi, per rivedere un ago infilato in una vena, no? Per passare del sangue, bisognerà aspettare l'Ottocento. E solo nel Novecento, con la scoperta dei gruppi sanguigni, l'intuizione di quel 15 giugno sarebbe diventata finalmente la terapia sicura che è oggi. Ed è la parte poi più umana della ricerca, no? Cioè non è una certezza, però il coraggio di tentare, provare, capito? Di seguire quell'intuizione che il sangue non era soltanto un simbolo, ma era proprio un sistema, e che forse un giorno avremmo imparato a usarlo per salvare delle vite. Se vi capita di donarlo il sangue per chi può, insomma, non pensateci troppo, ecco, andate e fate, andiamo e facciamo tutti insieme. Quel giorno delle trasfusioni sarebbe arrivato molto dopo, però la prima pagina, quella un po' storta, no? Un po' ingenua, porta la data di oggi, 15 giugno 1667, vedi quanto tempo fa. Le parole di In Blu 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia, partiamo dagli U2.

c'è un dolore di mal di pancia, questo no, applicato allo spiegone tecnologico che sto, in cui mi sto per avventurare, no? Tecnologia è argomento che ci appassiona, oltre alla musica degli U2, Song of the Future, nel pomeriggio di In Blue 2000. Allora, il fatto è che qualche giorno fa la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, l'ha toccata piano con quel tono, no? Cioè, basta scherzare, facciamo sul serio, l'Unione Europea non può più permettersi di dipendere da altri per le tecnologie che fanno funzionare gli ospedali, le reti energetiche, la sicurezza, insomma. Tradotto dal diplomatichese, se l'America o la Cina decidono di staccare la spina, noi torniamo ai piccioni viaggiatori, perché nemmeno più le infrastrutture per il telegrafo ci abbiamo, no? È successo durante la presentazione del pacchetto sulla sovranità tecnologica europea, che è pure difficile da dire, capito? Cioè, il nome è bellissimo, pomposo, no? Che serve a definire un concetto semplice, tutto sommato, cioè la capacità di sviluppare, controllare e gestirci i nostri dati e le nostre infrastrutture senza dover chiedere il permesso alla Silicon Valley o alla Cina, insomma, perché a chiacchiere in Europa abbiamo i talenti, abbiamo le ricerche, abbiamo la base industriale, cioè abbiamo i giocatori, c'è lo stadio, c'è il pallone, tutto quello che serve, bisogna soltanto iniziare a giocare. Poi viene un po' da sorridere, no? Quando tra le dichiarazioni leggi si tratta di proteggere i nostri cittadini, difendere i nostri interessi e fare le nostre scelte, bellissimo, però dove siamo stati negli ultimi 20 anni? Cioè, è bello che qualcuno si sia svegliato, troppo tardi forse, però mentre gli Stati Uniti e la Cina spadroneggiavano nel mercato della tecnologia, imponendo i loro prodotti, il loro modello di cultura, il loro modello ideologico, l'Europa è rimasta a guardare, insomma, col paradosso tra l'altro che qui da noi si producono i macchinari più avanzati per fare i microchip. Siamo noi che abbiamo questa miniera d'oro completamente ignorata di milioni di sviluppatori open source, 3 milioni di persone che creano software libero, collaborativo, trasparente, senza vincoli di proprietà. Ne abbiamo parlato spesso in questo programma, appassionati, insomma, Linux e dintorni, no? E di come questi software servano, per esempio, per dare nuova vita a vecchi computer, dove Windows fa un po' fatica, che fai? Butti tutto? Te ne compri uno nuovo solo per scrivere 2 mail e guardare un po' di YouTube? Si può riutilizzare. Teniamo a mente questa espressione open source, perché è il punto di svolta. L'open source non è soltanto una roba da smanettoni, no? Negli scantinati, insomma, è proprio una filosofia precisa. Significa sviluppo fatto da più persone, significa revisione globale che è paritaria, cioè uno sviluppatore vale uno, trasparenza totale. Se tu sei più bravo, puoi entrare dentro quello che ho scritto io e migliorarlo. Quindi significa software di altissima qualità, flessibile, sicuro, a volte anche gratuito, ma di sicuro che costa meno. E perché allora non usiamo questi software open source tutti i giorni? Cioè, non lo so, è un problema sicuramente di percezione, no? Perché sembrano sempre un po' cose da nerd, troppo complicate. Però, per dire, LibreOffice, che è una suite per l'ufficio, o Firefox, no? Per fare un paio di nomi, insomma, sono usati quotidianamente da milioni di persone per scrivere documenti, gestire fogli di calcolo, navigare su internet, VLC, lettore multimediale. Posso citare Blender per la grafica e l'animazione 3D, per dire, attualmente l'Unione Europea spende ogni anno in prodotti e servizi IT qualcosa come 264 miliardi di euro di materiale proprietario, capito? 264 miliardi per prodotti sicuramente di grande qualità, ma che ti legano a doppio filo alle big tech, creando dipendenze strutturali da cui è difficile liberarsi. Dice, vabbè, che sarà mai? Esempio pratico. Chi ha acquistato una licenza perpetua, quella che si paga una tantum, no? Senza abbonamenti, Microsoft Office 2019 per Mac, a partire, quindi hai comprato il programma, è tuo, a partire dal 13 luglio adesso, 2026, non potrà più creare nuovi documenti, non potrà più modificare quelli esistenti, non potrai più salvare Word, Excel, PowerPoint, che tu hai pagato per essere pienamente funzionanti, diventeranno dei lettori, cioè funzioneranno in una modalità ridotta per cui puoi aprire i documenti, li puoi stampare, ma non puoi toccare una virgola, nonostante la tua licenza pagata regolarmente all'epoca. Ecco perché è importante avere una via alternativa a casi antipatici come questo, no? Open source è la soluzione che l'Unione Europea ha scelto. Come dire, più di 20 anni di battaglia dell'Open Forum Europe finalmente sono diventati legge, no? L'obiettivo per il 2030 è quasi fantascientifico, passare da 3 a 30 milioni di utenti attivi sugli strumenti open source. Poi
qualcuno può pensare che sia soltanto una questione, no, di orgoglio geopolitico, però per dire, c'è uno studio tedesco che ha dimostrato come ogni singolo euro pubblico investito nell'open source ne genera 4 fino a 5.

di ritorno per l'economia europea. Non è male, eh? Ecco. Open source non solo ci rende autonomi, ma cioè conviene pure proprio a livello economico. Poi siamo d'accordo, che la strada è in salita. Dovremmo iniziare a parlare anche di hardware open source, di circuiti liberi, e per adesso sul tavolo ci sono 2 miliardi di euro spalmati su 7 anni, poca roba probabilmente, però come si dice, no? Da qualche parte bisogna pure iniziare. La carta è scritta, le intenzioni ci sono, resta da vedere se l'Europa ha davvero voglia di smettere di essere un cliente e ricominciare a fare la padrona di casa. Tecnologie dintorni, un po' di dietro le quinte, le parole di Blue 2000.

0: Quella di Alex Warren, un homeless, una situazione familiare difficile, orfano di padre, madre alcolizzata, ostinato lui con l'idea di vivere di musica, passando per TikTok, è uno di quelli che ce l'ha fatta fondamentalmente. Passenger nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Ron.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

Che poi è questo il momento in cui Prince è arrivato a tutto. Purple Rain, anno di grazia 1984, una canzone, un film, un album. Faccia parte di questo progetto ambiziosissimo per allargare il suo pubblico, registrato per la maggior parte dal vivo in un locale di Minneapolis, passata la storia, insomma. Lui che non amava internet, nemmeno gli smartphone, no? Soprattutto

quando venivano usati per riprenderlo dal vivo. Cioè, sono 10 anni che non c'è più Prince e mancano. Lui però, da appassionati di tecnologia, aveva citato in giudizio anno 2014 una manciata di 22 fan con l'accusa di aver pubblicato sul web video di alcune sue esibizioni, accusandoli di violazione massiccia e contrabbando. Cioè, c'è stato un processo grande, no? Che aveva coinvolto anche i gestori di una pagina Facebook su cui erano stati caricati video di un concerto, un'altra ventina di fan denunciati per aver pubblicato, capito, degli spezzoni di un concerto del 1983, ma il rapporto tra l'arte e la tecnologia è sicuramente controverso, insomma, chissà come l'avrebbe presa l'intelligenza artificiale, credo non proprio benissimo, ma questa è un'altra storia. Ce lo teniamo anche come consiglio da riguardare, no? A proposito di biopic, nel momento storico in cui Michael Jackson diventa il film musicale più visto, più in cast, tutti i record dei record, su Prince probabilmente non si può fare un film di questo tipo, però ecco, potrebbe essere l'occasione per recuperare proprio il film che prende il titolo da questa canzone, Purple Rain, nel pomeriggio di In Blue 2000. Torniamo in Italia con Maria Antonietta e Colombre. Con gli

0: Ermal Meta in cammino, questa sera siete sempre all'ascolto di In Blu 2000, noi stiamo raccontando di questo importante compleanno, i 30 anni del progetto Policoro, un racconto che stiamo facendo insieme a Giorgia Basile, grazie ancora per essere qui con noi, animatrice di comunità senior della Diocesi di Roma, ma formatrice nel centro Italia, ma anche responsabile dei gesti concreti. Quali sono questi gesti concreti di cui sei responsabile?
1: I gesti concreti sono, diciamo, uno dei nostri fiori all'occhiello, sono il nostro nome per chiamare le esperienze di impresa e le esperienze associative che sono nate nei 30 anni dall'accompagnamento del progetto Policoro. Stiamo considerando circa un migliaio di queste attività nei 30 anni, attualmente attive circa 500, qualcosa di più, tra cooperative, libere professioni, certo. SRL, associazioni appunto di vario tipo, fondazioni che operano dal nord al sud e che sono state accompagnate appunto nella loro realizzazione dagli animatori e dalle animatrici di comunità, banalmente dalla scrittura dall'idea, certo. E dal reperimento di fondi, dalla connessione appunto, dalla creazione di reti. E di questi gesti concreti, diciamo, sono l'esperienza forse più antica del progetto Policoro. Proprio nasce al sud la primissima, diciamo, cooperativa.
0: Hai detto dal nord al sud, devo dire che non è solo sud adesso.
1: Esatto,
0: no?
1: Sì,
0: sono
1: adesso
0: tante le diocesi, più di 90 se non sbaglio.
1: Adesso siamo a 105,
0: ecco,
1: 104, e le diocesi aderenti, e il progetto però appunto conta gesti concreti in realtà anche in diocesi che attualmente non sono...
0: Perché poi il mondo del lavoro, anche la problematica di trovare lavoro e di anche, per dire, insomma, formare i giovani a fare impresa non è un problema solo del sud Italia.
1: Assolutamente no. Diciamo, è un problema anche del centro e del nord, diciamo in maniera diversa chiaramente, ma è un problema presente, e molto spesso diciamo il progetto Policoro riesce a essere quella chiave per riuscire a mettere insieme proprio diciamo l'idea fino al suo compimento, anche attraverso la filiera che collabora con il progetto, quindi le associazioni di categoria, diciamo, e tutta una serie di rappresentanti

0: del mondo civile che ci sostengono, tra cui cooperative, CISL, ACLI,
1: Certo.
0: GIOC.
1: Domanda banale, anche un po' retorica se vogliamo, ma perché la Chiesa si deve occupare della formazione dei giovani, aiutarli a fare impresa, a trovargli lavoro, un'agenzia
0: No, assolutamente
1: interinale?
0: no, chiaramente. Ma è, diciamo, il tema è l'evangelizzazione del mondo del lavoro, dell'essere presenti nella vita della persona, quindi quale dimensione sicuramente più importante, oltre a quella, diciamo, familiare, è quella del lavoro, no? La GIOC ci insegna che il progetto di vita, è diciamo, l'aspirazione a cui bisogna puntare, no? Soprattutto nella giovinezza, cercare di dare un senso, di dare una progettualità. E nel progetto di vita sicuramente il progetto professionale è fondamentale, quindi la Chiesa, non può non essere in questo processo e non può non stare accanto ai suoi giovani.
1: Lavoro e giovani, anche se tu sei giovanissimi, giovanissima, provo a chiederti questa cosa, secondo te è cambiato il modo dei più giovani di vedere il lavoro?
0: Allora, probabilmente sì, c'è il tema.

0: come dato di fatto, però secondo me il cambiamento non è tanto nel quotidiano, nell'approccio, diciamo, lavorativo, quanto diciamo nel cercare di mettere insieme le dimensioni che adesso sono proprie, quindi la dimensione sociale, la dimensione che va sempre più veloce, più di corsa, e la dimensione anche della performance che loro sentono molto di più, sicuramente delle generazioni precedenti, ma secondo me con lo stesso spirito, anche con lo stesso entusiasmo delle generazioni
1: È
0: precedenti.
1: molto interessante. Tu, Giorgia Pasini, dopo aver fatto l'animatrice, tutto il percorso, di fatto sei rimasta invischiata, no? Nella rete, nel proprio caso di dirlo, del progetto Policoro. Di che cosa ti sei innamorata di questo progetto?
0: Allora, mi sono innamorata delle sue potenzialità e della sensazione di sentirmi in una comunità anche al di fuori della mia comunità. Quindi della comunità di giovani che si forma durante le formazioni nazionali, il confronto estremamente interessante e
1: Dinamico.
0: dinamico a livello regionale, ma anche appunto a livello nazionale. E sicuramente questo è stato il tema più importante. E poi, appunto, poter riportare nella mia comunità qualcosa, secondo me, è stato
1: Perché poi questo è
0: fondamentale.
1: anche un, come dire, un bagaglio che va a, in qualche modo, ad arricchire anche la tua vita privata, passami il termine, anche la tua parrocchia, le tue relazioni che, insomma, vengono di fatto impreziosite, no? Da questa, che alla fine non è solo un lavoro.
0: No, assolutamente no, è un duplice mandato, effettivamente. Noi, i nostri animatori di comunità, hanno un mandato pastorale, hanno un mandato professionale, ma è proprio, tu dicevi, arricchisce, diciamo, impreziosisce non solo il curriculum,
1: Certo.
0: ok? Ma impreziosisce le relazioni, perché sono quelle che poi veramente superano qualsiasi dimensione geografica. Quindi sì, si riporta moltissimo, non solo nel proprio vissuto professionale, ma anche nel proprio vissuto personale.
1: Abbiamo un minuto e mezzo utile a raccontarci come finirà questa serata e soprattutto domani, un grande incontro.
0: Domani un grande incontro. Beh, questa sera il convegno andrà avanti, ci saranno molti contributi interessanti, video, insomma, interviste, racconti di chi è testimone del progetto, e domani avremo la grazia di essere in udienza dal Santo Padre, che insomma per noi chiaramente è stato una grazia essere presenti durante il 25° anniversario con Papa Francesco e adesso con Papa
1: Cosa
0: Leone.
1: gli chiederete? Che racconto farete a Papa Leone?
0: Secondo me, diciamo, il racconto più importante è il volto di ciascuno di noi e l'emozione di portare se stessi, ma anche quello di, diciamo, mostrare che ci stiamo impegnando, che sui territori ci sono giovani che si stanno impegnando. Questo è il racconto, secondo me, più potente che possiamo fare.
1: Sono storie di speranza che continuano ad essere raccontate?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Sono storie che vogliono cambiare il presente e cambieranno il futuro.
1: Bellissimo. Se dovessi definire il progetto Policoro con una parola?
0: Comunità.
1: Comunità. Va bene. Mi hai convinto. Ti ringrazio, Giorgia
0: Grazie.
1: Basile, animatrice di comunità senior nella Diocesi di Roma, formatrice per il Centro Italia, responsabile dei gesti concreti che abbiamo capito che cosa sono. Grazie per essere stata con noi. Buona
0: Grazie
1: festa e buon cammino.
0: a te. Grazie.
1: E allora solo qualche istante per ringraziare anche il gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi questa puntata, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi regia saluto il precisissimo Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata, collegatevi al nostro sito radioinblu.it, presto sarà disponibile il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
2: In Cammino.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: cura di Federica Margaritora.
1: Buonasera, bentornati a Buona la prima pagina dei quotidiani di domani. Questa sera iniziamo con il Sole 24 Ore, siamo collegati con Jean-Marie Delbo, vice direttore. Buonasera.
2: Buonasera a voi e a tutti coloro che ci ascoltano.
1: Che cosa c'è in primo piano?
2: Naturalmente l'attenzione nostra è concentrata sugli effetti economici dell'accordo che è stato raggiunto nella notte tra gli americani e gli iraniani e che dovrebbe porre fine a questa fase del conflitto con la firma che dovrebbe arrivare poi a Ginevra venerdì. I mercati hanno reagito in modo euforico e anche il prezzo del petrolio è sceso, quindi l'aspettativa è che si possa arrivare a un accordo, che questi giorni che ci separano quindi da venerdì non facciano saltare l'intesa che è stata raggiunta, perché lo dico perché siamo stati abituati a stop and go continui, a inciampi continui nel percorso che doveva portare a una tregua, anche se è pur vero che molta della parte poi che sarà oggetto della trattativa arriverà nei 60 giorni successivi alla sigla di questa tregua a Ginevra. Quindi molto resterà in sospeso, in primo luogo il tema nucleare, e quindi bisognerà poi vedere dove ci porterà effettivamente questo tipo di percorso. Certo. Ecco, però oggi è il giorno, diciamo, dell'euforia.
1: Beh, anche perché Hormuz dovrebbe essere aperta subito.
2: Dovrebbe essere aperta subito non appena c'è la firma, quindi diciamo tutti scontano già il fatto che i traffici ripartiranno, anche se poi i tempi per il recupero della piena efficienza del sistema economico non sono così ravvicinati. Certamente poi si comincia anche a fare i conti su, diciamo, chi ha vinto, chi ha perso, chi esce meglio, chi esce peggio da questa fase del conflitto. Dico da questa fase del conflitto perché, non per essere pessimisti a tutti i costi, ma insomma la tregua deve essere ancora consolidata, no?
1: E poi già Israele ha fatto sapere che sul Libano loro non si sentono vincolati, mentre il Libano doveva essere all'interno dell'intesa.
2: Sì, ci sono alcuni problemi aperti, quello del Libano, quello del pedaggio di Hormuz, che l'Iran ritiene gli spetti, mentre gli americani sono molto più perplessi su questo punto. Quindi insomma sulle operazioni possibili di sminamento a carico degli europei, quindi il tema è come far sopravvivere questo embrione di accordo, passatemi l'immagine.
1: Certo, per adesso solo chiusi, finiti i combattimenti, Israele a parte, stiamo parlando sempre, e apertura dello stretto, e poi c'è il G7 dove evidentemente si parlerà molto anche di questo.
2: Il G7 con la presenza di Trump è una fase di discussione in cui torneranno soprattutto alcuni temi, torneranno alcuni

0: i dazi sui vini, i vini francesi.
1: Vabbè,
0: poi
1: questo l'ha già detto altre
0: non
1: volte.
0: È nuova questa,
1: sì, non è nuova, sì.
0: Poi ha detto chi importa terzo mondo diventa terzo mondo, parlando dell'Europa, come dire, con una visione quasi vannacciana, direi,
1: proprio in quel senso, cioè, sì, proprio
0: del tema immigrazione, insomma, quindi una visione molto particolare, molto discutibile.

0: a mettersi al centro degli eventi troverà probabilmente più resistenza.
1: Secondo te si vedono in Svizzera perché così devono deporre le armi in paese neutrale?
0: Certamente, un politologo francese ha detto il G7 è diventato un 6+1 dove gli americani sono continuamente l'elemento disturbatore. Questo già dà l'idea del clima, che si viene a trovare.
1: Un flash, Jean-Marie, su qualcosa che non riguardi gli argomenti che stiamo trattando.
0: Sì, ecco, seguiamo la crescita ancora di SpaceX. La quotazione dopo la prima giornata di quotazione è cresciuta ancora e effettivamente ne fa l'IPO la quotazione del momento, perché oltre che essere stata sicuramente di dimensioni straordinarie, ancora il titolo cresce e quindi diciamo questo riporta l'attenzione su un tema assolutamente in controtendenza rispetto all'andamento di quello che si aspetterebbe dall'incertezza economica. Invece qui effettivamente.
1: E allora che vuol dire questa contraddizione?
0: Vuol dire che le aspettative sul fronte della tecnologia sono molto alte, molto elevate,
1: prescindono un po' dalle stretta attualità.
0: Le borse sono andate anche bene negli ultimi tempi, a dimostrazione che c'è questo traino comunque che

0: straparlato. Sul mattino che cosa leggeremo di diverso, insomma?
1: Allora, guarda Federica, noi da 3 giorni stiamo seguendo una storia che ora viene ripresa da televisioni nazionali e altri giornali, la storia di una ragazza di 17 anni di Battipaglia in coma che è stata bocciata per le assenze e il caso è scoppiato con una denuncia della famiglia. E stamane riporteremo domani, sono arrivati gli ispettori. Questa storia sta avendo diciamo, grosso impatto emotivo e possiamo fare il paio con quello che invece è successo per i ragazzi coinvolti nell'incendio di Crans Montanà che, nonostante le assenze, per il gravissimo episodio nel quale
0: Sì,
1: erano rimasti
0: sì,
1: coinvolti da
0: sì, sì.
1: vittime, sono stati promossi d'ufficio. C'è questo caso molto particolare, c'è questo scontro tra autorità scolastiche e famiglia e riportiamo tutto questo. E poi altre due vicende che ci piace rilanciare come giornale del Mezzogiorno riguardano due brutti fatti che connotano come un certo malcostume alberghi ancora in alcune zone della città. Si è registrato nel pomeriggio di ieri, ma si è saputo soltanto stamane, una gravissima aggressione a medici e infermieri nell'ospedale del Mare, che come sai è l'ospedale nuovo della zona
0: Di
1: orientale di
0: Napoli.
1: Napoli, dove praticamente due infermieri sono stati aggrediti a calci e pugni da familiari di
0: Di
1: un
0: qualche
1: ammalato.
0: sì.
1: È un fatto piuttosto ricorrente negli ospedali napoletani al quale non si riesce a porre rimedio con la vigilanza armata, con un maggiore controllo degli
0: Degli
1: ingressi. È stata
0: ingressi,
1: devastata l'area triage,
0: difficile.
1: ci sono forti reazioni, si chiede un intervento, ma soprattutto si chiede di mettere in regola la pianta organica, perché molti di questi operatori veramente lavorano in
0: In
1: condizioni
0: condizioni molto,
1: disperate, di
0: certo.
1: difficoltà e non sempre si riesce a garantire la prestazione.
0: Certo. E adesso però era un po' che non c'erano, almeno non sono salite alla cronaca fatti del genere, perché c'era un periodo che ne abbiamo sentiti tanti, no? Di aggressioni oppure di distruzioni all'interno dei pronto soccorsi.
1: Sì, si chiede in questo caso il potenziamento dell'appello della Polizia di Stato, molto spesso c'è la vigilanza privata, però come giustamente sottolineavi era da tempo che non si registrava
0: Un
1: un
0: episodio
1: episodio del
0: così.
1: genere e lo riportiamo. Poi altra
0: Poi.
1: vicenda che nasce da un'operazione anticamorra, queste sono piuttosto rituali nella nostra provincia con 17 arresti, ma al di là di questo, scavando tra le carte dovremmo riportare la rivelazione di uno dei boss coinvolti che racconta come uno degli attentati che nel tempo c'era stato ai danni di Don Patriciello,
0: Sì.
1: nella fattispecie un ordigno, era stato fatto non tanto come atto offensivo nei confronti del sacerdote che opera, come ricordiamo, a Caivano, ma come avvertimento a lui, evidentemente ritenendo che lui potesse avere una vicinanza allo stesso Don Patriciello. È una vicenda piuttosto intricata sulla quale i nostri cronisti stanno lavorando, sulle sudate carte di questa inchiesta che prima facie ti porta la notizia dei 17 arresti di Azzano. Davvero non si finisce mai di stupirsi. E ultima cosa, ti dico che l'inno dell'America's Cup nel 2027 avrà la voce di Bennato, quindi ricorda Bagnoli, ricorda Coroglio, ricorda il mare, ricorda l'energia, in questo caso del vento. Il Mattino ha rivelato che sarà Edoardo Bennato a raccontare in musica.

0: non
1: è stato assolutamente
0: nulla.
1: marginale. Non dimenticare di annunci roboanti, di guerre concluse o che si sarebbero concluse entro pochi giorni.
2: Appunto.
1: Queste sono le parole del presidente Trump.
2: Appunto.
1: All'insediamento, e che invece non vedono la luce, senza pensare per esempio a tutti i conflitti interni che ci sono in Africa. E quindi,
2: Ma lì poi lui non, proprio non potrebbe, insomma, quelli sono talmente complessi, hanno delle storie alle spalle che purtroppo sono tremendi, sono più i conflitti più sanguinari e sanguinosi, non se ne parla mai, ma è veramente una cosa, con
1: sono
2: generazioni
1: laceranti.
2: Di bambini che non vedranno mai una scuola, vengono maltrattati, vabbè, o fatti bambini soldato, quello è
1: una realtà
2: cosa
1: che
2: tremenda.
1: Hai raccontato per anni, quindi la conosci bene, e comunque non si riesce a trovare una via di uscita, affrontare tutti i conflitti locali.
2: Di quelli non gli interessa dal punto di vista politico, dico, non gli interessa niente a nessuno,
1: niente
2: interessa
1: a nessuno.
2: Dal punto di vista economico, ma finché tu mi vendi diamanti, per il resto fai quello che ti pare, insomma, il discorso,
1: esatto.
2: Sono troppo sintetica. Per il discorso.
1: Senza parlare per lo sfruttamento minerario, che
2: appunto,
1: dire,
2: appunto. Sì, sì,
1: ecco. E poi ti segnalo sul nostro giornale un gradevole intervento di Elisabetta Moro, antropologa,
2: sì.
1: Che dando la notizia del

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti a Cose di Musica, dove ogni sera raccontiamo tre storie dal mondo della musica. Quelle di questa sera sono una canzone, Luce tramonti a nord-est di Elisa, poi un evento, ovvero il tour dei record di Taylor Swift, e infine un produttore, Quincy Jones. Ascoltiamo insieme una canzone d'apertura e poi cominciamo.

0: La canzone.
1: Luce e tramonti a nord-est è una delle canzoni italiane più importanti della prima parte degli anni 2000, un brano che ha segnato la carriera di Elisa e la scena musicale. Pubblicata come singolo nel marzo 2001, è stata inserita nella riedizione del secondo album in studio, Eyeless World, e rappresenta il primo grande successo in lingua italiana dell'artista, che fino ad allora aveva pubblicato principalmente in inglese. La canzone è stata scritta dalla stessa Elisa insieme a Zucchero, che ha contribuito anche la versione italiana partendo da un brano originariamente in inglese intitolato Can't Speak to Me. La produzione è di Corrado Rustici e il brano mescola elementi di trip hop e pop rock, creando un'atmosfera intensa e suggestiva. Parla.

attrice è ricordata soprattutto per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2001, dove Elisa la presentò e vinse. Quel successo è accompagnato da un record difficile da eguagliare. Il brano vinse 6 premi in una sola edizione, tra cui il premio della critica Mia Martini e il Songwriter Award, rendendolo il brano più premiato nella storia del festival. Chi ha visto quell'edizione ricorderà una gara molto sentita tra Elisa, appunto, e Giorgia, anch'essa data per vincitrice, e che conquistò il secondo posto con Di Sole ed Azzurro. Coincidenza volle che anche questo brano portava la firma di Zucchero, che a conti fatti risultò il vero vincitore di quel Sanremo.

0: L'evento
1: The Eras Tour di Taylor Swift è il tour musicale di maggior incasso nella storia dell'industria live. Un fenomeno globale che ha ridefinito gli standard di performance, vendita biglietti e impatto economico. Il tour è partito il 17 marzo 2023 dallo State Farm Stadium in Arizona e si è concluso l'8 dicembre 2024 a Vancouver, in Canada, dopo 149 concerti in oltre 50 città e 5 continenti. Secondo i dati ufficiali riportati dal New York Times, il tour ha incassato complessivamente oltre 2 miliardi di dollari provenienti dalle vendite dei biglietti, che in totale sono stati oltre 10 milioni. Questo fa dell'Eras Tour non solo la tournée più redditizia di sempre, ma anche la prima a superare la soglia dei 10 milioni di biglietti venduti per un singolo tour.

Cruel Summer è famoso per il celebre bridge urlato a squarciagola dal pubblico di Taylor Swift, un momento memorabile dell'Eras Tour di cui stiamo parlando stasera e che ha mostrato una scaletta e una profondità di performance raramente viste prima. I concerti della tournée duravano in media oltre 3 ore, spesso con set list di oltre 40 canzoni che attraversavano tutti i periodi discografici

0: discografia di Taylor Swift, Shake It Off, è il brano per eccellenza che fa saltare tutta l'arena, immancabile quindi nella scaletta dell'Eras Tour, show dei record di cui stiamo raccontando stasera e il cui successo si è riflesso anche nelle performance digitali. Swift è stata tra gli artisti più ascoltati globalmente su piattaforme come Spotify, guidando miliardi di streaming negli anni in cui il tour è stato attivo. Più di una semplice serie di concerti, l'Eras Tour è stato descritto da critici e analisti come un evento culturale capace di consolidare il collegamento tra musicista e fan e di misurare un nuovo livello di influenza nel settore dello spettacolo dal vivo. Ma ora facciamo largo a un produttore, stiamo per parlarvi di Quincy Jones, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Grammy Legend Award, il Kennedy Center Honors, la National Medals of Art e postumo un premio Oscar onorario nel 2024. Uno dei Grammy lo ricevette per questa Aina Corrida da lui prodotta.

0: Sol, un programma di Monica Mondo. Sol.
1: Maria Cristina Messa, una donna di scienza, ok, prestata anche alla politica, docente di diagnostica, mi corregga se sbaglio, per immagine e radioterapia, è stata docente all'Università di Milano Bicocca, di cui è stata rettrice,
2: sì.
1: E poi ministro dell'Università della Ricerca Scientifica sotto il governo Draghi, quindi possiamo dire senza piaggeria, un'eccellenza in campo medico che è partita da Milano ed è tornata a Milano, ha scelto l'Italia. Nonostante gli studi all'estero, no?
3: Sì, la qualità di vita e anche il desiderio di lavorare in Italia non mi hanno mai abbandonato. I periodi esteri sono stati estremamente importanti, ti arricchiscono sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista personale, perché comunque devi cavartela in qualche modo in un ambiente diverso, con persone nuove, con lingue diverse. Però la mia esperienza mi ha portato veramente a scegliere l'Italia.
1: Secondo me c'è anche dell'affezione, il desiderio di stare in questo paese per un servizio al paese, ma ne riparliamo. Ma lei viene da una famiglia di medici?
3: No, assolutamente, però vengo da una famiglia dove papà si era creato da solo, costruito il suo futuro da zero e la sua

0: di carriera, perché purtroppo ci sono una serie di ostacoli, no? Ci sono delle criticità sicuramente nel nostro paese da questo punto di vista. Io penso che molti di quelli che vanno via, che vanno all'estero, vorrebbero anche tornare, amano il loro paese, amano l'Italia, ma è chiaro che poi ti trovi di fronte alla praticità di tutti i giorni, alla anche soddisfazione delle tue ambizioni, no? In fin dei conti, anche studiare tanti anni per poi non avere il lavoro adatto a quello che hai studiato è frustrante.
1: Si parlava di campo medico, ma soprattutto per gli infermieri, questo
0: soprattutto
1: problema,
0: per gli infermieri, ma gli infermieri veramente io spero che si faccia una rivoluzione in questo senso, che intanto perché sono una figura fondamentale nella sanità, lo vedo anche adesso in Don Gnocchi, ma l'ho visto prima negli altri ospedali in cui ho lavorato, immagino che lo percepiate anche voi, tu capisci se un reparto funziona bene dalla qualità degli infermieri, non è solo il medico, è la qualità degli infermieri che dà veramente la reputazione di un reparto. E sono fondamentali e dovrebbero avere molta più responsabilità di quella che poi viene attribuita, cioè viene attribuita una responsabilità, diciamo così, di fatto, ma non di competenza. E questo
1: è un giusto compenso probabilmente, perché è un mestiere faticoso, a rischio burnout, no?
0: Sicuramente non c'è un compenso adeguato, non solo stipendiale, ma anche di carriera. In fin dei conti tutti hanno diritto ad avere degli sbocchi professionali di crescita. E purtroppo
1: lei conosce bene il mondo universitario, è stata ministro. E,

0: perché abbiamo ancora una formazione abbastanza severa, una formazione teorica importante a tutto tondo. Facciamo una buona ricerca, nonostante i ricercatori siano in un numero limitato rispetto ad altri paesi.
1: E nonostante la mancanza di fondi, questo
0: e
1: la mancanza,
0: e i fondi non siano mai adeguati, siamo fra i primi a livello internazionale per citazioni ed impact factor nelle riviste scientifiche, no? Siamo al sesto posto nelle scienze della vita mondiale, nonostante tutto questo.
1: Lei è stata ministro. Perché ha scelto di mettere i piedi in politica, che è un terreno, insomma, soprattutto per gli studiosi, spesso accidentato?
0: Intanto io sono... ho avuto la fortuna enorme di far parte di un governo particolare, che non era un governo eletto dai cittadini, ma un governo formato da presidente Draghi, che ha scelto i propri ministri, ha scelto i propri collaboratori. Quindi noi eravamo in parte provenienti da partiti politici, in parte tecnici. Io ho fatto parte di un ministro tecnico, che non vuol dire non far politica, perché è chiaro che fai politica, però non hai un partito da elezioni.
1: Fai
0: non
1: politiche.
0: Hai, fai politiche, esatto. Certo. E l'idea di poter lavorare con una presidente che per fama, insomma, stimavo già moltissimo, poi l'ho stimato ancora di più conoscendolo, in un periodo particolare della nostra storia. C'era il Covid, c'era il PNRR, bisognava correre, bisognava mettere insieme l'intero Parlamento, come è successo, no? Tranne perché per Fratelli d'Italia era l'intero Parlamento che aveva cercato di trovare degli accordi fra partiti. È insomma un'occasione unica, direi.
1: È riuscita a fare parecchie cose che voleva?
0: Tantissime. Tantissime, perché si correva tanto, perché comunque avevamo due obiettivi principali: quello di portare l'Italia fuori dal Covid, e c'era il problema delle vaccinazioni, c'era il problema di una ripresa a una vita normale o quasi, c'era

0: di coordinare e di aiutare, di supportare i ricercatori, le ricercatrici e la ricerca. Poi perché l'Istituto Don Gnocchi, che io da milanese conoscevo come milanese e che non sapevo che fosse così esteso, quindi questa è stata per me anche quasi una sorpresa, e niente del terzo settore. Io
1: Certo.
0: sono cresciuta a San Raffaele, poi sono stata tantissimo nel pubblico, a San Gerardo di Monza, quindi conosco bene il pubblico, sempre come universitaria. Volevo veramente lavorare nel terzo settore, chiudere un po' un cerchio, no profit fondamentalmente, ritornare anche alla comunità, quello che avevo avuto tanto dalla vita. E quindi, e poi il tipo di ricerca che viene fatta in Don Gnocchi mi stimola in modo particolare, perché è una ricerca che può veramente avere un impatto sui più sfortunati,
1: Disabilità, ma anche malati oncologici, anche anziani.
0: su quelli di cui nessuno si occupa. E questa è una sfida molto importante. Ora, adesso tutti parlano della riabilitazione perché siamo il 30% della popolazione che ha comorbidità, che quindi ha delle disabilità che derivano dall'invecchiamento, dalla comorbidità. Abbiamo cronicizzato i tumori, per cui abbiamo tante malattie croniche, oltre a quelle che avevamo già prima,
1: Sono le malattie rare.
0: e ci sono le malattie rare. Ma è sempre stata un po' considerata la sorella povera della farmacologia, la riabilitazione. In realtà, soprattutto grazie all'innovazione tecnologica, devo
1: Esatto.
0: dire, ma anche biologica, non solo tecnologica, ha delle potenzialità enormi. Questa è una bella sfida, una sfida che in Don Gnocchi possiamo affrontare. Tenendo forte e saldo il principio dell'arrivare al più debole, arrivare a tutti, ma contando su una rete enorme, perché appunto è in 25 sedi in tutta Italia, in 9 regioni
1: Possiamo
0: diverse.
1: dire che il core della fondazione da Don Gnocchi, fin dai suoi inizi, dai suoi esordi, mi raccomandi la mia creatura, qualcosa del genere, il mio baratto.

0: Siamo in campo scientifico, come ci spiegava Galileo, il metodo sperimentale
1: va applicato. Il problema è che l'intelligenza artificiale va più veloce di qualsiasi capacità umana di costruire un percorso scientifico, no? Mm-hmm. Ha ragione sempre il mio presidente Draghi, no? Quando dice l'Europa sull'intelligenza artificiale ha scelto un percorso che la rende meno competitiva, parlando di un atteggiamento di precauzione, no? Che non è prevenzione. Precauzione e prevenzione sono due cose molto diverse, perché di prevenzione lo fai quando sai che cosa succederà. Precauzione invece non sai che cosa succederà e quindi tu dici, non sapendolo, io comunque limito.
0: Certo, troppa prudenza non è più una virtù, ma è un freno.
1: Esattamente.
0: Lei è anche presidente della Fondazione Premio Internazionale Balzan, che era un signore veneto che è stato giornalista e poi amministratore del Corriere della Sera, poi emigrato in Svizzera sotto il fascismo ed era di fatto un mecenate, un illuminato, no?
1: Sì, tanto mecenate che la figlia nel 57, per seguire poi i voleri paterni, ha deciso di istituire questa fondazione con una somma cospicua che dura da allora, attraverso la quale la Fondazione Premio è in grado di premiare ogni anno quattro scienziati a livello internazionale, due in materie dure, quindi la matematica, la fisica, la chimica, eccetera, e due in materie umanistiche.
0: Che mostra ancora una volta la necessaria sussidiarietà tra pubblico e privato, perché questo aiuta, no? Soprattutto tanti giovani.
1: Aiuta anche la dimensione del premio, perché il premio secondo me dà valore e dà risalto a chi ha speso tutta la vita in ricerca, che è diverso dal progetto, no? Questo è un premio alla carriera, e i premiati devono devolvere metà della somma che ricevono in nuovi progetti che coinvolgano dei giovani, quindi dà anche una continuità, dà anche questa importanza del passare il testimone a qualcuno.
0: L'ultima cosa che le voglio chiedere riguarda la sua città, Milano. Lei è molto milanese, cresciuta intorno al Castello Sforzesco, dice che ama molto passeggiare, non solo in montagna, che immagino sia la sua passione, ma anche proprio nella sua città. Ora, Milano è sempre stata alla testa dell'innovazione in campo imprenditoriale, in campo tecnologico, in campo culturale anche di questo paese, una città internazionale, una città europea. Oggi si sente parlare di Milano per la criminalità soprattutto, oppure per le corruzione, scandali vari.
1: Io devo dire che il racconto spesso ha dei fini evidentemente secondi, diciamo così. Milano non è assolutamente questo, non è la città della criminalità, è una città delle opportunità, ma in questo periodo storico particolare conviene raccontarla in un modo diverso.
0: Lei ama molto la sua città,
1: sì.
0: Anche se è di Monza, però sono pochi chilometri.
1: Sì.
0: C'è una canzone che le piace molto e che entra in questa atmosfera così milanese, su, tiriamola fuori.
1: Non facile. C'è una canzone che ho fatto suonare quando ho finito di fare il rettore, che è Aretha Franklin, Freedom.
0: Vabbè, allora questo è un, così, è un programma di vita, eh?
1: È un programma di vita.
0: Grazie moltissimo.
1: Grazie molto.
0: Grazie.

0: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani e ai social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono, In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
1: In Blue Social Club.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: tv2000.it.
5: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti studio!
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
10: Un nuovo inizio per tutti noi.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
12: TV 2000, dalla parte giusta.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su Inblu 2000.
2: Concerti, sport, sagre, eventi culturali,
3: teatro, suggerimenti di lettura,
4: cammini spirituali, musei sconosciuti.
2: Queste sono
4: le parole del weekend.
5: E noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
2: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su Inblu 2000.
4: Le nostre voci.
5: E le parole del weekend.
1: Le parole del weekend. Del weekend. Le parole del weekend.
6: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcere Oinè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullozzi ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva.

con rispetto si è fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta che c'è Cirenella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di Cirenella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni che chi mi stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa, la ricetta che a Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa, la ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dintre voi state a pagare, e fuori chissà, ci stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con mamma e

gli occhi di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa più il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo, c'è una ragazza sola che da sola

bacio degli amanti che si scambiano i silenzi. C'è una storia da buttare, un'altra tutta da rifare. E sotto scala

0: qui non passa e bruci forte ancora. L'amore qui non passa mai, mai.
1: 2, 1, 2, 3, 4.

light. I'm missing my same old us before we learned our truth.